motivi per non credere, ma dà ascolto a quell'aridità che è dentro di te. Io ti prego, non ti voglio convincere con le mie parole, ma vorrei che tu dessi spazio a quella tua aridità di motivi per non credere. Ma dà ascolto a quell'aridità che è dentro di te. Io ti prego, non ti voglio convincere con le mie parole.

Sei illusa, fratello mio, sorella mia, quante volte ti sei illusa? Ebbene sappi che quando Gesù sulla croce dice oh sete, lui sta pregando per te, lui ha raccolto la tua sete, lui ha raccolto e lui esprime il tuo desiderio. Allora io ti voglio dire una cosa, forse non hai fede come dici tu, ma ce l'hai. Forse tu non sai pregare, io ti chiedo una cosa, vuoi ricevere l'acqua viva? Vuoi ricevere lo Spirito Santo? Vuoi bruciare d'amore e non di vuoto? Invece di bruciare di vuoto, vuoi bruciare d'amore? Guarda Gesù, guarda sulla croce, lì dove ti fa quasi paura, per favore guarda il crocifisso anche se dici che non credi, guardalo, guarda, guarda il suo corpo, guarda la sua bocca, quella bocca che ha pronunciato parole d'oro, parole bellissime, parole che sono più dolci del miele e più taglienti di una lama affilata. Guarda quella bocca, tu m'hai fatta. Da quella bocca è uscita una parola. Ti prego, fa entrare quella parola dentro di te. Ti prego, falla entrare nel tuo cuore. Ti prego, fa entrare quella parola nel tuo cuore. Ascoltala profondamente. Quella parola dice, oh sete, oh sete. Di che cosa hai sete, Gesù? Quella parola ti dice a te. Ho sete del tuo amore, la mia sete è il tuo amore, la mia sete è che tu sia pieno di gioia, la mia sete è che tu possa capire quanto è bella la tua vita, la mia sete è che tu senta come la tua vita è la mia stessa vita, la tua vita è il senso della mia vita e la mia promessa è la tua felicità. Ho sete che tu scopra quanto è bella la tua vita. O sete, Dio ha tanto amato il mondo da dare l'unico figlio che ti dice o sete di te. Allora chi ha sete? Guardate come si chiude il circolo nella teologia giovannea, si chiude e si alza sempre di più. Certo, lui dice, chi ha sete venga a me, ma è lui stesso che vedendo la tua incapacità, l'incapacità mia, l'incapacità di tutti i fratelli e di tutte le sorelle che sono nel mondo, è lui stesso che dice per me, per te, per tutti quelli che muoiono di sete e per tutti quelli che muoiono senza pane e senza acqua. Lui dice per tutti questi, che cosa dice? Dice lui, oh sete, è bellissimo perché in Gesù nato, Gesù che patisce, muore, risorge, tu non solo ti puoi ritrovare come colui che cerca, che ha sete, ma anche come colui che non riesce a gridare, perché è lui che grida per te, è lui che grida per te ed è lui che esaudisce per te. E sempre Gesù, in quel sacrificio sulla croce, Gesù ti assomiglia e dice «Ho sete» e nello stesso tempo Gesù esaudisce questa tua sete dandoti il suo amore sino alla fine. Vuoi sapere che cos'è questo amore? Lo ha detto perfettamente l'autore sacro nell'Apocalisse. Il tuo amore è lo spirito di Gesù risorto. Tu cerchi l'amore che Gesù risorto vuole darti. Tu cerchi una vita nuova, un corpo nuovo, tu cerchi un amore che non passa più, tu cerchi il paradiso ma ti vergogni di dirlo perché non sei mai andato in chiesa magari e hai criticato i sacerdoti, ma ora a 40, 50 anni la tua vita è come vuota e ora tu cerchi questo amore e guarda cosa ti dice lo Spirito di Dio. Ecco, io faccio nuove tutte le cose e soggiunse, scrivi, queste parole sono certe e vere. E mi disse, ecco, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alle fonti dell'acqua viva. Carissimi amici, le fonti dell'acqua viva sono il costato di Gesù e da quelle fonti Gesù soffia lo Spirito e te lo riversa nel tuo cuore. Coraggio, se non riesci a fare un atto di fede perfetto, Dio sete, ti troverai lì sulla croce, ti troverai vicinissimo alla sorgente zampillante come il centurione sotto la croce beve fino
finalmente, dopo una

0: Io credo, costui era figlio di Dio, e beve, ora dillo tu, ho sete. Unisci il tuo sete a quello di Gesù, e tu riceverai il dono dell'acqua viva, il dono veramente dell'acqua che dà la gioia, che dà la pace, e tu stesso diventerai un fiume zampillante, perché sarai Cristo, perché Cristo in te sarà fiume zampillante. Coraggio, amico, amica, grida con Gesù, prendi il grido di Gesù come tua rappresentanza. Ho sete. Chi ha sete venga a me e beva e creda. Grazie Signore, ti prego per me e per tutti gli uomini e tutte le donne che possano esaudire l'arsura della sete, che tutti sentano la gioia e la bellezza di quest'acqua viva che in un colpo solo riporta il paradiso nelle coscienze e nelle anime che hanno faticato tutta la vita.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato Don Francesco.
2: Grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain e i genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli, e questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi. Quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste, però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso, interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, avevo altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che io non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni Paoline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il Creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, heavy metal che mi fa impazzire, quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica, quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare ai ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili, e quindi io ho vissuto prima con loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone. E in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo, che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire, in qualche modo dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Jovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Aquafan, Rimini, Riccione, e poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato.
0: Come no, ai tempi di Gimme 5.
1: Dicevano Gimme 5, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri, non piace a tutti, no, Jovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Jovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: L'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente è per me una canzone iconica. Sì, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

Vi è un'accezione della parola santità la quale si rifà ad un'immagine di eccezionalità che un'aureola esprime. Eppure il santo non è né un mestiere di pochi né un pezzo da museo. La santità va vista in ogni tempo come la stoffa della vita cristiana. Pur dentro la parzialità di certe immagini, rimane la traccia di un'idea fondamentalmente esatta. Il santo non è un superuomo. Il santo è un uomo vero. Il santo è un vero uomo perché aderisce a Dio e quindi all'ideale per cui è stato costruito il suo cuore, di cui è costituito il suo destino. Eticamente tutto ciò significa fare la volontà di Dio dentro un'umanità che rimane tale, eppure diventa diversa. San Paolo testimoniava ai Galati: pur vivendo nella carne, io vivo nella fede del Figlio di Dio. Infatti la santità è il riflesso della figura dell'unico in cui l'umanità si è compiuta secondo tutta la sua potenzialità, Gesù Cristo. La santità è così il riconoscimento operante, vigilante, del bisogno fondamentale, cioè la realizzazione ultima del proprio significato, il porro unum necessarium, l'unica cosa necessaria del Santo Vangelo. La società opera una divisione del bisogno fondamentale fino a scoraggiarne ogni espressione e ad organizzarne il tentativo di soffocarla. E da tale divisione nascono volontarismi esasperati da una parte e psicosi dall'altra. Il rapporto con Dio è l'ipotesi di lavoro più adeguata all'incremento e alla realizzazione dell'unità della personalità. Per questo il mondo ha ancora, anzi, soprattutto oggi, bisogno dello spettacolo della santità. Come dei primi tempi del cristianesimo parla Gustave Bardi, perché il mondo ha bisogno di testimonianze di unità, di coerenza della vita con il suo bisogno fondamentale. San Paolo diceva: siamo resi spettacolo agli angeli, al mondo e a noi stessi. L'aspetto più immediato di questo spettacolo è l'unità di coscienza che si crea. Vivere il mistero della comunione con Dio in Cristo fa imparare a vedere tutte le cose riferite ad un valore unico, per cui tutti i giudizi e le decisioni incominciano a partire da una misura unica. Da questa ricchezza prima, più profonda, scaturisce una visione della vita di una semplicità grandissima. Una sola realtà, come criterio e misura e modi, investe della sua luce tutte le cose. Per cui l'io si sente uno con tutte le cose e in tutte le cose, perfino di fronte alla morte. Nell'imitazione di Cristo leggiamo: da una sola parola tutto e una sola cosa tutto grida. E questa è il principio che parla anche in voi. Jacopone da Todi proclamerà il contenuto di questa parola nella sua eco dentro lo sguardo e il cuore umani. Amore, amore, grida tutto il mondo. Amore, amore, omne cosa conclama. La omne cosa, nel suo valore latino, identifica con capillare analiticità la presenza, nell'unica sostanza del grido, di tutte le cose nella loro singolarità, nella loro individualità, grande o piccola che sia, mentre il conclama tutte le riunisce e le coinvolge nella sinfonia dell'unico significato. Un amore alla vita, creatura di Dio, dentro un abbraccio consapevole e leale delle sue condizioni esistenziali, disegno di Dio, caratterizza la figura del santo. Egli, per affermare la propria vita appassionatamente, non ha bisogno di dimenticare o di rinnegare nulla, tantomeno la morte. Nel suo saggio La crisi della civiltà, lo storico Huizinga aveva notato: la morte è parte di una definizione della vita. Così la prospettiva eterna dà al santo di abbracciare la morte come gesto della vita, pur dentro il suo lancinante dolore, come lo chiama Kierkegaard nel suo diario,
e pur dentro la paura e l'angoscia. Quale differenza fra l'eroe di eticità puramente razionale e il santo cristiano? Quale differenza di verità umana, cioè di serietà e comprensività degli umani valori, di realismo, positività feconda di fronte all'esperienza della morte, il test supremo dell'umanità? Socrate è sereno perché si libera dal peso che è il corpo. Fugge un mondo così condizionato e condizionante. San Paolo esclama nella lettera ai cristiani di Corinto: in realtà, quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. La morte è redenta, è passaggio alla vita. Nulla c'è dunque da sottacere, da non guardare in faccia, da eludere artificiosamente. È proprio un'impressione di forzatura e di artificio per un'aridità, per una sostanziale elusione dell'umano intero, che uno si ritrova in cuore di fronte all'imperturbabilità laica delle ultime parole stenografate di Gaetano Salvemini, come le riportava Il Ponte del settembre 1957. Per contrasto, una simile lettura fa balzare davanti in tutta la sua interezza umana la confessione del protagonista del diario di un curato di campagna di Bernanos. Io, davanti alla morte, non cercherò certo di fare né l'eroe né lo stoico. E se avrò paura, dirò: ho paura, ma a Gesù Cristo. E in questo test supremo dell'umano, l'immagine vera si ritrova in Gesù di Nazaret, che di fronte alla morte incominciò ad aver paura e ad essere triste, come narra il Vangelo, e chiede che la morte gli sia evitata. Ma la forza del giusto gli fa abbracciare fino in fondo il volto tremendo del significato buono ed eterno. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. L'energia della volontà si libera tutta, non bloccata e rattrappita nella violenza ad un proprio progetto, ma dentro l'orizzonte del rapporto vero, eterno, sicché il coraggio del sacrificio fino alla mortificazione totale di sé utilizza tutta la forza che proviene dalla ragionevolezza e dalla vitalità senza confini dell'amore. Così l'unità della coscienza non si arresta sugli spalti del disimpegno estetico, ma diventa operativa e trasformatrice, dominatrice dello spazio intero della persona e quindi del tempo e dello spazio. E l'unità della personalità diventa storia di maturità propria e altrui del mondo. Una contraddittorietà profonda, come una malattia originale, rende iperbolico e impervio l'ideale umano ad ogni uomo, perché intelligenza e volontà esistenzialmente risultano come destituite della loro ultima energia e di fatto inette ad un possesso vero di ciò cui l'uomo è stato destinato. Il santo è l'uomo che più acutamente, drammaticamente ha l'esperienza di tale fragilità nativa e la coscienza del peccato. L'essere peccatore è la modalità esistenziale con cui più si documenta il limite ontologico che è nella nostra stessa libertà. Infatti questo strumento dell'affermazione del nostro essere, la libertà, ha una limitatezza immanente da cui scaturisce la possibilità del male, del peccato. In tale contesto, l'atteggiamento complessivo dell'animo che insorge da una coscienza di sé non può essere che l'umiltà. L'umiltà si appoggia tutta ad un'ultima calma, perché la riconosciuta verità di sé induce la pace in cui è il ristoro, il rifluire della vita autentica. È un invito all'umiltà del cuore, l'insistenza di San Paolo: siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti. Ma tutto ciò non è bonifica superficiale e affrettata della fatica di vivere, obliterazione sentimentale della serietà complessa e contraddittoria, drammatica dell'esistenza. La calma dell'umiltà
penetra un dolore attivo. La parola mortificazione domina la vita del santo. Una mortificazione per la coscienza vivida della propria originale impotenza e totale fragilità. Sostanziale mortificazione del proprio io, il cui risultato è la povertà dello spirito. Il povero conosce che la mortificazione è solo apparenza, è solo sembianza di morte. Un'apparenza densa, concreta, di lotta, di strappo, di distacco, di dolore, ma la cui verità è vita, è più vita. Non è infatti il Dio dei morti, ma dei vivi, la cui gloria è l'uomo che vive, il cui progetto è misericordia e non sacrificio. Perché il Figlio dell'uomo non è venuto per condannare il mondo, ma per liberarlo. Dentro la coscienza del proprio male, sotto il volto del proprio dolore, il santo riconosce tutto questo con la semplicità del cuore di un bambino.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: Ritorno oggi a Cracovia in compagnia di una suora. La mia anima è avvolta nella sofferenza. Con un atto di volontà mi unisco incessantemente a Gesù. Egli è la mia forza e il mio vigore. Sii benedetto, oh Dio, per tutto ciò che mi mandi. Nulla avviene sotto il sole senza la tua volontà. Io non posso conoscere i tuoi piani nei miei confronti, ma accosto le labbra al calice che mi viene offerto da te.
1: Sulle ultime pagine del terzo quaderno del suo diario, Suor Faustina scrive le intenzioni per ogni giorno della novena che Gesù le aveva rivelato nella apparizione del 26 marzo 1937. Come sappiamo, la novena consiste nella recita della coroncina per 9 giorni, dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo la Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo i desideri di Gesù, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo

0: e al mio cuore una diversa schiera di anime e le immergerà nell'oceano della mia misericordia. E io introdurrò tutte queste anime nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella futura. Non negherò nulla a nessuna anima che tu condurrai alla sorgente della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per la mia dolorosa passione, le grazie per queste anime.
1: Risposi: Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre per prime nel tuo compassionevole cuore. Gesù mi ha risposto che ogni giorno mi avrebbe detto lui quale anime devo introdurre nel suo cuore.
2: Primo giorno.
0: Oggi conducimi tutta l'umanità, e specialmente i peccatori, e immergili nel mare della mia misericordia. Con questo mi consolerai per l'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime.
2: Secondo giorno.
0: Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi, e immergile nella mia insondabile misericordia. Essi mi hanno dato la forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro, come per mezzo di canali, la mia misericordia scende sull'umanità.
2: Terzo giorno.
0: Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergili nel mare della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato lungo la strada del Calvario. Sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza.
2: Quarto giorno.
0: Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia.
2: Quinto giorno.
0: Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergili nel mare della mia misericordia. Nella mia amara passione mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la mia Chiesa. Quando ritorneranno all'unità della Chiesa, si riemergeranno nelle mie ferite ed in questo modo allevieranno i dolori della mia passione.
2: Sesto giorno.
0: Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergili nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia.
2: Settimo giorno.
0: Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la mia misericordia ed immergile nella mia misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la mia passione e sono penetrate più profondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte.
2: Ottavo giorno.
0: Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno soddisfando la mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. Ah, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pregheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia.
2: Nono giorno.
0: Oggi conducimi le anime tiepide ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per le anime tiepide. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: Giochi dell'Armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quinto incontro. La professione di fede.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini, dedicate in queste settimane al rito della confermazione. E naturalmente benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Ben trovati.
0: Tema dell'incontro odierno, Don Fabio, come abbiamo appena ascoltato, è la professione di fede.
1: Sì, nel sacramento della confermazione, la cresima appunto, c'è prima del conferimento vero e proprio del sacramento, c'è la rinnovazione delle promesse battesimali, che constano della rinuncia al maligno e della professione di fede. Ecco, ci concentriamo su questa seconda parte, ricordando che nelle trasmissioni in cui parlammo del sacramento del battesimo, affrontammo approfonditamente il tema del rinuncia al maligno. Ecco, allora vediamo un pochino l'aspetto positivo, che poi è quello che ci interessa di più. Allora, la cosa che noi dobbiamo vedere un pochino in questo momento è capire tutti i malintesi che ci sono sulla fede, anzi, vederli tutti sarà certamente impossibile. Vediamo quelli di massima e più diffusi, perché sulla fede noi abbiamo delle idee piuttosto imprecise, piuttosto generiche e collegate a un approccio non formato, non consapevole. Normalmente la prima accezione, la più diffusa di fede per l'appunto, è che la fede sia un sentimento, una sensazione. Ora, non è che non lo sia, ma non è principalmente un sentimento, non è principalmente una sensazione. Primo perché la sensazione, i sentimenti sono terribilmente labili, profondamente fugaci, collegati magari a sensazioni occasionali o a situazioni labili, perdibili, sperperabili facilmente. Anche perché la fede, se fosse un sentimento, dovrebbe essere sempre esercitata solamente quando si ha un piacere, un riscontro, una mozione interiore, che molto spesso nel momento in cui bisogna professare la fede non si ha proprio, non è presente per nulla. Si potrebbe dover professare la fede in una situazione di sgradevolezza, e magari è un momento in cui professare la fede in maniera molto seria, quando si è nella scomodità, non si è nel compiacimento o nella sensazione. La fede può essere esercitata molto seriamente in situazione di arsura e anche di aridità, dove la nostra corporeità, la nostra psiche non sono compiaciute, non sono appagate, ma lo stesso è il momento di professare la fede. Ecco, allora, un sentimento è una cosa che viene collegata anche alla natura, al vedere i prati in fiore, a vedere le montagne, a sentire tante cose bellissime che così agitano il cuoricino. Ecco, ma questo è benessere, non è la fede. Questo è un sentimento bello che può anche aiutare, che può essere così un primo punto di partenza e che può essere logicamente collegato alla contemplazione derivante o concomitante con la fede, ma non è questo che fonderà un atto di fede, un atto di fiducia in Dio, un atto di fedeltà. Dalla fede viene la fedeltà, sono le stesse parole, e allora c'è qualcosa che non quadra. Così come la fede non è un atto semplicemente razionale. Premettendo che sicuramente la fede è anche sentimento, confermiamo che la fede è anche ragione, è anche logicità, è anche deduzione, è anche raziocinio, che rinviene la plausibilità della fede, per carità di Dio. Non c'è nessun contrasto fra fede e ragione. Però la fede supera la ragione, perché io posso essere chiamato a credere quando la mia ragione non mi sta aiutando, quando la mia ragione rifiuta i fatti, perché c'è un non piccolo margine di irrazionalità nel reale. Tante cose della mia realtà non sono proprio così facili da capire subito, e forse ciò che non capisco forse non è perciò stesso sbagliato, perché se la fede coincidesse come zona di esistenza con ciò che mi è logico, mi è chiaro, lo capisco, allora la fede sarebbe piccolina piccolina, e soprattutto la fede mi serve proprio per andare oltre la ragione, per vivere un rapporto di fedeltà matrimoniale fino in fondo, per vivere un rapporto di fedeltà a Cristo, per vivere un rapporto di fedeltà fraterna. Molte volte la ragione bisogna saperla superare con la fede, con qualcosa di un po' più grande. Allora, da questo deriva il fatto che noi crediamo che la fede sia una serie di contenuti, per esempio di dogmi, che la fede sia una serie di verità che io devo credere. Ecco che deriva un atto piuttosto diffuso di vivere questo momento della professione di fede, un pochino così, a macchinetta, un pochino così, credi in Dio Padre Onnipotente, credo, credi in Gesù Cristo, ma credo, sì, tanto che male che mi fa, cioè non è che mi aggiunge o mi toglie niente, ci credo, ma sì, non è dannoso. Ecco, decisamente credere in delle verità rivelate è una conseguenza dell'esperienza della fede. Certamente appartiene alla fede un contenuto oggettivo che deve essere preciso, che non può essere ambiguo, ma che è un punto d'arrivo dell'atto di fede, è una conseguenza della fede. La fede è oggettiva, ha un contenuto, ripetiamo, e bisogna credere in quel contenuto. Allora, la fede non è un sentimento, la fede non è semplicemente ragione, e si ovvia all'oscurità riguardo dell'argomento fede, per esempio pensando che la fede è vivere qualcosa di straordinario, vivere qualcosa di luminoso, di inaspettato, il miracolo. Ecco, i miracoli sono un frutto della fede. È curioso che Gesù nel Vangelo chiede la fede prima di fare i miracoli. Perché? Perché la fede deve dare il giusto senso ai miracoli, che sono eventi importanti quanto i non miracoli, cioè l'ordinario. Servono fondamentalmente a crescere nella fede, arrivare alla fede vera e propria. Ancora non abbiamo definito cosa la fede è, però i miracoli sono un aspetto collaterale. Un miracolo, un evento straordinario, può essere anche profondamente discutibile, perché per esempio, delimitato nell'esperienza di pochi o di uno solo, collega l'idea dell'intervento di Dio straordinario a un cambiamento dei dati di fatto, per cui io credo in quanto Dio cambia la mia situazione, la aggiusta, la migliora, la rende più gradevole. E questo non mi quadra molto, perché credere può significare sperimentare un miracolo, ma forse ancor di più vorrà significare fidarsi di Dio quando le cose restano come sono. Perché Gesù ha fatto tanti miracoli, ma non ha salvato il mondo con un miracolo. Lui non è sceso dalla croce, gli hanno chiesto di fare un miracolo. Scendi dalla croce e noi crederemo in te. Questa è la fede nei miracoli. Cambiami la situazione e allora per me va bene. Ma se ci fosse da credere in Dio, da fidarsi di Lui, pure esattamente lì dove stiamo. Altrimenti il problema che abbiamo è che solamente a quei pochi fortunati a cui succede qualche cosa di straordinario è riservata una fede vera. E invece tutta la bassa manovalanza di persone, come il sottoscritto, che un miracolo non l'ha mai visto, un miracolo nel senso di un miracolo fisico, non può avere fede. Beh, mi ritengo invece nelle condizioni di poter credere in maniera autentica in Dio, anzi, di esortare a non disdegnare la fede nei miracoli che la Chiesa giustamente professa, però a partire dal fatto che forse la cosa più urgente non è avere un miracolo, ma avere la capacità di vivere nel reale. Allora la fede non è, ripetiamo, un sentimento, non è un ragionamento, non è vivere un'esperienza peculiare, deve essere alla portata di chi forse i sentimenti in questo momento non ne prova e forse con la ragione ha i suoi limiti e forse non ha sperimentato nessun miracolo. E quindi deve essere una persona qualsiasi. La fede deve essere possibile a tutti, se no non è una fede donata all'uomo, ma solamente ad alcuni. Non può essere quindi una caratteristica personale, come già abbiamo accennato, cioè io ho il carattere predisposto per credere. Ma no, ma quello è positività, negatività, qualcosa di questo genere. No, questo deve essere un fatto che avviene, può avvenire in qualunque uomo e qualunque donna della terra.

0: dopo averci spiegato cosa la fede non è, è possibile, Don Fabio, definire cos'è la fede?
1: Lontano dal pretendere di essere capace di dirlo compiutamente, io dico le povere piccole cose che mi riesce di dire in questo spazio. Beh, la definizione esatta di fede è che la fede è una virtù teologale. Allora, queste due parole indicano lo statuto più equilibrato della fede. Da una parte è virtù, quindi è un esercizio, è una forza, un atto che deve essere compiuto e ripetuto, perché altrimenti non è virtù, è solamente atto occasionale. La virtù è ripetizione di un atto, per cui è l'abitudine ad un atto. Avere la virtù vuol dire essere inclini a fare qualche cosa, allora, per cui è un atto nostro, però è teologale. Teologale vuol dire che viene da Dio, che è di Dio. Allora la fede è un dono, perché è teologale, che deve essere accolto ed esercitato, e quella è la virtù. In sé questa duplice realtà, per cui non mi posso dare la fede da solo, ma posso esercitare il dono della fede che mi è elargito, fa sì che io debba prima chiedermi come ricevere il dono della fede e quindi chiedermi come esercitare la fede. Allora, la fede è un dono che non è precluso a nessuno. Nessuno può considerarsi escluso dal dono della fede, perché un regalo è un regalo. Vale per la forza del donatore, non per la qualità del ricevente del dono. È un dono, è un regalo. Se ce lo dovessimo meritare, a priori, non sarebbe un dono, sarebbe un pagamento, sarebbe la mercede di un merito. No, il nostro merito è dopo aver ricevuto la fede, come esercitarla e come non sperperare questo talento che ci viene dato dal padrone. Ma prima di tutto è un dono. E uno può dire, e dove si riceve questo dono? È molto semplice, nella Chiesa. La Chiesa ha questo compito. E guai a lei se non esercita questo compito, donare la fede. Se noi andiamo a vedere come un adulto può diventare cristiano, l'adulto che deve diventare cristiano deve intraprendere il percorso dei candidati adulti al battesimo, che si chiamano catecumeni, coloro che devono, kata akuo, ascoltare la predicazione, coloro che devono ricevere il Vangelo. Nel lordo della iniziazione cristiana degli adulti, il primo rito che segue all'evangelizzazione, segue al momento in cui una persona ha deciso di divenire cristiana, il primo atto che si fa sulla porta della chiesa è domandare cosa vuoi dalla chiesa. E il candidato risponde: voglio la fede. Ed è per questo che la chiesa lo introduce nel percorso in cui dovrà ascoltare la parola di Dio e ricevere l'istruzione. La fede è un dono e, come dice San Paolo, viene dall'ascolto della parola di salvezza. Allora, in realtà, ciò che provoca la fede è l'ascolto del Vangelo, l'ascolto dell'annunzio della vita nuova, l'ascolto del racconto di Cristo, della sua passione, morte e risurrezione, l'ascolto dell'annuncio fondamentale cristiano e della sua applicazione alla vita, l'ammaestramento, la didascalia che ne consegue, che è nel Vangelo. Allora, da cosa viene la fede? È un dono che nella via ordinaria si riceve, per esempio, nella propria famiglia. Come? Attraverso il dono della educazione cristiana, cosa a cui sono chiamati gravemente i genitori. Quando presentano i bimbi per il battesimo, siccome appunto non sono adulti e gli adulti chiedono di essere formati per il battesimo e quindi seguirà un percorso che sono 2-3 anni prima di arrivare al battesimo, prima di essere formati per la vita nuova, ecco, ai genitori viene detto: Chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate ad educarli perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e l'uomo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E viene chiesto lo stesso anche ai padrini. Ovvero sia, la fede, la forma più bella, più ordinaria e più efficace di riceverla è nella propria famiglia, ma si riceve da qualcuno che ci parla della fede, da qualcuno che ci predica il Vangelo in una forma o in un'altra, con i propri atti o con la propria parola. Molto spesso tante persone si ritrovano poi alla fine a riscoprire la propria fede seminata magari attraverso il rosario di una nonna, seminata attraverso un momento in cui di fronte a un grave dramma un parente, un fratello, il padre hanno saputo dire una parola di fede, hanno saputo aprirsi alla provvidenza. Allora questo semina in un bimbo che sta crescendo l'intuizione che c'è un Dio padre di cui ci si può affidare e l'esperienza di sentire quella pace che consegue all'affidarsi a lui. La fede viene seminata, la fede si riceve, la fede non ce la diamo da soli. Uno può spaccarsi la testa, ragionare, leggere tutto quello che gli pare, alla fine la fede la deve ricevere da un altro cristiano. Noi dobbiamo ricevere la fede da chi già ce l'ha. Poi fondamentalmente è la Chiesa, cioè ogni cristiano che ci sta accanto rappresenta la Chiesa, che ci passa la sua fede. Allora, primo, è una cosa da ricevere. Chi è in un momento di difficoltà con la fede, vada alle sorgenti della fede, torni all'ascolto della parola di Dio, vada da chi gli predica la fede. E noi che siamo la Chiesa, noi sacerdoti che siamo i primi maestri della fede, non ci dobbiamo mai dimenticare di professare, proclamare, annunziare, esortare, gioire della nostra fede e professarla pubblicamente, dire quanto siamo contenti di avere la fede. Ma nello stesso tempo è una virtù. Allora il dono ricevuto richiede che si eserciti. Una volta che ho ricevuto l'intuizione prima della fede e questa predicazione ha messo in me un aprirmi all'idea di volermi fidare, di aprirmi alla bellezza, vedo il frutto in un'altra persona, allora voglio credere anch'io. Sono chiamato a fare un atto di fede, sono chiamato a esercitare la fede perché essa cresca in me e dia i suoi frutti personali, che non sia qualcun altro che me lo racconta, no, sono io che ho fatto esperienza di ciò. Questo vuol dire che io ho bisogno di fare atti di fede una volta che la fede è stata seminata in me. Attenzione, perché questi atti di fede cosa sono? La fede, etimologicamente, così come appare nell'Antico Testamento e nel Nuovo, è radicata appunto nella sua, nel suo termine. La fede in ebraico si dice emunah, dalla radice verbale aman, che genera anche la parola amen, che noi usiamo nella liturgia. In sé, sostanzialmente, vuol dire appoggiarsi su qualcosa, cioè scaricare il proprio peso su qualcosa che mi dà solidità. Avere fede vuol dire avere stabilità, è smettere di appoggiarsi nei propri pensieri e nelle proprie forze per rimettersi alla potenza di colui in cui si crede. Fede nel mondo ce n'è tantissima, ma bisogna vedere in che. C'è la fede in Gesù Cristo, c'è la fede in Dio Padre, nello Spirito Santo e nelle opere che la Santissima Trinità porta avanti, che sono la Chiesa e tutto ciò che nella Chiesa si può ricevere, e c'è la fede nella propria intelligenza, c'è chi si fida ciecamente della propria intelligenza, c'è la fede nella stima altrui, per cui si vive per quello e in quello ci si appoggia, c'è la fede nel denaro, perché veramente l'antidio è il possesso, l'avere denaro in questo mondo, come dice il Signore Gesù, non si possono servire a due padroni, o si ama uno e si odia l'altro, o viceversa, e quindi non si può servire Dio e il denaro. Quanta fede abbiamo nel fatto che se ci abbiamo in conto un bello pingue, stiamo abbastanza sicuri, e questo non vale niente. La fede in Dio è ben altra stabilità, è quella stabilità per cui io mi appoggio, mi fido di Dio anche nel momento in cui non ho niente. Un atto di fede è un atto di fiducia in Dio, è spostare il baricentro del mio essere sulla certezza che Dio mi voglia bene, sulla certezza che Dio è mio padre, che Dio provvede, che Dio si occupa di me. Una cosa che dobbiamo chiederci è: quando è l'ultima volta che abbiamo fatto un atto di fede? Quando è l'ultima volta che ci siamo fidati di Dio? L'ultima volta che, al di là della nostra ragione e dei nostri sentimenti, senza pretendere miracoli, senza vivere delle nostre caratteristiche personali, ci siamo fidati di Dio obbedendogli, provando a fare secondo la sua parola. In quel momento sperimentiamo la vita che viene da lui. Perché dobbiamo, per sperimentare la fede, obbedirgli e uscire dalla nostra testa e uscire dai nostri sentimenti? Perché finché stiamo nelle nostre cose, restiamo dove stiamo, restiamo alla nostra piccola dimensione. Appoggiarci in Dio ci darà la grandezza di Dio, ci darà di andare oltre noi stessi, ci darà ben altra forza, ben altra soluzione alla realtà. Dio conosce strade che sono precluse alla nostra piccola intelligenza. Dio conosce soluzioni che noi non sappiamo neanche lontanamente immaginare. Dio guarda le cose da una prospettiva splendida e meravigliosa, in cui molte cose sono relativizzate. La nostra tendenza un po' a drammatizzare, a assurdizzare l'istante, viene sciolta nella fede. Allora, per poter ricevere il dono dello Spirito Santo nella confermazione, bisogna esercitarsi nella fede, quella fede che bisogna aver ricevuto, quella gioia di sapere Dio nostro Padre che bisogna aver ricevuto e che va professata la prima occasione possibile, nei nostri rapporti con gli altri, nel nostro rapporto con Dio.

0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E come sempre in chiusura vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e in replica la domenica alle 7 del mattino e poi ancora alle 21. Vi ricordo inoltre che è disponibile on demand su radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quinto incontro. La professione di fede.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro. Quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro, ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana: vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia. Cioè, è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio La Pira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè, alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi, è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, hanno

è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso, cosa che invece a volte non si è liberi di fare perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutti trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo suo malgrado al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con

Valer. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata. Ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora, la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti, così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo, e il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. E il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice: lo sono perché, scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità, che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono i grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. O fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso, ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione, inutile, che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, ma Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose. Siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista, vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto. Cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova. Qualcun altro che forse
a consuetudine a questi incontri, o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto. Appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa, non c'era dove dire messa, perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna, dove la gente, avevo tre paesini, in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia come era fatta. E quindi ci andavo la domenica. La domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8.05, 8.06 e alle 8.30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico guardate, andiamo a dimessa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dice no, ma stai andando a dimessa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia. Niente parole, la messa, punto, 8 e 7, 8 e 30, solo la messa, letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio, prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze, a giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose, a un certo punto finiscono e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però, guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità, è lì. Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legati a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno,
Nella verità c'è la tua libertà che ti dice, e ti devi alzare pure oggi. Anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità, l'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, di sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaianza è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera. La mia parte fino a questa sera. Ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva, non ce la fai. Ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti, lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi. Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi... È gente
molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, prima Simeone, poi Anna, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché, quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda: quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore, e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda, è sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo. È Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede. Lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde.
Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. A pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri. Un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare. E io ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani, noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos, è come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo: allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale,
non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del padre con il figlio. Lo spirito crea un dialogo interiore tra noi e lui, lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio. È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici, vabbè dai, e uno dice, no aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui, è Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito e che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello spirito. Ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello spirito dentro di noi? Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. E facciamo un po' come quelli che dicono, dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene.
attenzione, questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice: perché non mi hai aiutato? Ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice: no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare. La perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

0: la tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Jaime Ortiz Alzueta, nato a Pamplona, nella provincia spagnola della Navarra, era il capobanda tra i ragazzi del quartiere in cui viveva. Era temuto e ammirato. Ovunque passasse, portava il terremoto. Trascorse la sua fanciullezza vagabondando continuamente tra istituti e collegi, che inesorabilmente lo rispedivano a casa dopo averne constatata la sua incorreggibile indisciplina.

giorno fece ritorno a casa con la faccia sporca e ustionata dal sole. Suo padre, sconvolto, si precipitò nella casa dei Maristi, dove Jaime avrebbe dovuto essere a scuola, ma si sentì rispondere che suo figlio non si presentava alle lezioni da oltre un mese. Come ultima possibilità, il 24 maggio 1913, a soli 12 anni, entrò nella scuola professionale salesiana della città. Qui rimase miracolosamente incantato dalla figura di San Domenico Savio. Fu ammesso a far parte della banda musicale, ma il suo vivace e irrequieto temperamento anche qui non tardò a manifestarsi ed in un momento di dispetto scassò il suo strumento musicale e tornò a casa affermando: «Prima che mi cacciassero anche i salesiani, sono venuto via da solo».

All'età di 15 anni, Jaime lavorava in un'officina meccanica. Questo duro lavoro era anche purtroppo spesso caratterizzato dalla miseria materiale e morale dei suoi colleghi. Nonostante tutto, la sua apertura al mondo lo portò a ripensare alla sua vocazione e, dopo averla covata a lungo dentro di sé, prese una decisione uguale ed inversa a quando aveva sbattuto la porta dei Salesiani. Si recò dunque dal direttore chiedendogli: «Se non è troppo tardi, voglio tornare qui e diventare salesiano. Voglio diventare non prete, ma maestro di officina, per insegnare i giovani a lavorare senza perdere la fede e l'anima».

messo subito alla prova, fu impressionante la radicale trasformazione manifestatasi in lui. Dopo 4 anni dedicati alla formazione nell'arte meccanica e nella vita cristiana, poté essere ammesso al noviziato. Nel 1932 poté così offrire la sua vita a Dio, emettendo i voti di castità, povertà ed obbedienza e divenendo coadiutore salesiano. Assunse come proposito «salvarmi l'anima e salvare quella di altri giovani. Ecco la mia vocazione».

Studiò ancora a Torino e venne destinato come capo meccanico alla scuola professionale di Sarriá, nei pressi di Barcellona. Instancabile lavoratore, si rivelò presto uno splendido figlio di Don Bosco. Sempre pieno di vitalità, era solito raccogliersi in preghiera con i suoi ragazzi e, dopo averli fatti lavorare sodo, esplodeva con loro nella tipica allegria del cortile.

Nell'estate del 1936 fu anch'egli sorpreso dalla sanguinosa guerra civile che travolse l'intera Spagna. La scuola venne chiusa. Insieme con il religioso studente Felipe Hernández Martínez trovò rifugio in una locanda di una benefattrice, che fu perquisita dai miliziani il 27 luglio. Furono presi due salesiani e anche un terzo, il chierico Zacarías Abadía Buesa, che era venuto per cercarvi rifugio. Per la condanna a morte di Jaime fu adottata come scusa l'aver trovato delle medagliette della Madonna nella custodia del suo clarinetto.

dopo essere stati torturati, i tre furono uccisi quella stessa notte. Jaime aveva solo 23 anni di età. Solo dopo alcuni mesi, nella sede dei miliziani, furono rinvenuti a testimonianza del suo martirio dei documenti e delle fotografie, in cui era raffigurato con il petto barbaramente ferito e la faccia deformata da colpi di bastone. Jaime e i suoi compagni di martirio furono inclusi nella causa capeggiata da Don José Calasanz Márquez, composta da 32 salesiani dell'ispettoria tarragonense, sotto cui ricade Valencia, comprese due suore, figlie di Maria Ausiliatrice. Il loro processo informativo iniziò il 15 dicembre 1953 e si concluse il 10 ottobre 1955. Il decreto sugli iscritti si ebbe il 15 novembre 1962. La convalida del processo informativo avvenne il 28 febbraio 1992 e nel 1995 fu presentata la Positio Super Martirio. I consultori teologi la esaminarono il 23 febbraio 1999, mentre il 1 dicembre dello stesso anno fu il turno dei cardinali e dei vescovi, membri della Congregazione delle Cause dei Santi. Infine, il 20 dicembre 1999, il Papa San Giovanni Paolo II ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui i 32 salesiani potevano essere dichiarati martiri. Lo stesso pontefice li ha beatificati l'11 marzo 2001 in una celebrazione che comprendeva in tutto 233 vittime della medesima persecuzione. La famiglia salesiana ricorda tutti i suoi martiri uccisi durante la guerra civile spagnola, ossia i 32 di Valencia e i 63 di Siviglia e Madrid, beatificati il 28 ottobre 2007, il 22 settembre 2001.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina, l'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino, bambina, abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro. Quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi. Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro, ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso, questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana: vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia. Cioè, è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio La Pira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti. Se investo tot, devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè, alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi, è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù, questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietato, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso, cosa che invece a volte non si è liberi di fare perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valer. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo suo malgrado al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valer. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata. Ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora, la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo,

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e all'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, per

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione, i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. Soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Semprevergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente contro il male.
2: Prega per noi.
1: Splendore di grazia.
2: Prega per noi.
1: Arca della nuova alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santissimo

0: che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Jaime Ortiz Alzueta, nato a Pamplona, nella provincia spagnola della Navarra, era il capobanda tra i ragazzi del quartiere in cui viveva. Era temuto e ammirato. Ovunque passasse, portava il terremoto. Trascorse la sua fanciullezza vagabondando continuamente tra istituti e collegi, che inesorabilmente lo rispedivano a casa dopo averne constatata la sua incorreggibile indisciplina.

Un giorno fece ritorno a casa con la faccia sporca e ustionata dal sole. Suo padre, sconvolto, si precipitò nella casa dei Maristi, dove Jaime avrebbe dovuto essere a scuola, ma si sentì rispondere che suo figlio non si presentava alle lezioni da oltre un mese. Come ultima possibilità, il 24 maggio 1913, a soli 12 anni, entrò nella scuola professionale salesiana della città. Qui rimase miracolosamente incantato dalla figura di San Domenico Savio. Fu ammesso a far parte della banda musicale, ma il suo vivace e irrequieto temperamento anche qui non tardò a manifestarsi ed in un momento di dispetto scassò il suo strumento musicale e tornò a casa affermando: «Prima che mi cacciassero anche i salesiani, sono venuto via da solo».

All'età di 15 anni, Jaime lavorava in un'officina meccanica. Questo duro lavoro era anche purtroppo spesso caratterizzato dalla miseria materiale e morale dei suoi colleghi. Nonostante tutto, la sua apertura al mondo lo portò a ripensare alla sua vocazione e, dopo averla covata a lungo dentro di sé, prese una decisione uguale ed inversa a quando aveva sbattuto la porta dei Salesiani. Si recò dunque dal direttore chiedendogli: «Se non è troppo tardi, voglio tornare qui e diventare salesiano. Voglio diventare non prete, ma maestro di officina, per insegnare i giovani a lavorare senza perdere la fede e l'anima».

Messo subito alla prova, fu impressionante la radicale trasformazione manifestatasi in lui. Dopo 4 anni dedicati alla formazione nell'arte meccanica e nella vita cristiana, poté essere ammesso al noviziato. Nel 1932 poté così offrire la sua vita a Dio, emettendo i voti di castità, povertà ed obbedienza e divenendo coadiutore salesiano. Assunse come proposito salvarmi l'anima e salvare quella di altri giovani. Ecco la mia vocazione.

Studiò ancora a Torino e venne destinato come capomeccanico alla scuola professionale di Sarriá, nei pressi di Barcellona. Instancabile lavoratore, si rivelò presto uno splendido figlio di Don Bosco. Sempre pieno di vitalità, era solito raccogliersi in preghiera con i suoi ragazzi e, dopo averli fatti lavorare sodo, esplodeva con loro nella tipica allegria del cortile.

nell'estate del 1936 fu anch'egli sorpreso dalla sanguinosa guerra civile che travolse l'intera Spagna. La scuola venne chiusa. Insieme con il religioso studente Felipe Hernández Martínez trovò rifugio in una locanda di una benefattrice, che fu perquisita dai miliziani il 27 luglio. Furono presi due salesiani e anche un terzo, il chierico Zacarías Abadía Buesa, che era venuto per cercarvi rifugio. Per la condanna a morte di Jaime fu adottata come scusa l'aver trovato delle medagliette della Madonna nella custodia del suo clarinetto.

Dopo essere stati torturati, i tre furono uccisi quella stessa notte. Jaime aveva solo 23 anni di età. Solo dopo alcuni mesi, nella sede dei miliziani, furono rinvenuti a testimonianza del suo martirio dei documenti e delle fotografie, in cui era raffigurato con il petto barbaramente ferito e la faccia deformata da colpi di bastone. Jaime e i suoi compagni di martirio furono inclusi nella causa capeggiata da Don José Calasanz Márquez, composta da 32 salesiani dell'ispettoria tarragonense, sotto cui ricade Valencia, comprese due suore, figlie di Maria Ausiliatrice. Il loro processo informativo iniziò il 15 dicembre 1953 e si concluse il 10 ottobre 1955. Il decreto sugli iscritti si ebbe il 15 novembre 1962. La convalida del processo informativo avvenne il 28 febbraio 1992 e nel 1995 fu presentata la positio super martirio. I consultori teologi la esaminarono il 23 febbraio 1999, mentre il 1 dicembre dello stesso anno fu il turno dei cardinali e dei vescovi, membri della Congregazione delle Cause dei Santi. Infine, il 20 dicembre 1999, il Papa San Giovanni Paolo II ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui i 32 salesiani potevano essere dichiarati martiri. Lo stesso pontefice li ha beatificati l'11 marzo 2001 in una celebrazione che comprendeva in tutto 233 vittime della medesima persecuzione. La famiglia salesiana ricorda tutti i suoi martiri uccisi durante la guerra civile spagnola, ossia i 32 di Valencia e i 63 di Siviglia e Madrid, beatificati il 28 ottobre 2007, il 22 settembre 2001.

questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo

porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te, perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
3: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
1: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
3: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
1: Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento.
3: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
1: Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
3: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
1: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
3: Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
1: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
3: Non c'è sincerità sulla loro bocca. È pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto. La loro lingua è tutta adulazione.
1: Gioiscano quanti in te si rifugiano. Esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto. Come scudo lo copre la tua benevolenza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce.
3: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
3: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza. Dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Gloria al Signore nel suo tempio, egli regna per sempre. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
3: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
3: Fa balzare come un vitello il Libano, e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
3: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Signore nel suo Tempio, egli regna per sempre.
3: Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
3: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre benedetto il Signore. Benedetto il Signore nostro Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore nostro Dio.
3: Glorifichiamo Cristo nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo:
2: donaci il tuo Spirito, Signore.
3: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato,
1: perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
3: Risplenda su di noi la luce del tuo amore
1: e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
3: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
3: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: possiamo subito vedere nell'immagine dello scriba un ritratto dell'Evangelista Matteo. Lui è uno scriba divenuto discepolo, una persona che conosceva, che era stato educato nella conoscenza delle sacre scritture, ed è chiamato a seguire Gesù. Dal suo tesoro, meglio dal tesoro che Dio ha già dato all'umanità, rivelandosi, facendosi conoscere, e che è costituito dai libri sacri, estrae cose nuove e cose antiche, e la sapienza di Dio è quell'acqua abbondante che è scesa dal cielo e quella rugiada di cui l'umanità ha bisogno. E l'Evangelista è proprio uno che ci offre continuamente, per dissetare la nostra sete di verità e di vita, l'acqua della parola. Siamo ancora nel messaggio portato da Gesù con le parabole. E le prime due parabole oggi sono gemelle. Parlano di un contadino, forse un bracciante agricolo, che ritrova nel campo un tesoro. Parla di un mercante, una persona ricca, probabilmente un commerciante che possedeva anche dei negozi, dei bazar, che scopre una perla di grande valore. Sembrano loro due i protagonisti del racconto di Gesù. In effetti, protagonisti sono il tesoro e quella perla. È lì che Gesù vuole attirare la nostra attenzione, come quella di chi lo stava ascoltando. Il valore di quel tesoro per noi è la persona di Cristo. San Paolo riusciva a dire: ho considerato spazzatura tutte le mie preoccupazioni, tutte le ansie che avevo prima, rispetto alla conoscenza di Gesù. Quella perla preziosa è il Vangelo, la sapienza di vita che ci viene data. Allora, sembra dire l'Evangelista, è ovvio, è una conseguenza naturale che il contadino e il mercante vendano tutto, proprio tutto, pur di acquistare il tesoro nascosto in quel campo, la perla preziosa. E la sottolineatura di questo vendere tutto ci richiama alla scelta fatta da quanti seguivano Gesù. Gli apostoli del lago che lasciano la barca, il loro padre, per stare con lui. Ma ci richiama anche quel giovane ricco che non riesce a dire di sì, a lasciare i suoi beni per i poveri. Ci richiama cioè la necessità di una scelta. Ed è importante che oggi verifichiamo la nostra personale scelta cristiana. Ci sono dei cristiani troppo tristi, lamentosi, che continuamente dicono il male della famiglia a cui appartengono. Siamo portati tutti a criticare, a giudicare gli altri. Se la nostra attenzione, fratelli, fosse su quel tesoro, allora faremmo anche noi il nostro gesto nella gioia, perché di tutti e due si dice che pieni di gioia vanno, vendono quello che hanno pur di diventare padroni di quella perla e di quel tesoro. Ed è questa gioia che dice la grazia che abbiamo ricevuto dal dono della fede, È questa gioia che esprime tutta la ricchezza che riceviamo ogni giorno dal nostro incontro con il Signore, che si dovrebbe vedere nel volto di noi cristiani. È questa gioia che oggi domandiamo, perché a volte ci lamentiamo dicendo: ma bisogna rinunciare a troppe cose per essere del Signore, per poter vivere nella sua Chiesa. No, fratelli, è così grande la gioia che ci è comunicata, la sapienza della vita, che davvero ne vale la pena. È quello che oggi molti non trovano, bussando ad altre porte. Si vendono nei nostri mercati tanti oggetti che sembrano luccicanti di valore, ma in verità sono di latta, non hanno alcun valore. Bisogna intendersi come quel mercato per fare l'affare vero della vita. Ecco allora l'atteggiamento in cui ci mettiamo, quello stesso del giovane Salomone, che chiamato a governare il popolo di Israele come re, formula una preghiera al Dio lì in quel sogno, in quel dormiveglia che vive a Gabaon, un luogo sacro dove si era ritirato appunto per stare alla presenza del Signore. E come avete sentito, non domanda grazie per sé, benedizioni, successo, trionfo sui nemici, ma chiede soltanto la sapienza di chi governa, l'arte di chi sa distinguere il bene dal male, di chi sa mettersi al fianco di ogni persona con tanta sincerità, delicatezza e rispetto. Più tardi sappiamo dalla storia che anche Salomone tradirà questi principi che pur da giovane, davanti a quella grande responsabilità, aveva chiesto al Signore. Anche noi ci troviamo a scegliere. Domandiamo a Dio di valorizzare sempre di più il dono che ci è fatto e di vedere come la fortuna più grande della nostra vita appartenere a Lui. Allora venire alla messa, rinunciare a certi divertimenti o spettacoli, essere capaci di rispettare tutti senza permetterci di giudicare alcuno, diventare persone che hanno a cuore la salvezza degli altri. Tutto questo è il tesoro al quale noi puntiamo con gioia, con senso di responsabilità. È questa testimonianza che attende il mondo. In fin dei conti, che cosa trovate voi che andate a pregare, voi che vi inchinate davanti al Santissimo Sacramento? Che bello vedere anche in quell'impegnativa iniziativa che c'è nella nostra comunità, la preghiera notturna nel terzo venerdì di ogni mese, vedere delle persone fedelissime che nel cuore della notte sono qui ad adorare il tesoro della loro vita, l'unico bene, colui che davvero riempie il loro cuore, e ci vengono con gioia, anche se qualcuno può considerarle un po' leggere, affrontare la notte, il buio, il freddo nei mesi invernali. È questa scelta che noi vogliamo manifestare con tanta serenità nello spirito. Il nostro tesoro è il Signore Gesù, il bene prezioso, la perla per la quale siamo disposti a rinunciare a tutto, è Lui, il Signore. L'ultima brevissima parabola ci ricorda ancora quella di domenica scorsa della zizzania, perché in quella rete ci stanno tutti, buoni e cattivi, un po' come nel campo, cresce grano buono ed erba cattiva, ma c'è un avvertimento: ricordatevi anche dell'ultimo giorno. Forse noi pensiamo poco che dovremmo vedere Dio faccia a faccia, e lì davanti a Lui passerà davanti ai nostri occhi tutta la nostra vita, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue pieghe. E quanto è importante che la nostra sia una vita, una canzone di benedizione a Dio e ai fratelli. In quel momento saremmo separati, buoni e cattivi, e il giudizio di Dio, non il giudizio degli uomini. Ma pensiamoci, per poter impegnare bene le nostre forze in questa ricerca della perla, e soprattutto nel riconoscere in ogni momento che il fondamento della nostra gioia è solo Lui, il Signore, il tesoro del nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Quinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
5: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
5: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
4: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
5: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'800 e il 900, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
4: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
5: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
4: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
5: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri, quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne, e poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il Cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: 27 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'appello di Leone XIV per la Terra Santa, si torni a negoziare un'equa soluzione politica dalla Cisgiordania, nuove denunce dell'ANP, due moschee incendiate dai coloni israeliani. Notte di attacchi tra Russia e Ucraina, droni di Kiev su Belgorod e sulla città russa di Rostov, almeno due morti, anche Mosca colpisce, Putin, l'operazione militare finirà con la nostra vittoria. Disclosure Day, l'ultimo film di Spielberg, non solo fantascienza ma una storia di empatia e ricerca della verità, come guardarla alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone. Le 8, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa prima edizione del radiogiornale con le parole del Papa, riflettori su Cisgiordania e Gaza, l'Angelus di Leone XIV, recitato ieri da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, le sue parole. L'attenzione per le sorti della regione medio orientale riguarda anche il tanto caro Libano, all'indomani della beatificazione di Elia Ohayek, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Pace per l'intero popolo, ci dice tutto Antonella Palermo.
1: La pace che non decolla, non si stabilizza, che fa amaramente le spese rispetto a interessi mortiferi è il tema centrale dell'appello del Papa.
2: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
1: Lo sguardo si allarga a tutto il Medio Oriente, dove l'escalation di violenza e distruzione a causa delle operazioni militari sta incidendo gravemente sulla vita dei civili. La carenza di acqua potabile ed elettricità è un dato che non passa in secondo piano nel richiamo del pontefice.
2: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia.
1: Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili, ancora le parole del Papa, per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra.
0: È un'azione urgente per fermare le violenze in Cisgiordania e anche la richiesta del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ai leader della comunità internazionale. Sul campo il premier israeliano Netanyahu ha definito le azioni operazioni antiterrorismo. Il servizio è di Silvia Giovanrosa.
3: Muri imbrattati con scritte che chiedono vendetta, due moschee incendiate, aggressioni e decine di arresti. Questo è il bilancio fornito dalla ANP delle azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Le tensioni si sono esacerbate lo scorso venerdì quando in uno scontro a fuoco tra coloni israeliani e residenti palestinesi nei pressi di Nablus, villaggio a circa 60 km da Gerusalemme, sono rimaste uccise 6 persone fra palestinesi e israeliani. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video registrato prima di partire alla volta di Washington di essere pronto ad agire in modo ancora più vasto contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Attualmente, dopo la massiccia operazione militare ordinata dal premier israeliano, in Cisgiordania sono stati arrestati oltre 80 palestinesi fermati e 300 luoghi perquisiti. Le azioni militari israeliane continuano anche in Libano. Le IDF stanno distruggendo abitazioni e bombardando diverse aree nel sud del paese. Lo scrivono su X le forze armate libanesi.
0: Restiamo in Medio Oriente perché se tra Stati Uniti e Iran la diplomazia è tuttora al lavoro per rilanciare il memorandum d'intesa, proseguono anche i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz, dove per ora non si registrano nuovi attacchi. Andiamo in Ucraina perché Kiev e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz, dove per ora non si registrano nuovi attacchi. Andiamo in

0: Russia, provocando almeno 2 morti e 5 feriti. I droni di Kiev si sono abbattuti anche sulla regione di Belgorod, causando danni ad edifici e feriti tra i civili. In nottata, dall'altra parte, le forze russe hanno preso di mira la zona di Zaporizhia, con un bilancio di almeno 1 morto e 1 ferito. Attaccata in queste ore anche la regione di Sumy, dove si registrano altri 5 feriti. L'operazione militare finirà con una nostra vittoria, assicurato ieri il presidente Putin, chiedendo unità al popolo russo. Oggi invece il neo primo ministro britannico riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero ad incontrarlo da quando ha assunto l'incarico la settimana scorsa, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev.
1: Rientriamo in Vaticano. L'industria dei consumi avvelena il cuore. Dio allarga la vita. L'Angelus recitato da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, Leone XIV ha messo in guardia dal consumismo che modifica il palato e non lo sazia, esortando a lasciarsi sorprendere dall'incontro con il divino. Sentiamo dunque la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: La Chiesa è comunione di persone diverse, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo.
3: Sono questi alcuni degli spunti offerti dal Papa all'Angelus, recitato davanti ai fedeli raccolti in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
2: È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
3: Il dono da chiedere al Signore, spiega il pontefice, è saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di rinunciare ai propri averi.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi.
1: E nella festa dei santi Gioacchino e Anna il Papa non ha trascurato di menzionare i nonni e gli anziani nella giornata loro dedicata. Ringraziamo insieme il Signore per il dono degli anziani e impegniamoci a garantire loro la giusta attenzione e assistenza. Lo ha detto per l'appunto ieri il Papa dopo l'Angelus, nel giorno in cui la Chiesa ha celebrato la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ideata da Papa Francesco. Il tema scelto quest'anno da Leone, io invece non ti dimenticherò mai. Al microfono di Edoardo Valentino, Laura Bricola, coordinatrice dell'associazione Un Sorriso in Più, a sostegno degli anziani che vivono in strutture loro dedicate.
4: È un'opportunità per noi quella di stare accanto all'anziano, dedicarsi proprio con cura, con attenzione, con curiosità anche alle storie di vita delle persone. È qualcosa che ci arricchisce reciprocamente, fa sentire l'altro non dimenticato. Mi piace tantissimo il titolo che il Papa ha scelto per questa giornata e mi piacciono molto le parole che ha usato in questo messaggio. Parla direttamente agli anziani e dice loro di non sentirsi inutili. Questo è quello che noi, andando a trovare i nostri cari, dobbiamo far sentire, che sono preziosi e che la loro vita vale fino all'ultimo momento.
5: Giornata che cade in piena estate, un periodo complesso per le persone più fragili.
4: Effettivamente anche noi riscontriamo che a volte gli anziani si sentono un po' un peso in questo periodo, non vorrebbero trattenere i familiari da un periodo di riposo, dall'altra parte sanno di essere nella necessità.
1: Ancora a Medio Oriente, perché il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha scritto sui social che Papa Leone gli ha inviato ieri un messaggio. I giorni passano, ha scritto il Papa, anche le settimane, ma vedo che la situazione è ancora molto difficile. Non passa giorno senza che io pensi e preghi per coloro che soffrono. Grazie per accompagnarli. Così il pontefice, che ha aggiunto che Dio vi aiuti e vi dia forza. Il Papa ha dato la sua benedizione e ha concluso: un abbraccio fraterno. Ci spostiamo sulla cultura, un'opera di fantascienza che prima ancora di extraterrestri parla di empatia e ricerca della verità. È Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Come vedere questa pellicola alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV? È la domanda che ci siamo posti oggi. Sentiamo allora il servizio di Lorenzo De Cesaris.
6: Più che sugli alieni, Disclosure Day riflette sulla responsabilità morale di chi conosce la verità e sul rapporto tra potere, paura e informazione. Nascondere o rivelare l'esistenza degli alieni. Una rivelazione destinata a ridisegnare il posto dell'umanità nell'universo. Nel finale, una sola parola: listen. Ascoltate, un messaggio che richiama l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dove il pontefice definisce la verità un bene comune e invita a promuovere un

psicologia della comunicazione, fondata sul dialogo, sul pensiero critico e sulla fraternità. La vera salvezza non nasce dalla cultura della potenza appartenente al paradigma tecnocratico, ma dalla capacità di ascoltare l'altro e di trasformare l'incontro in occasione di pace e di costruzione della civiltà dell'amore.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Vi è un'accezione della parola santità la quale si rifà ad un'immagine di eccezionalità che un'aureola esprime. Eppure il santo non è né un mestiere di pochi né un pezzo da museo. La santità va vista in ogni tempo come la stoffa della vita cristiana. Pur dentro la parzialità di certe immagini, rimane la traccia di un'idea fondamentalmente esatta. Il santo non è un superuomo. Il santo è un uomo vero. Il santo è un vero uomo perché aderisce a Dio e quindi all'ideale per cui è stato costruito il suo cuore, di cui è costituito il suo destino. Eticamente tutto ciò significa fare la volontà di Dio dentro un'umanità che rimane tale, eppure diventa diversa. San Paolo testimoniava ai Galati: pur vivendo nella carne, io vivo nella fede del Figlio di Dio. Infatti la santità è il riflesso della figura dell'unico in cui l'umanità si è compiuta secondo tutta la sua potenzialità, Gesù Cristo. La santità è così il riconoscimento operante, vigilante, del bisogno fondamentale, cioè la realizzazione ultima del proprio significato, il porro unum necessarium, l'unica cosa necessaria del Santo Vangelo. La società opera una divisione del bisogno fondamentale fino a scoraggiarne ogni espressione e ad organizzarne il tentativo di soffocarla. E da tale divisione nascono volontarismi esasperati da una parte e psicosi dall'altra. Il rapporto con Dio è l'ipotesi di lavoro più adeguata all'incremento e alla realizzazione dell'unità della personalità. Per questo il mondo ha ancora, anzi, soprattutto oggi, bisogno dello spettacolo della santità. Come dei primi tempi del cristianesimo parla Gustave Bardi, perché il mondo ha bisogno di testimonianze di unità, di coerenza della vita con il suo bisogno fondamentale. San Paolo diceva: siamo resi spettacolo agli angeli, al mondo e a noi stessi. L'aspetto più immediato di questo spettacolo è l'unità di coscienza che si crea. Vivere il mistero della comunione con Dio in Cristo fa imparare a vedere tutte le cose riferite ad un valore unico, per cui tutti i giudizi e le decisioni incominciano a partire da una misura unica. Da questa ricchezza prima, più profonda, scaturisce una visione della vita di una semplicità grandissima. Una sola realtà, come criterio e misura e modi, investe della sua luce tutte le cose. Per cui l'io si sente uno con tutte le cose e in tutte le cose, perfino di fronte alla morte. Nell'imitazione di Cristo leggiamo: da una sola parola tutto e una sola cosa tutto grida, e questa è il principio che parla anche in voi. Jacopone da Todi proclamerà il contenuto di questa parola nella sua eco dentro lo sguardo e il cuore umani. Amore, amore, grida tutto il mondo. Amore, amore, omne cosa conclama. La omne cosa, nel suo valore latino, identifica con capillare analiticità la presenza, nell'unica sostanza del grido, di tutte le cose nella loro singolarità, nella loro individualità, grande o piccola che sia, mentre il conclama tutte le riunisce e le coinvolge nella sinfonia dell'unico significato. Un amore alla vita, creatura di Dio, dentro un abbraccio consapevole e leale delle sue condizioni esistenziali, disegno di Dio, caratterizza la figura del santo. Egli, per affermare la propria vita appassionatamente, non ha bisogno di dimenticare o di rinnegare nulla, tantomeno la morte. Nel suo saggio La crisi della civiltà, lo storico Huizinga aveva notato: la morte è parte di una definizione della vita. Così la prospettiva eterna dà al santo di abbracciare la morte come gesto della vita, pur dentro il suo lancinante dolore, come lo chiama Kierkegaard nel suo diario, e
pur dentro la paura e l'angoscia. Quale differenza fra l'eroe di eticità puramente razionale e il santo cristiano? Quale differenza di verità umana, cioè di serietà e comprensività degli umani valori, di realismo, positività feconda di fronte all'esperienza della morte, il test supremo dell'umanità? Socrate è sereno perché si libera dal peso che è il corpo. Fugge un mondo così condizionato e condizionante. San Paolo esclama nella lettera ai cristiani di Corinto: in realtà, quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. La morte è redenta, è passaggio alla vita. Nulla c'è dunque da sottacere, da non guardare in faccia, da eludere artificiosamente. È proprio un'impressione di forzatura e di artificio per un'aridità, per una sostanziale elusione dell'umano intero, che uno si ritrova in cuore di fronte all'imperturbabilità laica delle ultime parole stenografate di Gaetano Salvemini, come le riportava Il Ponte del settembre 1957. Per contrasto, una simile lettura fa balzare davanti in tutta la sua interezza umana la confessione del protagonista del Diario di un curato di campagna di Bernanos. Io, davanti alla morte, non cercherò certo di fare né l'eroe né lo stoico. E se avrò paura, dirò: ho paura, ma a Gesù Cristo. E in questo test supremo dell'umano, l'immagine vera si ritrova in Gesù di Nazareth, che di fronte alla morte incominciò ad aver paura e ad essere triste, come narra il Vangelo, e chiede che la morte gli sia evitata, ma la forza del giusto gli fa abbracciare fino in fondo il volto tremendo del significato buono ed eterno. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. L'energia della volontà si libera tutta, non bloccata e rattrappita nella violenza ad un proprio progetto, ma dentro l'orizzonte del rapporto vero, eterno, sicché il coraggio del sacrificio fino alla mortificazione totale di sé utilizza tutta la forza che proviene dalla ragionevolezza e dalla vitalità senza confini dell'amore. Così l'unità della coscienza non si arresta sugli spalti del disimpegno estetico, ma diventa operativa e trasformatrice, dominatrice dello spazio intero della persona e quindi del tempo e dello spazio. E l'unità della personalità diventa storia di maturità propria e altrui del mondo. Una contraddittorietà profonda, come una malattia originale, rende iperbolico e impervio l'ideale umano ad ogni uomo, perché intelligenza e volontà esistenzialmente risultano come destituite della loro ultima energia e di fatto inette ad un possesso vero di ciò cui l'uomo è stato destinato. Il santo è l'uomo che più acutamente, drammaticamente ha l'esperienza di tale fragilità nativa e la coscienza del peccato. L'essere peccatore è la modalità esistenziale con cui più si documenta il limite ontologico che è nella nostra stessa libertà. Infatti questo strumento dell'affermazione del nostro essere, la libertà, ha una limitatezza immanente da cui scaturisce la possibilità del male, del peccato. In tale contesto, l'atteggiamento complessivo dell'animo che insorge da una coscienza di sé non può essere che l'umiltà. L'umiltà si appoggia tutta ad un'ultima calma, perché la riconosciuta verità di sé induce la pace in cui è il ristoro, il rifluire della vita autentica. È un invito all'umiltà del cuore, l'insistenza di San Paolo: siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti. Ma tutto ciò non è bonifica superficiale e affrettata della fatica di vivere, obliterazione sentimentale della serietà complessa e contraddittoria, drammatica dell'esistenza. La calma dell'umiltà
penetra un dolore attivo. La parola mortificazione domina la vita del santo. Una mortificazione per la coscienza vivida della propria originale impotenza e totale fragilità. Sostanziale mortificazione del proprio io, il cui risultato è la povertà dello spirito. Il povero conosce che la mortificazione è solo apparenza, è solo sembianza di morte. Un'apparenza densa, concreta, di lotta, di strappo, di distacco, di dolore, ma la cui verità è vita, è più vita. Non è infatti il Dio dei morti, ma dei vivi, la cui gloria è l'uomo che vive, il cui progetto è misericordia e non sacrificio. Perché il Figlio dell'uomo non è venuto per condannare il mondo, ma per liberarlo. Dentro la coscienza del proprio male, sotto il volto del proprio dolore, il santo riconosce tutto questo con la semplicità del cuore di un bambino.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

il senso della mia vita lo colgo soprattutto sotto la croce di Gesù, perché Gesù ha riassunto in sé tutta la mia sofferenza, tutta la sofferenza del mondo. In Lui capisco che anche la sofferenza ha senso, perché io posso completare ciò che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo. Inoltre, attraverso la sofferenza io posso anche esprimere concretamente il mio amore per Dio e il mio amore per i fratelli. Perciò Tu, Signore, sei sempre la mia speranza, la mia gioia, la mia pace, il mio rifugio, la mia guida, la mia luce. Vieni, Signore, e guidami.

Così vogliamo dare senso al segno della croce che noi spesso facciamo e vogliamo che diventi una vera espressione di fede, un'espressione di fede in Dio che è uno in tre persone e una espressione di fede nel mistero dell'incarnazione, passione, morte e resurrezione del Signore. Per questo il segno della croce diventa il segno del cristiano. Perciò vogliamo tracciarlo bene, con fede, questo segno sulla nostra vita, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E nel tuo nome, Signore, io voglio affrontare il combattimento di questa giornata, sicuro che con il tuo aiuto sarò vittorioso. Non cederò allo scoraggiamento, alla paura, alla sfiducia. Con il tuo aiuto avrò la forza di essere sempre sereno, profondamente libero nel cuore. Soprattutto con il tuo aiuto avrò la possibilità di amare tutti, di servire generosamente i miei cari e chiunque mi chiede qualche aiuto. E così il tuo regno, Signore, si compie, poiché il tuo regno è il compimento della tua volontà. E allora vogliamo esprimerti anche questo nostro desiderio di fare la tua volontà, perché desideriamo che tu sia santificato, che venga il tuo regno.

0: Ascoltiamo la catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 27 luglio 1989.
1: Siamo all'ultimo giovedì di luglio ed è anche l'ultimo giovedì prima delle nostre vacanze di agosto. Quindi questa sera vogliamo rendere grazie al Signore per tutti i benefici che ci ha donato in questo tempo, in questo cammino di preghiera che abbiamo fatto, soprattutto in questo giovedì di ogni settimana che dall'82 dedichiamo alla preghiera. Così ci prepariamo anche alla festa che celebreremo domenica sera per onorare la Vergine Maria per il cammino che abbiamo fatto ogni lunedì sera. E così entriamo nelle vacanze desiderosi di continuare a pregare, di continuare ad approfondire la preghiera del cuore per farne sempre più esercizio nella nostra vita interiore, nella nostra ascesi. Nelle letture che ascolteremo questa sera ci incontreremo anche noi con il Signore come Mosè quando salì sul monte e venne illuminato dalla potenza di Dio. Dio si manifestò con potenza, con fuoco, con tuoni, tanto che il popolo resta terrorizzato. Questa è la manifestazione del Dio del Vecchio Testamento, che poi si perfezionerà nella manifestazione di Dio in Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che non grida, che non alza la voce sulla piazza, che non spezza la canna incrinata, che non spegne il lucignolo fumigante. Dio che è Padre. È un cammino di riscoperta di Dio. Anche noi, nella nostra esperienza di vita, ci siamo resi conto che siamo cresciuti, se ci siamo lasciati guidare dalla parola di Dio, da un concetto di Dio lontano, assente, forse un po' terribile, abbiamo ceduto a un'accoglienza del Dio, della Bibbia, del Nuovo Testamento, del Padre che si manifesta in Gesù Cristo. E questo è anche un invito che ci fa il Signore per conoscerlo sempre meglio. Sant'Agostino diceva: Signore, fa che io conosca sempre più me stesso, che io conosca sempre di più te. In modo che così si stabilisce quel rapporto di umiltà, di verità, di pace, di comunione che deve favorire il nostro cammino verso il Signore. Il nostro incontro con il Signore non deve essere mai un incontro di terrore, ma sempre di lode e di benedizione, perché in Gesù Cristo noi abbiamo ricevuto gratuitamente tutto e continuiamo a ricevere gratuitamente tutto. E il Signore aspetta da noi soltanto una risposta di docilità, di sottomissione, di obbedienza. Anche se Dio ci fa delle proposte strane, incomprensibili, che magari umanamente possiamo giudicare male, Dio aspetta che noi sempre crediamo in Lui, che ci lasciamo guidare, come Abramo, come Mosè, come chiunque si lascia condurre dalla parola di Dio. Il nostro atteggiamento deve essere sempre un atteggiamento di disponibilità. Questo deve essere un punto forte della nostra spiritualità. Quindi mai partire con un no, mai. Sempre partire con un sì. Poi penserà il Signore a cambiare la situazione se ci ha fatto delle proposte soltanto per metterci alla prova. Così per Abramo. Dio l'ha fatto partire e poteva essere sufficiente quella prova, senza sapere dove andare, per quali strade incamminarsi. Va e io ti mostrerò. Ma poi si è aggiunta la prova più tremenda, più tragica, che Dio chiede a Abramo di sacrificare il suo unico figlio. E Abramo non discute, è pronto a fare tutto quello che Dio gli dice, gli crede, sicuro che se la cosa non è buona, Dio l'avrebbe fermato. E noi forse abbiamo fatto tutti esperienza di qualche prova che abbiamo superato in questo senso. Quando abbiamo detto di sì al Signore prontamente, poi abbiamo visto i risultati. E se la prova era una prova soltanto per assaggiare la nostra umiltà e obbedienza, abbiamo visto che poi Dio ha cambiato subito la situazione. Ma basta, qui hai dimostrato la tua disponibilità, mi basta, non occorre altro. Come Santa Rita da Cassia, che innaffia un tronco secco. Per lei ha avuto anche la gratificazione di vederlo fiorire, ma non fosse fiorito non interessa. L'importante è fare l'obbedienza. Il nostro successo non è vedere i risultati, è fare la volontà di Dio. Ma per fare questo è necessario vedere la realtà della nostra vita con gli occhi di Dio. Perché soltanto se ci mettiamo dal punto di vista di Dio, allora tutto diventa chiaro, luminoso. Cioè bisogna affrontare tutti i problemi della vita con l'atteggiamento dei piccoli, degli umili, dei semplici, che non ragionano, che non fanno calcoli, ma che credono. E qui c'è la preghiera del Signore di ringraziamento al Padre perché rivela ai piccoli i misteri del Regno di Dio. E Gesù nel Vangelo ci manifesta una situazione da cui dobbiamo rifuggire, direi con paura, con terrore, perché possiamo cadere nella tentazione, o peggio nello stato, di guardare e di non vedere, di ascoltare e di non sentire. Ci sono di quelli che hanno talmente indurito il cuore che non vedono il passaggio di Dio e quindi restano tagliati fuori. Qualche volta forse abbiamo incontrato anche qualche fratello per il quale abbiamo avuto sentimenti di tanta tenerezza e che da solo si taglia fuori dai progetti di Dio, proprio perché davanti alle proposte di Dio non vede Dio, vede altre cose. Davanti alla parola del Signore non sente la voce di Dio, sente altre cose, magari la voce che le viene su da lì dentro. E quindi anziché ascoltare la voce di Dio, ascolta la voce di se stesso. Ed è talmente cieco che anziché vedere il passaggio di Dio, vede i suoi progetti, i suoi calcoli. E perciò resta tagliato fuori dal Regno di Dio. Magari ci troviamo in una situazione di grande vantaggio, di grande favore, in un tempo in cui il Signore ci dà grazie straordinarie e ci sono di quelli che non se ne accorgono, perché sono occupati da altri pensieri. E allora il Signore ci invita a ringraziarlo, perché io spero che tutti noi qui abbiamo occhi per vedere e orecchi per ascoltare e sentire, in modo che noi possiamo considerarci beati, beati perché vediamo cose straordinarie che altri purtroppo non vedono. Poi verrà un tempo in cui molti diranno: avessimo potuto vedere un giorno solo di quelli che noi abbiamo vissuto e che non siamo riusciti in quel tempo a vedere. Ormai è finito tutto. Ed ecco perché un santo diceva: temo il Signore che passa, perché potrebbe non passare più. E se passa io non lo vedo, io ho perso tutto. Ecco allora perché dicevo all'inizio la necessità nella nostra spiritualità di dire sempre di sì subito al Signore prontamente, senza discussione. C'è qualcuno che ti dà un'obbedienza, c'è il vescovo che ti dà un'obbedienza, ecco, non possiamo dire: ma aspetti un momentino che ci penso, vedo, valuto, calcolo. No, è finito tutto ormai. Devo obbedire. quasi in qualche maniera a questo punto la obbedienza diventa irrazionale per gli uomini, ma non irrazionale per Dio. Perché se Dio mi comanda qualche cosa, attraverso chi lo rappresenta, so che Dio non può comandarmi né l'impossibile né l'assurdo. Mi comanda qualche cosa che mi serve o da eseguire o per essere messo alla prova. E quindi sia che quello che mi viene comandato mi serva per mettermi alla prova, sia che lo debba fare per eseguire una volontà di Dio, non ho nessun diritto, anzi sono in pericolo se io mi rifiuto, se io discuto, se io dico sì, ma però vedremo, ci penserò, ti darò la risposta più avanti. E questo è un discorso molto grosso che contraddice lo spirito razionalista che oggi sta diffondendosi anche nella Chiesa, per cui nella Chiesa si sta discutendo tutto, anche il Papa, e si prendono distanze anche da lui e si fanno di lui dei giudizi che non sono certamente secondo lo spirito del Vangelo, che non sono suggeriti dalla fede. Ecco, noi come gruppi di preghiera, come comunità che vuole camminare verso il Signore con il Signore, dobbiamo acquistare questo spirito di luce, di incontrarci veramente col Signore e di essere pronti, come la Vergine Maria, sempre, anche se non si capisce. Pronto, Signore, hai parlato, il tuo servo ti ascolta. Mi chiami, ecco che io vengo. Vuoi che io faccia questo? Sono pronto. So che non ho le forze di farlo, però sulla tua parola getto le reti. Mi comandi una cosa assurda di gettare le reti a destra, vicino alla riva, dopo di aver pescato tutta la notte, in pieno giorno. Potrei dirti, Signore, tu non conosci il mestiere del pescatore, ma sulla tua parola, Signore, getto le reti. E ne segue la pesca miracolosa che voi sapete. Ecco, io spero che ci mettiamo tutti a confronto con questa parola, e se qualcuno di noi si accorge di non essere al passo con questa parola, da questa sera deve convertirsi, perché non ci sono altre strade per arrivare al vero, quello che possiamo chiamare efficientismo cristiano spirituale, o perlomeno, anziché efficientismo, che è una parola strapazzata al negativo, a una efficienza spirituale, che è meglio, a una efficienza spirituale. Cioè il nostro risultato sta nel nostro lasciarci guidare a occhi chiusi. A occhi chiusi di fronte ai ragionamenti umani, di fronte alle valutazioni umane, però a occhi aperti davanti al disegno di Dio. San Paolo dice: io so chi è colui nel quale io credo, so in chi confido, so che non mi ingannerà. Perciò vado anche in mezzo a percosse, tribolazioni, naufragi, persecuzioni, contrarietà, insulti. Vado avanti. Però avere questo spirito vuol dire avere imboccato la strada giusta e a consentire che i progetti di Dio si realizzino. Siccome Dio ha dei progetti molto grandi su di noi, abbiamo questa unica strada da percorrere, con la Vergine Maria che ci è maestra. Ecco allora perché finiscono le polemiche, le discussioni, le contrarietà, i dibattiti, le difese, finisce tutto. Non abbiamo tempo da perdere. Ho paura di perdere il contatto col Signore. Se mi fermo a discutere, il Signore va avanti, e se perdo il contatto con Lui, non so più da che strada si è orientato e lo posso perdere di vista. Quindi non posso più perdere tempo dietro a discussioni umane. Vogliamo ascoltare questa parola con gioia da una parte, ma anche con un grande senso di responsabilità, perché da questa sera il Signore ci dà, per dire, quasi un'ultima occasione. Guarda, da questa sera puoi essere beato se apri gli occhi a vedere ciò che Dio sta compiendo nella tua vita e attorno di te, in questo cammino di grazia che si sta svolgendo da tanto tempo ormai sotto i nostri occhi.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabola? E gli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risalgo. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo udirono. Parola del Signore.
3: Gloria a te, Cristo.
2: Dopo di aver ascoltato questa parola del Signore così forte, ci introduciamo ad approfondire, o perlomeno a esplorare inizialmente, la seconda tappa nel cammino della preghiera del cuore, la seconda palestra. La prima è quella di amare, esercitarci nell'amare. La seconda, quella di lasciarsi amare. E la terza, quella di diffondere l'amore. Questa seconda palestra della preghiera del cuore non è che dobbiamo intenderla separata dalla prima o dalla terza. Non ci sono regole fisse. Lo Spirito Santo è libero, non ha regole. Chi volesse fare delle regole carismatiche è nell'errore, perché colui che è ricolmo dei doni dello Spirito Santo, che è nato dallo Spirito Santo, dice Gesù, diventa come il vento che soffia dove vuole, che lo senti ma non sai né dove va né dove viene. Quindi c'è la necessità, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, di non bloccarci, di non lasciarci condizionare da programmi, da progetti, da regole. Questo non vuol dire vivere allo sbando, perché la vita deve essere anche ordinata, ma ciò significa che dobbiamo sempre restare in ascolto, secondo quanto abbiamo detto anche precedentemente, perché non sappiamo quando il Signore parla, dove il Signore vuole condurci, non sappiamo quando Lui passa, e quindi c'è bisogno di una disponibilità, di un'attenzione, di una libertà continua, una libertà interiore. Ecco, noi abbiamo visto nella prima palestra il cammino che dovremmo fare per trasformare la nostra preghiera in amore. Quindi ci siamo resi conto che pregare non vuol dire pronunciare parole, pregare vuol dire amare. E perciò è qui che il Signore ci aspetta, perché possiamo pregare sempre senza mai stancarci. E noi subito, molto ingenuamente, diciamo: come facciamo a stare lì a dire il rosario sempre, 24 ore su 24? Il Signore non poteva chiederci questo. Anzi, potrebbe dirci: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi ci sono dei momenti in cui dovremmo dire il rosario, in cui dovremmo dire le lodi, dire i vesperi, fare la preghiera insieme, eccetera. Però dovremmo continuare a vivere nell'amore di fratelli, nell'amore di Dio. E questa è preghiera, che si va sempre più via perfezionando, man mano che riusciamo a scendere nel profondo del nostro cuore, distaccandoci da noi stessi e buttando ai piedi del Signore tutti i nostri bagagli. E allora è evidente anche questo, che più si ama, più si sente il bisogno di concentrare la propria attenzione sull'amore di Dio che ha per noi, e quindi anche di lasciarsi amare. Anzi, a un certo momento, una volta che noi siamo riusciti a sbarazzarci da tutti gli intrighi, da tutte le distrazioni, da tutte le dispersioni, e puntiamo la nostra attenzione unicamente in Dio e ci rendiamo conto che Lui ci sta amando, incominciamo a cadere sotto questa potenza di amore e quindi lasciarci riscaldare, lasciarsi illuminare, lasciarsi coinvolgere, lasciarsi prendere, potremmo dire anche lasciarci trastullare dal Signore, perché in fondo lasciarsi amare vuol dire lasciarsi proprio cullare dal Signore, che fa di noi quello che vuole. Qualche volta ci culla sulla gomma piuma e qualche volta ci culla sulla croce, secondo i suoi gusti. E non possiamo dire: Signore, perché oggi ci trovavo gusto e dopo non ci trovo più gusto? Perché il Signore ci trastulla dove vuole Lui, è Lui che sa, non siamo noi che dettiamo leggi. Per cui non è che dobbiamo valutare le situazioni dai nostri gusti o dalla nostra reazione più o meno sensibile. Ecco allora che io capisco che l'amore è fare la volontà di Dio. E allora lasciarmi amare vuol dire lasciarmi condurre nello spirito che vi ho anche detto prima, della docilità, della sottomissione, della disponibilità, irrazionale secondo l'uomo, ma mai irrazionale secondo Dio. Perché Dio vuole un amore che non deve avere confronti umani, che nel mondo si ama per calcolo, per gratificazione. Ti amo perché ricevo qualcosa. Dio non ama così, Dio ti ama perché ti ama, basta, chiuso. E allora, Signore, io mi lascio amare. Tanto più che Gesù lo dice: chi mi ama, a chi mi ama io mi rivelerò. Ecco, il Signore si manifesta a chiunque si lascia coinvolgere dall'amore di Dio. Ecco, io penso che tutto questo discorso, più che essere fatto di ragionamenti, potrebbe essere espresso attraverso anche una semplice immagine. Lasciarsi amare vuol dire: quando tu hai freddo ti lasci riscaldare, vai vicino alla stufa e non devi fare nessun discorso, nessun ragionamento con la stufa, e se ti metti a discutere fai la parte del pazzo, perché non è che la stufa ti scaldi perché tu ragioni o fai discorsi a lei, ti scalda perché ti scalda, basta. E davanti al Signore, ecco perché il Signore dice: perché fai tanti discorsi? Perché tu credi di essere ascoltato perché dici tante parole? Sono i pagani che pensano così. Io sono qua che ti do il mio amore, il mio calore. Lasciati scaldare. E sto lì. Ecco perché sto ai piedi del Signore come Maria, in ascolto. E se sono nel buio e so che c'è una sorgente luminosa, mi avvicino alla sorgente luminosa e mi lascio illuminare.

ora chiedo la benedizione di Dio per questa vostra giornata, perché tutti oggi viviamo rivolti a Dio, per essere salvati da Dio, amati da Dio, illuminati dalla verità di Dio. E con la nostra lingua oggi proclamiamo la gloria di Dio, benediciamo il Signore. Ricordiamo che Dio ci ha detto non soltanto di non bestemmiare, anzi non l'ha neanche detto, ma ha detto soltanto non nominare il nome di Dio in vano. Quindi vediamo di lodare Dio, di non mancare di rispetto verso di Lui, perché Lui è l'unico, è il Santo, Santo, Santo. E Dio ci benedice, ci protegge, ci guida. Per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, mettendolo al primo posto in tutto. A risentirci.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 27 luglio 2026, sono le 9:02, alle 9:05 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9:35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione religiosa. Alle 12:30 argomenti vari tratti dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 strada facendo, alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:36 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia, alle 15:15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15:30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità. Alle 22 Pop Theology e interviste, alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon inizio di settimana dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di Ecclesiologia e Mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non lo di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono un po', faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali, in effetti, di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione e dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse, proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Siamo parte dal numero 148, questo discorso che cominciamo oggi praticamente. Dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito, però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio

0: il ruolo nella società, quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali, cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi, lavorando, continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità, un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona. E aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
1: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 150. 155, 156, lo dico Lorella perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
0: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica allora libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, proprio del lavoratore ne risente tanto. Allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
1: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che, devo dire, ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani. Io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
0: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte che facciamo nostra, chiaramente è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi: così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche, e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo, e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa: lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. La formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato, e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
1: e non dobbiamo, come dire, nasconderlo, questo il Papa ovviamente non lo fa, l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
0: Sì, parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca, non solo i più giovani, anzi, a me capita di vedere molte, molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati, tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini in condizioni pericolose. E poi, ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo, le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no? Storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono. Perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo, appunto, non, ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere, anche in passato per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto, parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano, quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
1: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
0: Sì, velocemente. Con una mossa intelligente il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme: verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù, ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, la dico a modo mio: quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo. Certo. E a ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione: che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Dorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
2: #PopTheology

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
3: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
2: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria, la scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro e poi una perla e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro. Quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro, ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana: vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia. Cioè, è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti, se investo tot devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè, alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi, è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti, tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande. In questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù. Questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico, è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso, cosa che invece a volte non si è liberi di fare perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata. Ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. Nel sud della Russia, Rostov sul Don, due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un raid ucraino. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky, è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico. Serve per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è da Trump alla Casa Bianca. Intanto in calo il prezzo del petrolio, che cede oltre il 6% in Asia, il Brent quotato sotto i 92 dollari al barile. Torniamo in Italia. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse, si ipotizza il reato di devastazione. In totale sono stati oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sabato sera ha scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'uomo nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. E c'è stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, comunica che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musical didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

amici radioascoltatori, come di consueto abbandoniamo la nostra sigla di apertura ed entriamo, come di consueto da un po' di tempo a questa parte, nel nuovo appuntamento. Cari amici radioascoltatori, come di consueto abbandoniamo la nostra sigla di apertura ed entriamo, come di consueto da un po' di tempo a questa parte.

0: musicale che fa parte della famiglia degli ottoni, uno strumento aerofono. Ecco, come spesso usato per presentarlo, ho preso come riferimento la fiaba musicale Pierino e il lupo. Ecco, questi strumenti proprio tendono a impersonare il lupo. Ecco, come diciamo che ormai avete capito che parliamo quest'oggi dei corni, quindi del corno anzi. E diamo il benvenuto anche al musicista che suona il corno, ovvero il cornista, il maestro Fabio Forgiarini. Grazie Fabio per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi.
0: Forse voi musicisti spesso e volentieri avete più dimestichezza nel suonare il vostro strumento, aver raccontato il vostro strumento, però quando si tratta di parlare, di raccontare, vedo che siete un po' restivi. Ecco, vogliamo un po' stemperare gli animi e farvi conoscere meglio al nostro pubblico radiofonico, perché la maggior parte dei nostri ascoltatori sentono musica, però questo programma lo abbiamo proprio pensato per far conoscere ai più il mondo musicale visto da voi. Resettiamo tutto, partiamo dall'inizio. Come di consueto ti chiediamo di presentarti e anche ti chiedo perché hai scelto come strumento musicale il corno, Fabio.
1: Intanto buongiorno a tutti. La scelta del corno è stata un po' casuale. Ho iniziato tutto per gioco nella banda musicale del mio paese, Cassacco. Ho iniziato perché un amico, un compagno di classe, frequentava le lezioni presso la banda musicale. Mi sono lasciato coinvolgere e ho iniziato così lo studio del solfeggio all'inizio, poi sono passato allo strumento. Inizialmente volevo suonare tromba, poi anche lì mi sono lasciato convincere, passando appunto al corno.
0: Che tra l'altro, da quello che mi dicevi, nel dietro le quinte eri l'unico cornista, quindi non ho voluto fare un po' di necessità. Virtù, il responsabile della banda, il direttore di banda, quindi ti ha fatto scegliere il corno. Ecco, la scelta è stata azzeccata, cioè il corno, hai dei rimpianti per non aver scelto la tromba, oppure adesso effettivamente il corno è diventato parte integrante della tua vita?
1: Rimpianti non ne ho, insomma, il corno è entrato sul serio a far parte della mia vita, insomma.
0: È perché lo suoni anche da un'età giovanissima, sei entrato in banda, sono arrivato a 10 anni, dicevi.
1: Sì, no? A 11-12 anni, insomma, ho iniziato a suonare a 10 anni e dopo 11-12 anni sono entrato nella banda. Prima ho intrapreso lo studio in conservatorio e ora, insomma, mi sono diplomato un paio di anni fa e ho frequentato un corso di perfezionamento di 3 anni a Fiesole, alla Scuola di Musica di Fiesole, che ho terminato a giugno dell'anno scorso. Adesso speriamo di intraprendere questa carriera il più presto possibile.
0: Ecco Fabio, ai più, vogliamo spiegare innanzitutto la nomenclatura del tuo strumento, del corno, perché forse non ci facciamo caso, ma il corno è... fino a non tanto tempo fa era anche il simbolo dei postini, no? Quindi lo avevamo raffigurato sui camioncini delle poste, quindi era un po' il simbolo della posta. Non solo, tanti possono pensare che il corno sia uno strumento unico, ma ci sono una grandissima varietà di corni, perché anch'io, mentre mi preparavo per questa intervista, ho visto che ci sono corni singoli, corni doppi, corni tripli, corno naturale, corno viennese, corno alpino, tuba wagneriana, mellofono, corno postale, e poi c'era anche la cornetta da postiglione, che c'era anche la famosa serenata di Mozart, la Postron Serenate. Ecco, quindi ci sono tantissime varietà del corno. Verso che periodo storico possiamo far risalire la sua nascita? E poi, come ti dicevo, se puoi anche spiegare un attimo la nomenclatura del tuo strumento musicale.
1: Non si sa bene quando sia nato lo strumento. Già, insomma, fin dall'antichità venivano usate conchiglie marine o corni di animali, ossa di animali, venivano usati come strumento di segnalazione, per segnali per guerra, caccia o altro. E questo va avanti fino al Medioevo. Sono famose, insomma, le scene di caccia in cui venivano suonati dei corni da caccia, appunto, per segnalazioni tra un cacciatore e l'altro, insomma, si segnalavano in questo modo. Dall'epoca barocca in su lo strumento iniziò ad essere usato anche proprio in orchestra. Inizialmente venne usato nelle opere, ad esempio il primo probabilmente compositore ad usarlo in orchestra fu Jean-Baptiste Lully. In un'opera del 1664 usò una coppia di corni per evocare una scena di caccia, e da lì poi, insomma, molti operisti lo usarono per, appunto, sempre per evocare delle scene di caccia. E solo poi dobbiamo andare un po' avanti nel tempo, all'inizio del Settecento, con Handel e Bach, che iniziarono anche a inserirlo proprio nell'orchestra. Famose in questo senso sono la suite di Water Music, musica sull'acqua di Handel, e Music for the Royal Fireworks. Oppure, per quanto riguarda Bach, molto famoso è il primo concerto de Borghese, in cui appunto fa uso di una coppia di corni. Già insomma da quell'epoca alcuni compositori iniziarono a scrivere anche dei concerti.

0: per appunto appositi per il corno, ad esempio Telemann, Purcell, Fasce e altri scrissero alcune composizioni per corno. Non dimentichiamo comunque che insomma da quell'epoca in poi il corno ebbe un ruolo sempre più predominante nell'orchestra, in quanto dalla prima metà del 1700 in poi venivano sempre usate una coppia, due corni, per rinforzare l'orchestra e amalgamare diciamo i suoni più acuti e più gravi dell'orchestra.
1: Comunque, per anche far inquadrare bene i nostri radioascoltatori che ancora magari non conoscono il corno, no? I cornisti, se voi siete, diciamo, vi immaginate di essere il direttore d'orchestra, quindi avete l'orchestra davanti, ecco, perdonatemi sempre questo gioco di parole che può avere riferimenti politici, ma è tutt'altro che casuale. Nel centro-destra, nel vostro centro-destra, no? Guardando in fondo, proprio se possiamo così dire davanti al timpanista, trovate di solito i cornisti, che possono essere due o tre a seconda anche dell'organico, dipende, anche dalla composizione.
0: Dipende, la posizione varia, insomma, da direttore a direttore. Diciamo che qui in Italia di solito la posizione della sezione dei corni è sempre nel centro-sinistra rispetto al direttore, invece in Germania a volte si può trovare a centro-destra, un po' vario, insomma. Non...
1: Dipende anche dal direttore, come dicevo. Sì. Infatti questo a me è rimasto impresso proprio vedendo un concerto di un'orchestra tedesca proprio l'anno scorso a Udine, München Philharmoniker, diretti da Mahler, hanno eseguito una sinfonia di Brahms, i cornisti erano proprio posti alla sua, diciamo, verso sì, il centro-destra, proprio davanti al timpanista, quindi dipende anche, come dici tu, giustamente dalla composizione o dall'orchestra o anche da come gli dispone il direttore. Ecco, Fabio, come è fatto il corno? Prima vediamo questa campana finale, i tubi che si ritorgono, ci sono i corni naturali che hanno i pistoni, dopo sono dietro dei pistoni, quindi spieghiamo un attimo ai nostri radioascoltatori, perché sì, poi sono fatti di ottone anche, no? Perché vengono detti, sì, fanno parte della famiglia degli ottoni.
0: Appunto, dicevamo che inizialmente erano corna di animale, ossa di animale, poi già a partire dai romani si sviluppò comunque l'arte di piegare il metallo e da qui appunto si iniziò a costruire. All'inizio furono corni solo in rame, oggi appunto dalla metà del Medioevo in su sono costruiti in ottone, che è appunto una lega particolare tra zinco e rame. All'inizio il corno in ottone era semplicemente un tubo ritorto su se stesso che culminava con una campana, ritorto di solito solo una volta, e questo è anche il corno che viene usato in orchestra. Questo corno aveva la particolarità che poteva fare solo alcune note, solo le note della serie armonica, cioè la serie armonica sarebbe la successione naturale di suoni che può emettere in questo caso un tubo.
1: Parlando in maniera dispregiativa, potremmo dire che sarebbe un po' il corno filologico questo, cioè quello che viene usato nelle esecuzioni con gli strumenti originali.
0: Sì. Sì, usa appunto solo alcune note.
1: Anzi, tra l'altro, quest'oggi, ecco, una piccola peculiarità della puntata di quest'oggi è che il nostro ospite, il maestro Fabio Forgiarini, no, ha portato anche lo strumento musicale dal vivo, quindi avremo la possibilità di ascoltare dal vivo proprio lo strumento musicale e il suono anche, no? Quindi potremo sentire anche questa differenza proprio live. Ecco, quest'oggi abbiamo questa perla, la differenza tra il corno naturale e poi il corno a pistoni. Prego, Fabio.
0: Ok, adesso ho in mano ad esempio corno naturale.
1: Sì, perché bisogna far rendere anche l'idea ai nostri radioascoltatori che non ci vedono finché non avremo anche noi la tecnologia con la camera card sopra il computer, no? Quindi allora uno potrà assistere alle trasmissioni in diretta e vederci. Però fino a questo momento è una cosa che a me piace tantissimo. Fate lavorare la vostra fantasia cercando di capire anche al meglio quello che ci spiega il nostro ospite, il maestro Fabio Forgiarini. Poi sentiremo anche il suono caldo del corno.
0: Quindi adesso ho in mano ad esempio un corno naturale che è stato fatto risalire al 1820-25. Appunto questo è uno strumento antico rispetto a quello moderno che vedremo più tardi, però diciamo già un po' evoluto rispetto alla nostra storia. Allora, appunto, stavamo parlando che più o meno alla metà del 1700 venivano usati solo strumenti appunto ritorti una sola volta, che potevano fare appunto solo determinate note.
1: Ecco, questo live, amici radioascoltatori, è il corno naturale, tra l'altro come la tromba. Per farlo suonare al meglio deve esserci l'abilità del musicista, che deve proprio soffiare all'interno del bocchino.
0: Sì, se deve fare vibrare le labbra.
1: Ecco, quindi ci vuole questo sforzo anche particolare, perché tra virgolette i corni tra gli strumenti a fiato sono quelli che più facilmente tendono a stonare senza voler nulla togliere alla bravura dei musicisti, però sono quelli che hanno questa difficoltà maggiore, e spesso e volentieri anche voi vedete i cornisti che suonano con il pugno della mano opposta a quella che sorregge il corno all'interno del tubo per cercare di strozzare il suono, giusto Fabio? Oppure per rendere il suono meno acuto?
0: No, allora diciamo che il motivo principale, se vogliamo, è di causa storica. Finora lo strumento veniva suonato senza inserire la mano nella campana. Poi cosa succede? Un cornista di nome Hempel così sperimentò alcune sordine di stoffa e pelle e provò a inserirle, sordine come per intenderci un po' come quelle della tromba, provò a inserirle nel padiglione e ottenne un effetto simile a questo. Si accorse che la nota si abbassava di frequenza e poi provò con un altro armonico. Sempre inserendo la mano all'interno del padiglione. Da qui riuscì a riprodurre una scala musicale che all'inizio era impossibile.

0: Ecco, curiosità anche, veramente mi ritengo onorato di assistere anche dal vivo a questa, tra virgolette, prova e spiegazione didattica. La differenza del suono che avete sentito è dovuta anche allo spostamento proprio della mano all'interno
1: Sì.
0: della campana, amici radioascoltatori,
1: Sì,
0: no?
1: appunto la mano viene inserita proprio del tutto all'interno del padiglione, per questo si sentono alcuni suoni, insomma, un po' strozzati.
0: Ecco, il padiglione è la parte finale,
1: Sì,
0: spiegami, del
1: padiglione o
0: corno.
1: campana,
0: È
1: insomma,
0: la parte finale del corno,
1: esatto.
0: no?
1: Sì, questo fu il problema principale, insomma, di questo strumento, però era già un'evoluzione piuttosto consistente, perché dal poter fare solo alcune note si riuscì a fare proprio un'intera scala. Insomma, da qui partirono poi composizioni un po' più difficili e sicuramente più evolute, come quelle, insomma, come i concerti di Haydn per corno e orchestra, i concerti di Mozart sono sempre su questo strumento qui. E così andiamo, insomma, fino all'invenzione del corno, appunto, con le valvole.
0: Io direi questo, Fabio, no? Adesso, siccome ho parlato di questo, del corno, tra virgolette, naturale, no? Di far ascoltare alcuni estratti di vari brani che abbiamo pensato prima, no? Giusto per far capire ai nostri radioascoltatori la sonorità del corno, anche giustamente per farti riposare.
1: Ok, allora adesso ascolteremo innanzitutto il concerto in re per corno e orchestra di Telemann, eseguito da Peter Dam. Poi ascolteremo il concerto sempre in re di Knettl, eseguito da Barry Tuckwell con la Orchestra Academy St. Martin in the Fields. Poi ascolteremo alcuni brevi estratti, uno dal Water Music, la suite numero 1 di Georg Friedrich Händel, eseguito dagli English Baroque Soloist diretti da Gardiner. Per finire un ultimo ascolto con un estratto dal primo concerto brandeburghese, il quarto movimento, eseguito dal Concert des Nations con Jordi Savall.
0: Ecco, questi sì, che sono degli estratti in cui dopo potremmo anche commentare al meglio e sentire proprio la presenza fattiva dei corni, no? In
1: Esatto.
0: maniera massiccia. Ecco, ascoltiamo questi estratti, amici radioascoltatori.

0: Allora, amici radioascoltatori, in rapida successione abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto per corno e orchestra di Georg Philipp Telemann, poi di Knettel, un estratto del terzo movimento, l'Allegro, sempre del concerto per corno e orchestra, poi dalla Water Music, una suite di Georg Friedrich Händel, abbiamo ascoltato l'Allegro, un estratto anche del concerto brandenburghese numero 1 di Johann Sebastian Bach, in cui abbiamo avuto proprio presenza dei corni. Ecco, diciamo che questi compositori all'epoca non avevano ancora a che fare con dei corni naturali, no? Come si
1: Sì.
0: diceva Fabio. Poi pian piano anche si evolve lo strumento, si evolve la tecnica, e cosa accade? Accade che
1: Accade a un certo punto che vengono inventate finalmente nel 1818 le cosiddette valvole, che per noi poi si differenzieranno in cilindri o pistoni. Pistoni per intenderci sono
0: quelle che si vedono comunemente sulle trombe, no? Se non vado
1: sì, sulle
0: errato, che si
1: trombe.
0: schiacciano.
1: E invece per noi cornisti abbiamo i cilindri che sono un po' simili a delle palette meccaniche. E insomma, tramite questa invenzione il cornista poteva fare tutte le note senza particolari strozzature, poteva ottenere appunto anche delle scale cromatiche.
0: Adesso abbiamo anche l'esempio proprio, come vi dicevo, una peculiarità di questa nostra trasmissione è che Fabio ha portato due tipi di corni, il corno naturale e proprio il corno moderno con i cilindri proprio. Adesso possiamo sentire dal vivo il corno moderno. Già da qui riusciamo a capire la sonorità diversa rispetto a un suono più greve. Questo è un suono più potente,
1: Sì.
0: più, già più, no, non vorrei dire sordo, però ha un suono più modellato, un suono
1: Sì, un
0: completamente
1: suono più, un po'
0: diverso.
1: più pastoso, un
0: Un
1: po'
0: suono
1: più,
0: più.
1: anche se vogliamo, un po' più scuro rispetto al corno naturale che aveva sempre un po' il suono di caccia, si sente quasi sempre. Invece qui appunto con l'introduzione di queste valvole anche un po' lo strumento insomma si modifica. Da qui in poi insomma viene sempre usato a 2 o a 4 nelle orchestre sinfoniche.
0: Cosa significa 2 a 4? Sono due
1: E sì,
0: cornisti o
1: da
0: 4
1: 2
0: cornisti?
1: appunto o 4
0: A 4 cornisti.
1: cornisti.
0: Ecco, chi è il compositore che secondo te maggiormente ha utilizzato i corni nell'orchestra, Fabio?
1: Non è solo uno, diciamo che da Haydn in su vennero inseriti due corni, poi già Mozart nella sua sinfonia numero 25 ne introdusse quattro, però erano in realtà due coppie da due corni abbastanza separati con parti abbastanza diverse. Però dobbiamo aspettare Beethoven per assistere appunto a un ampliamento della sezione da due a quattro strumenti nella sua nona sinfonia, anche se già nella terza sinfonia ne introdusse tre. Da qui in poi nell'orchestra vennero inseriti quattro corni. Il primo a inserirne addirittura otto fu Wagner. In alcune sue opere ne inserisce otto. Addirittura all'inizio venivano usati quattro corni naturali e quattro corni, diciamo, cromatici moderni. Poi passò definitivamente alla versione moderna.
0: Però diciamo che sono più i compositori tardo-romantici che
1: Sì.
0: hanno dato un po', diciamo, un nuovo slancio e anche un maggiore impulso con l'inserimento in orchestra di una vasta gamma di ottoni, no? Quindi
1: Sì,
0: una musica poderosa, sì.
1: da Bruckner a Strauss, Richard Strauss e fino a Mahler, insomma, tutti questi compositori qua utilizzavano fino a otto corni nelle
0: Ecco.
1: loro orchestre.
0: Parlavi anche di Mahler, mi è capitato di assistere a un concerto dal vivo della seconda sinfonia a Udine, La Resurrezione, e c'era una parte in cui i corni erano proprio i corni in lontananza, cioè erano fuori dal
1: Sì, fuori scena,
0: palcoscenico
1: sì.
0: che suonavano,
1: Facevano degli
0: sentiva
1: squilli, sì.
0: esattamente, e avevano questo effetto quasi stereofonico, perché in quel momento non erano dentro l'orchestra, ma riempivano tutto il teatro, ve lo garantisco, con questo suono in lontananza, no? E poi alla fine, quando c'era la parte lo richiedeva, sono rientrati in scena, però in quel momento lì ci facevano sentire questa sonorità dei corni in lontananza, si sentivano. Questa è stata anche un'esperienza piacevole, ascoltarla dal vivo, perché forse a volte il CD viene rimasterizzato in sala di incisione, quindi non si apprezza al meglio la registrazione dal vivo. Come dicevamo prima, Fabio, sì, questi compositori hanno dato un po' sviluppo e un nuovo slancio anche alla sezione degli ottoni, quindi hanno prediletto più soprattutto la sonorità massiccia all'interno dell'orchestra. Hanno cambiato un po' le regole da fine 800 e inizio 900, hanno dato un'impronta diversa all'orchestra. Ecco, il ruolo del corno all'interno di queste orchestre, perché il suo suono rischia di essere amalgamato all'interno di tutti gli ottoni, oppure secondo te il corno può esaltare rispetto ad altri strumenti musicali?
1: Può fare sia uno che l'altro, diciamo, perché la particolarità di avere una vasta gamma dinamica che può andare dal pianissimo di un clarinetto fino a un fortissimo che può coprire tutta la sezione degli archi, quindi può essere usato sia in un modo che in un altro. Nelle parti, diciamo, più armoniche può avere la funzione di fare appunto da amalgama tra gli strumenti più acuti e quelli più gravi, però soprattutto dal tardo romanticismo in su viene usato anche come proprio strumento, direi quasi solista, all'interno dell'orchestra. Appunto vengono assegnati diversi soli all'interno delle opere compositive.
0: Ecco, tu hai avuto la fortuna anche di suonare con l'orchestra del Verdi, è suonato un'opera, no? Quindi è suonato un'opera verdiana. Per un cornista, tu hai avuto modo proprio di viverla all'interno dell'orchestra, o anche per te personalmente, è meglio eseguire un'opera o è meglio eseguire un concerto sinfonico nel ruolo di cornista?
1: Anche qui dipende. Allora, nel caso di Verdi, devo dire che personalmente non è che sia molto divertente, diciamo così, perché al corno Verdi assegna quasi sempre delle parti di accompagnamento, direi quasi da banda, però ad esempio già Wagner usa i corni anche a livello melodico. Però insomma sì, io sinceramente preferisco le grandi sinfonie, insomma, o le parti sinfoniche. Comunque insomma anche l'opera
0: ha il suo fascino.
1: Esatto.
0: Ecco, diteci anche voi amici radioascoltatori cosa ne pensate del nostro programma del corno di Fabio. Potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica vocenaldeserto@libero.it, oppure anche entrare nel nostro sito, curiosare anche sulle puntate in divenire o su quelle che abbiamo già trasmesso, cliccando www.vocenaldeserto.org. Entrate anche nella sezione dedicata allo streaming. Se un ragazzo, Fabio, visto che sei giovane, no, quindi hai molti anni di venire davanti a te, ecco, se dovessi, diciamo, rivedere te stesso in un ragazzo che ti chiede consigli per poter diventare un bravo cornista e suonare il corno, ecco, cosa gli diresti? Lo incoraggeresti sulla strada della musica, oppure, vista questa situazione di impasse che in questo momento ci sta coinvolgendo, lo sconsiglieresti?
1: Beh, innanzitutto insomma, se c'è la passione direi comunque di continuare, insomma non è la stessa cosa, ma anche una banda insomma può regalare qualche piccola soddisfazione. Certo, sì, non è come essere in una grande orchestra. Beh, per quanto riguarda poi le grandi orchestre, sì, l'importante è studiare tanto, credere in se stessi e provare a vincere.
0: Ecco, studiare tanto, quanto tempo deve dedicare un buon cornista, o anche quanto tempo Fabio dedica allo studio del corno?
1: Allora, diciamo che un buon cornista dovrebbe dedicare al giorno, diciamo, almeno 3 ore. Nel mio caso, avendo qualche piccolo problema di resistenza, nel senso che dopo un po' mi stanco e non ce la faccio più a suonare, dovrei suonare anche almeno 4, in modo appunto da alzare l'asticella della
0: resistenza.
1: Sì.
0: Ecco, perché poi il corno, come abbiamo detto prima, si suona un po' come la tromba, cioè sì, il suono viene emesso proprio dalle labbra, cioè dal movimento delle labbra, quindi anche una buona, tra virgolette, ginnastica, perché bisogna fare dei buoni esercizi di espirazione, ispirazione, e anche saper usare bene le labbra, insomma, no? Quindi non è lo strumento che comporta, se possiamo dire, un esercizio fisico particolare, perché non pesa tantissimo, se non va adorato il corno per sorreggerlo.
1: No, pesa poco più di 1 chilo, forse.
0: Ecco, quindi più che altro è la capacità, sì, di saperlo suonare con le labbra, quindi usando al meglio e avendo,
1: sì,
0: questa resistenza.
1: Richiede l'uso di un paio di muscoli appunto fra le labbra e la bocca, e insomma dopo un po' si stancano.
0: Ecco, cosa hai imparato suonando in un'orchestra, Fabio?
1: Cosa hai imparato? Intanto, non so, sinceramente mi sono accorto che è divertentissimo suonare assieme agli altri. All'inizio non ti rendi conto di tante cose, poi pian piano, suonando sempre di più, ti accorgi di tanti errori, di tante cose a cui devi stare attento: il direttore, l'intonazione, deve andare insieme, se troppo piano, troppo forte. Tante piccole cose insomma fanno la differenza poi a un certo livello.
0: Siamo arrivati alla seconda tranche di brani che vogliamo proporre ai nostri radioascoltatori per meglio far ascoltare le peculiarità del tuo strumento.
1: Bene, allora adesso ascolteremo in rapida successione il terzo movimento del quarto concerto di Mozart per corno e orchestra, inizialmente eseguito da Lowell Greer con la Filarmonia Baroque Orchestra col corno naturale. Successivamente sentiremo lo stesso pezzo eseguito col corno moderno invece da Dennis Brain con la Filarmonia Orchestra. Poi ascolteremo un breve estratto dalla sonata opera 17 di Ludwig van Beethoven per corno e pianoforte, eseguito da Thomas Müller, poi i primi tre minuti dall'ouverture del Franco Cacciatore di Karl Maria von Weber.

0: Perché questi amici radioascoltatori erano in rapida successione due estratti dal concerto per corno orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart in un'interpretazione con lo strumento, diciamo, originale, quindi con la prassi filologica, e un'interpretazione con lo strumento moderno accompagnato, diciamo, dall'Orchestra Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato la sonata numero 17, un estratto per pianoforte e corno di Ludwig van Beethoven e un estratto dell'ouverture del Franco Cacciatore di Carl Maria von Weber. Come tutte le cose belle, però, amici radioascoltatori, ecco, ci stiamo avviando pian piano alla conclusione anche di questo nuovo appuntamento dedicato al musicista e al suo strumento, in cui oggi abbiamo avuto modo di conoscere anche un giovane cornista, al quale auguriamo anche un futuro, se possiamo così dire, meno incerto e più roseo, perché oggi come oggi anche chi cerca di vivere di musica è quasi impossibile, Fabio, sicuramente per voi, io penso anche per voi giovani che volete intraprendere una carriera musicale, o dovete cercare lavoro all'estero, oppure l'Italia non è che offre molte possibilità.
1: Bisogna essere molto molto bravi e avere anche molta molta fortuna. Adesso tra qualche mese si libererà qualche posto in qualche orchestra italiana, perché alcuni musicisti andranno in pensione, quindi verranno banditi alcuni concorsi per appunto rimpiazzare con nuove leve. Però sì, i cornisti sono tanti anche in Italia e i posti sono pochi, e quindi si vedrà, insomma.
0: Come ti vedi, Fabio, tra 10 anni?
1: Bella domanda. Per fortuna, in un certo senso, sto anche frequentando l'università a Udine, quindi in un certo senso ho una garanzia se dovesse andare male questa avventura. La mia speranza è quella di fare il musicista, poi sarà quel che sarà.
0: Noi innanzitutto ti auguriamo anche questa carriera di musicista, perché forse penso, sentendo o tra le righe, da quello che abbiamo potuto captare, tu voglia intraprendere una carriera all'interno di un'orchestra piuttosto che una carriera solistica.
1: Sì.
0: Io penso sicuramente anche l'emozione o tanti altri fattori, trovarsi di fronte a un pubblico e suonare da solista non è come trovarsi forse di fronte a un pubblico all'interno di un'orchestra, perché bene o male l'orchestra ha un suono d'insieme, il solista ha il suono singolo, quindi perciò anche a livello emotivo c'è una bella differenza nel suonare in un'orchestra o nel suonare come concertista solista, Fabio.
1: Sì, beh, non è che insomma suonare in orchestra non dia emozioni forti, ecco, ci sono comunque, come avete sentito, alcuni passaggi dove insomma anche in orchestra il corno emerge, e come anche avremo modo di sentire, e quindi sì, c'è sempre una componente di stress molto alta, insomma, e che comunque sì, nella carriera solistica è sicuramente un po' più accentuata, però il solista diciamo che dopo un po' ci fa l'abitudine, ecco.
0: Tra l'altro devo dire che nelle sale da concerto nostrane penso sia anche un po' una pecca, concerti per corno orchestra, forse non ce ne sono una varietà tale rispetto ai concerti più visualistici per violino, per pianoforte o per altri strumenti, però concerti per corno vengono proposti molto raramente all'interno delle sale da concerto, perché trovarsi un integrale dei concerti di Mozart per corno orchestra o dei concerti di Richard Strauss per corno d'orchestra nelle sale da concerto nostre non mi pare che sia una prassi usuale.
1: No, anzi tutt'altro. I concerti dal vivo io non li ho mai sentiti, ad esempio, ho sentito solo qualche volta eseguire alcuni concerti di Mozart per corno orchestra.
0: E speriamo anche che ci sia una riscoperta anche del corno, perché questo strumento dal suono pastoso, da questo suono a volte anche, se possiamo così dire, evocativo e squillante, meriterebbe una migliore rivalutazione. Per fortuna che qui nelle nostre zone l'associazione Salvador Gandino ogni anno organizza i concorsi per fiati, quindi alternano anno dopo anno tromba, trombone, corno, dopo non so se anche la tuba,
1: sì.
0: Quindi ben venga anche questa associazione che organizza questi concorsi atti a valorizzare i musicisti come voi che vogliono proprio intraprendere la carriera da solista e non solo, anche per cimentarsi con questi strumenti musicali. Come dicevo, il tempo a nostra disposizione sta per scadere e abbiamo l'ultima tranche di brani da far ascoltare ai nostri radioascoltatori per meglio far capire le peculiarità del corno.
1: Allora, ora ascolteremo un estratto dall'Adagio Allegro di Robert Schumann, poi ascolteremo le prime battute della Quarta Sinfonia di Bruckner, eseguita dalla Royal Scottish Orchestra, poi ascolteremo un estratto dalla Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, dal secondo movimento, eseguito dai Berliner Philharmoniker, Poi ascolteremo i primi passaggi del Thierry Burloni di Till Le Spiegel, eseguiti sempre dai Berliner Philharmoniker, e concluderemo con le ultime battute finali del concerto per corno e archi di Gordon Jacob con David Piatt e la London Philharmonic Orchestra.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, raid di Kiev in territorio russo, di Rostov sul Don. Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite. C'è stato un attacco russo nella notte a Zaporizhzhia. Il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per incontrare il neo premier britannico Andy Burnham. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dichiara che l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio non resterà impunito. E Donald Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani in Iran sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che Washington non è coinvolta nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Previsto per le 17:30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia, che è impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio in Val di Susa. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Gli incendi piegano Spagna e Francia, oltre 300.000 le persone in fuga, e i roghi continuano anche nel sud Italia. A Maratea da giorni i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domato invece l'incendio nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. A Berlino è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia un 22enne tedesco di origini libanesi, accusato dell'attacco terroristico di sabato al Pride di Berlino, che ha fatto un morto e 29 feriti. Gli inquirenti hanno detto che l'uomo, inserito in un percorso di deradicalizzazione, in passato aveva cercato di unirsi al gruppo militante dello Stato Islamico. È tutto, grazie per l'ascolto.

Jaime Ortiz Alzueta, nato a Pamplona, nella provincia spagnola della Navarra, era il capobanda tra i ragazzi del quartiere in cui viveva. Era temuto e ammirato. Ovunque passasse, portava il terremoto. Trascorse la sua fanciullezza vagabondando continuamente tra istituti e collegi, che inesorabilmente lo rispedivano a casa dopo averne constatata la sua incorreggibile indisciplina.

giorno fece ritorno a casa con la faccia sporca e ustionata dal sole. Suo padre, sconvolto, si precipitò nella casa dei Maristi, dove Jaime avrebbe dovuto essere a scuola, ma si sentì rispondere che suo figlio non si presentava alle lezioni da oltre un mese. Come ultima possibilità, il 24 maggio 1913, a soli 12 anni, entrò nella scuola professionale salesiana della città. Qui, maggio 1913, a soli 12 anni, entrò nella scuola professionale salesiana della città.

All'età di 15 anni, Jaime lavorava in un'officina meccanica. Questo duro lavoro era anche purtroppo spesso caratterizzato dalla miseria materiale e morale dei suoi colleghi. Nonostante tutto, la sua apertura al mondo lo portò a ripensare alla sua vocazione e, dopo averla covata a lungo dentro di sé, prese una decisione uguale ed inversa a quando aveva sbattuto la porta dei Salesiani. Si recò dunque dal direttore chiedendogli: «Se non è troppo tardi, voglio tornare qui e diventare salesiano. Voglio diventare non prete, ma maestro di officina, per insegnare i giovani a lavorare senza perdere la fede e l'anima».

messo subito alla prova, fu impressionante la radicale trasformazione manifestatasi in lui. Dopo 4 anni dedicati alla formazione nell'arte meccanica e nella vita cristiana, poté essere ammesso al noviziato. Nel 1932 poté così offrire la sua vita a Dio, emettendo i voti di castità, povertà ed obbedienza e divenendo coadiutore salesiano. Assunse come proposito «salvarmi l'anima e salvare quella di altri giovani. Ecco la mia vocazione».

Studiò ancora a Torino e venne destinato come capomeccanico alla scuola professionale di Sarriá, nei pressi di Barcellona. Instancabile lavoratore, si rivelò presto uno splendido figlio di Don Bosco. Sempre pieno di vitalità, era solito raccogliersi in preghiera con i suoi ragazzi e, dopo averli fatti lavorare sodo, esplodeva con loro nella tipica allegria del cortile.

nell'estate del 1936, fu anch'egli sorpreso dalla sanguinosa guerra civile che travolse l'intera Spagna. La scuola venne chiusa. Insieme con il religioso studente Felipe Hernández Martínez, trovò rifugio in una locanda di una benefattrice, che fu perquisita dai miliziani il 27 luglio. Furono presi due salesiani e anche un terzo, il chierico Zacarías Abadía Buesa, che era venuto per cercarvi rifugio. Per la condanna a morte di Jaime fu adottata come scusa l'aver trovato delle medagliette della Madonna nella custodia del suo clarinetto.

dopo essere stati torturati, i tre furono uccisi quella stessa notte. Jaime aveva solo 23 anni di età. Solo dopo alcuni mesi, nella sede dei miliziani, furono rinvenuti a testimonianza del suo martirio dei documenti e delle fotografie, in cui era raffigurato con il petto barbaramente ferito e la faccia deformata da colpi di bastone. Jaime e i suoi compagni di martirio furono inclusi nella causa capeggiata da Don José Calasanz Márquez, composta da 32 salesiani dell'Ispettoria Tarragonense.

sotto cui ricade Valencia, comprese due suore, figlie di Maria Ausiliatrice. Il loro processo informativo iniziò il 15 dicembre 1953 e si concluse il 10 ottobre 1955. Il decreto sugli iscritti si ebbe il 15 novembre 1962. La convalida del processo informativo avvenne il 28 febbraio 1992 e nel 1995 fu presentata la Positio Super Martirio. I consultori teologi la esaminarono il 23 febbraio 1999, mentre il 1 dicembre dello stesso anno fu il turno dei cardinali e dei vescovi, membri della Congregazione delle Cause dei Santi. Infine, il 20 dicembre 1999, il Papa San Giovanni Paolo II ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui i 32 salesiani potevano essere dichiarati martiri. Lo stesso pontefice li ha beatificati l'11 marzo 2001 in una celebrazione che comprendeva in tutto 233 vittime della medesima persecuzione. La famiglia salesiana ricorda tutti i suoi martiri uccisi durante la guerra civile spagnola, ossia i 32 di Valencia e i 63 di Siviglia e Madrid, beatificati il 28 ottobre 2007, il 22 settembre.

0: Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Nei Salmi il dopo attira il prima, l'avvenire è il modello dell'oggi. Il segno di questo appello verso il futuro lo troviamo in una formula molto bella che tante volte ci sfugge, ripetuta a ogni rinascita, quella del canto nuovo. Cantate al Signore un canto nuovo. Quando un uomo esce dall'abisso, non ripete parole di altri, ma intona vecchie canzoni. Uscire dal baratro è nascere. Ogni nascita è novità, ogni salvezza è nuova. E allora anche il canto è nuovo, di parole solo tue. L'idea di una lode che ripete sempre se stessa non ci mostra Dio così com'è. La ripetizione genera abitudine. Invece Dio è eterno e l'eternità è non abituarsi. Se l'eternità è ripetizione, non ci interessa più. Tutti conosciamo il miracolo della prima volta. La prima volta che hai incontrato un amico vero, la prima volta che hai amato. Poi ci si abitua. Invece l'eternità è il miracolo della prima volta che si ripete sempre. L'eternità è non abituarsi. La ripetizione può perfino nascondere, far sparire la vera eternità di Dio, perché Dio è insieme eterno e nuovo.

Eugenio Montale descrive i gabbiani che volano, osserva le loro linee che disegnano un ordito tra cielo e mare, trame di immagini e vede ogni immagine porta scritto più in là. Ogni vita porta scritto più in là, sempre oltre, termine così caro a padre Giovanni Vannucci. Il primo nome dei cristiani negli Atti degli Apostoli era quelli della via, quelli che non stanno fermi, che hanno una meta, che sanno dove andare. I cristiani sono i non immobili, che vanno più in là. Ma dove porta la strada? Un monaco zen avrebbe risposto: la via ha una meta, ma non ha un termine. La meta è il passo successivo. Dio non è il nostro esito, è il nostro cammino. Non c'è una meta da raggiungere perché, più biblicamente, noi siamo raggiunti, siamo i già raggiunti al centro di noi stessi. Io raggiunto dalla mia vocazione, dalla voce, dalla luce, dal verbo, dal futuro. L'amore di Cristo mi possiede, scriveva l'apostolo delle genti ai Corinzi. E ancora Paolo confessa: sono stato afferrato da Cristo, perciò corro per afferrarlo. Raggiunto, corre per raggiungere. Catturato, corre. Ha corso per tutto il Mediterraneo e alla fine la sorpresa è questa: non è l'annunciatore che porta l'annuncio, ma viceversa, è l'annuncio che ha portato l'annunciatore per tutto il mondo. Ha corso perché trascinato. Corro perché posseduto. Io ho tanta forza quanta ne hanno i miei ideali. Come dice Sant'Agostino nelle Confessioni, tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Il tuo desiderio di amore è già amore. La vita umana è la storia di una nascita e di un viaggio. Ma già nascere è un viaggio, il primo dei viaggi, un abbandonare il grembo materno per un altro luogo, abbandonare le acque per un altro respiro, un tagliare i legami e uscire alla luce, iniziare gli incontri, sperimentare libertà. Nasce il bambino chiamato dal futuro. Ogni viaggio ci fa rivivere qualcosa della nostra nascita, ne ripropone gli elementi. Per questo è così vitale e bello viaggiare. È come nascere di nuovo, abbandonare un luogo limitato e uscire verso l'illimitato, tagliare anche solo temporaneamente i nostri legami, uscire dal nostro piccolo guscio ed entrare nel grande mondo, essere trasformati in qualcosa di nuovo, lasciare le sicurezze e affidarsi ad altri incontri, dipendere da sconosciuti. Partire è un po' nascere, esperienza di verginità ritrovata, come scrive Davide Maria Montagna nella lirica intitolata appunto Verginità. Salpare ogni alba verso paesi intatti.

siamo viandanti e pellegrini. La nostra patria è altrove, incamminati in una vita che non è approdo, ma ripartenza, non raccolto, ma seminagione. Mi piace l'intuizione di Ernesto Olivero. La mia vita non è arrivare o raccogliere, ma partire ad ogni alba, seminare ad ogni stagione. Due viaggi caratterizzano i racconti che sono all'origine della nostra cultura: il viaggio di Ulisse nella cultura greca, quello di Abramo nella cultura ebraica. Per Ulisse il viaggio vero non è la partenza, ma il ritorno a casa. Abramo invece parte per non ritornare. Il simbolo del viaggio di Ulisse è il cerchio, completo, perfetto, finito, logico. Dalla parte di Abramo non il cerchio, ma il percorso di una freccia. Dalla parte della freccia, simbolo della cultura ebraica, si incontrano molte partenze. Quella dalla Torre di Babele, la partenza di Abramo, quella dell'Esodo, dell'esilio, dei salmi graduali, dei magi, della missione dei 72 discepoli e dei 12 apostoli, fino alla croce, con le sue braccia in viaggio verso i quattro punti del cosmo. Per Ulisse il viaggio è verso la memoria, all'indietro. Per Abramo, un viaggio verso il futuro e il nuovo, che entusiasma e intimorisce per la sua incertezza, come il primo verbo divino umano: tu potrai. I due modi di viaggiare, Ulisse contro Abramo, il cerchio e la freccia, la logica e l'estasi. Il viaggio, ieri come oggi, risponde alla speranza di un mondo migliore. Per il cacciatore o il raccoglitore del Paleolitico, per il pastore o l'agricoltore del Neolitico, era la ricerca di un luogo dalla selvaggina più abbondante o dalla terra più fertile, dove scorrono latte e miele. Per il mercante, il conquistatore, per il turista in cerca di sole e di bellezza, la bellezza è la benedizione della terra. Per il pellegrino che vorrebbe a Lourdes lasciare il proprio male, per il profugo, il rifugiato, il migrante, il viaggio va spinto dal vento della speranza. L'esistenza dell'uomo è una realtà in viaggio. Anche la Chiesa è una realtà in mutazione. I cristiani sono quelli della via. La Chiesa, come la vita, è fedele a se stessa quando evolve e muta, quando segue ciò che ogni immagine porta scritto, più in là. Le strade di cui è pieno il Vangelo, di cui sono pieni i Salmi, vi trasmettono l'appartenenza a un sistema aperto, non a un sistema chiuso. È così corroborante, così tonificante, così liberante sapere di appartenere a un sistema aperto, chiamati dal futuro e dalla strada. Il viaggio va con il suo corteo di piccole e fresche virtù: precarietà, leggerezza, essenzialità, disponibilità allo stupore, fiducia, novità.

saranno solo loro, pur per frammenti, una suggestione di novità, un dono contemporaneo, sempre. Solo le scritture sacre, già oggi un po' corrose nel tempo, e la poesia, saranno per sempre vento di futuro, vento di millenni e di ogni istante, fremito della creazione, pur per frammenti, senz'altro.

Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'inizio di questa nuova settimana nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. L'appello di Leone per la Terra Santa. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. Riflettori su Cisgiordania e Gaza. All'Angelus. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, ha detto il Papa, rigettando nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Sull'intensificarsi della violenza in Medio Oriente, il Papa ha invocato tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia. Poi la lode per il beato Oyek. Pace per il Libano, ha detto. L'invito, infine, nella giornata mondiale dei nonni e degli anziani, a garantire loro sempre assistenza. E all'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo il Papa ha detto: l'industria dei consumi talvolta avvelena il cuore, Dio allarga la vita. Leone ha avvertito sui rischi di un mercato che modifica il palato e non sazia. Ha esortato a lasciarsi sorprendere dall'incontro con Gesù, tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. La comunione della Chiesa, ha detto, si realizza con persone diverse per origine, cultura, competenze, livello di responsabilità. La predilezione di Dio e per gli scartati. E poi un saluto ai bambini della Casa della Misericordia a Chotkiv in Ucraina. Leone ai giovani ha detto: usate i social e l'intelligenza artificiale con moderazione e disciplina. L'ha fatto in un videomessaggio per il festival Alleluia, che si è chiuso ieri a Fortaleza in Brasile. Il pontefice si era allegrato dell'entusiasmo contagioso che i giovani sanno manifestare e preoccupato dei rischi che le reti digitali possono creare, proiettandoci in un mondo irreale in cui l'effimero, le mere apparenze e l'inganno finiscono per prendere il posto dei veri valori. Ha invitato a seguire l'esempio di San Carlo Acutis, che metteva sempre Cristo al centro. La Cisgiordania sanguina e Faltas dice che bisogna ascoltare gli appelli del Papa a fermare la violenza. Così il direttore delle scuole della custodia di Terra Santa si è detto desolato di fronte a una terra irriconoscibile e ha lanciato un monito a chi provoca la violenza e a chi non interviene per bloccare un vortice senza fine. Ha auspicato che le elezioni annunciate in Israele e in Palestina portino equilibri nuovi e giustizia vera ai due popoli. Il Papa ai giovani portoghesi ha detto: non smettete di sognare un mondo di pace e fratellanza. Così in un videomessaggio per l'incontro Rejoice, giornata nazionale della gioventù alla Mego in Portogallo, Leone XIV ha esaltato gli speciali carismi delle nuove generazioni, sete di verità, fame di giustizia e il non accontentarsi di valori effimeri. È bello, ha detto, osservare chi amate la bellezza, in particolare quella bellezza tanto antica e tanto nuova che è il nostro Dio. Venezuela. Ieri nelle chiese italiane la colletta nazionale per i terremotati, indetta dalla CEI attraverso la Caritas, serviva per raccogliere ulteriori fondi da destinare alle vittime del sisma del 24 giugno scorso. Secondo le Nazioni Unite servono ancora finanziamenti per 80 milioni di dollari, un gesto unitario dunque per esprimere l'abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana. Notizie dal mondo. Gli Stati Uniti hanno smesso di bombardare l'Iran. Ieri è stato il secondo giorno consecutivo senza attacchi statunitensi dopo quasi due settimane. Mike Waltz, l'ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha detto a Fox News che il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di interrompere i bombardamenti per riprendere i negoziati con l'Iran. Secondo alcuni funzionari statunitensi, tra le ragioni ci sarebbe anche la necessità di preservare le scorte di missili intercettori. Nella notte tra sabato e domenica alcuni coloni israeliani hanno attaccato diversi villaggi palestinesi in Cisgiordania, territorio che appartiene ai palestinesi ma che Israele continua a occupare illegalmente, e hanno incendiato due moschee. I coloni hanno dato fuoco a una moschea in costruzione nel villaggio di Kusra e a un'altra a Kur. Sui muri della prima hanno lasciato scritte con cui invocavano vendetta per la morte di un colono israeliano ucciso nei violenti scontri di venerdì pomeriggio nel villaggio di Tal. L'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, è tornato nel paese dopo essere stato graziato negli Stati Uniti dal presidente Donald Trump. Hernández ha 57 anni ed è stato presidente per due mandati, fra il 2014 e il 2022, e in generale è stato molto influente nella politica dell'Honduras degli ultimi 15 anni. Nel 2022 la presidente Xiomara Castro, di sinistra, l'aveva fatto estradare negli Stati Uniti, dove era accusato di traffico di droghe illegali. Nel processo che è seguito, la procura aveva sostenuto che i legami di Hernández con i gruppi criminali fossero già cominciati nel 2009, quando lui era deputato. Almeno due persone sono state uccise con colpi d'arma da fuoco e cinque altre sono state ferite a un festival nel centro di Seattle, negli Stati Uniti. La polizia non ha dato informazioni precise su cosa sia successo, ma la sindaca della città, Katie Wilson, ha detto che due persone sono state arrestate. Ieri il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha approvato una legge che permetterà l'ingresso nella striscia di Gaza della Forza di Stabilizzazione Internazionale, ISF, un contingente di soldati internazionali che dovrebbe garantire la pace nell'area fino al disarmo completo di Hamas, ed è previsto dal piano del presidente statunitense Donald Trump sul futuro della striscia. Il voto è considerato un tentativo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di assecondare le richieste di Trump subito prima di una sua visita a Washington prevista per martedì. Il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, uno dei membri più estremisti del governo israeliano, ha votato contro la decisione. Ieri sera un'unità speciale della polizia tedesca ha ucciso Abdul Ballut, l'uomo sospettato di aver investito la folla radunata al Pride di Berlino sabato sera, uccidendo una persona e ferendone 29. La polizia ha detto che gli agenti gli hanno sparato dopo che lui aveva provato ad attaccarli con un'arma da taglio in un orto urbano nel quartiere di Spandau, nell'ovest di Berlino. Ballut è morto nonostante i tentativi di rianimazione di una squadra di soccorritori. La polizia ha detto che non sta cercando dei complici. Da diversi mesi nella striscia di Gaza l'esercito israeliano sta costruendo un confine permanente per separare il territorio della striscia che ha occupato militarmente da quello sotto l'autorità di Hamas. È un terrapieno di alcuni metri in alcuni punti più alto, presidiato dall'esercito e affiancato da un fossato. La popolazione non può avvicinarsi e le organizzazioni umanitarie devono coordinarsi con l'esercito per attraversarlo. Dunque Israele sta procedendo nella costruzione del muro nella striscia di Gaza per dividere il territorio che occupa da quello di Hamas, e non era quello che dicevano gli accordi. Dubai ricompenserà i residenti che quest'estate e il prossimo autunno porteranno amici e parenti a visitare la città in un tentativo di incoraggiare il turismo in grande difficoltà dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti dello scorso marzo. Il premio non sarà in denaro, ma consisterà in esperienze come soggiorni in hotel o cene per un valore massimo di 3.000 dirham, cioè poco più di 700 euro. La promozione sarà valida per i soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre e ogni residente potrà invitare fino a 5 persone alla volta per un massimo di 3 inviti complessivi. In seguito all'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran dello scorso 28 febbraio, la risposta iraniana aveva coinvolto diversi paesi del Golfo Persico, bombardati con missili e droni. Gli attacchi a Dubai avevano provocato alcuni morti e feriti e avevano causato un gravissimo danno di immagine alla città, che nell'ultimo ventennio aveva investito moltissimo per diventare una meta turistica e residenziale esclusiva e desiderata a livello internazionale.
4: Notizie dall'Italia. Brucia ancora il Gargano, con le fiamme a ridosso delle spiagge la memoria inevitabilmente torna alle drammatiche immagini del tragico rogo del 2007. Come allora centinaia di turisti terrorizzati sono stati evacuati sulle barche, proprio nello stesso tratto di zona costiera, a Peschici. L'inferno di fuoco è divampato, distruggendo intere porzioni di territorio. Le fiamme alimentate dal forte vento si sono dapprima propagate in una località rurale, Pile Fraballe, dove sono nati in fumo ettari di macchia mediterranea e pini d'Aleppo, poi scendere a valle verso la costa, da Difesa di Manaccora fino a Baia Zaiana, e seminare il panico tra i turisti dei tantissimi camping dislocati lungo la fascia costiera tra Peschici e Vieste. Nella zona rurale insistono una decina di abitazioni che non sono state lambite dalle fiamme, mentre molti turisti bagnanti hanno abbandonato le spiagge e si sono riversati sulle imbarcazioni. Si parla di circa 400 turisti. Il Consiglio dei Ministri si riunirà questo pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Nel frattempo il Codacons diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche di cittadini e ribadisce un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto ad inizio luglio. L'associazione si dice così favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che appunto dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri odierno. Conclusa nella notte alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato del peso di circa 550 tonnellate è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Il completamento del varo rappresenta una tappa fondamentale dell'intervento di sostituzione del ponte, opera strategica per il miglioramento della mobilità cittadina e per l'efficientamento della circolazione ferroviaria regionale e nazionale che attraversa il nodo di Firenze. Un Boeing 787-9 Dreamliner della America Airlines in servizio su un volo transatlantico dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto internazionale di Filadelfia è stato dirottato verso l'aeroporto di Dublino, dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina ha avvertito un malore durante il volo. La compagnia aerea ha parlato di un odore sgradevole segnalato a bordo e ha affermato che l'aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato. Ad oggi però, quanto successo è ancora un mistero. La dieta mediterranea in Italia non esiste più, almeno secondo quanto afferma una ricerca della BBC, secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro paese è in continua crescita, un'affermazione che stride se si considera che l'obesità infantile nel Regno Unito è un problema grave che colpisce circa il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico. Questo stando ai ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London. Secondo il dottor Walter Long, direttore del Longevity Institute presso l'Università della California del Sud, la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente. Quindi riassume la moderna dieta italiana con quelle che chiama le 5P: pizza, pasta, patate, proteine e pane, cibi che favoriscono appunto il sovrappeso. Il problema è particolarmente grave al sud, rivela la ricerca. In alcune zone della Campania, oltre il 40% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso. La città di Ponticelli e la periferia di Napoli si è guadagnata la poco invidiabile reputazione di una delle capitali mondiali dell'obesità infantile. Notizie locali. Crisi Electrolux. I giovani in campo. Serve una politica industriale seria. In gioco il futuro delle nuove generazioni. Il commento di Gaia Zampa, presidente della sezione Friuli Venezia Giulia di Giovani e Futuro, che afferma: non accetteremo un futuro fatto di delocalizzazioni e promesse senza garanzie. Danni a causa del maltempo a Magnago. Nel pomeriggio di ieri c'è stato un blackout che ha interessato la cittadina e anche diversi comuni limitrofi. Tutto è iniziato a causa di un fulmine ed è stato risolto nel giro di qualche ora dai tecnici della rete elettrica. Le forti precipitazioni hanno anche creato seri danni all'ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per delle filtrazioni d'acqua piovana, con il conseguente allagamento del reparto RSA. Gli anziani sono stati evacuati. Il parcheggio di via Zara è un nodo da sciogliere per Torre di Pordenone, in particolare per la zona nevralgica in cui si trova a pochi metri da scuole elementari e medie. Attualmente il terreno è inaccessibile, con cantieri in corso per il rifacimento dell'area, che dovrebbe essere tirata a nuovo entro l'inizio del nuovo anno scolastico. Un tema resta quello dell'accesso, che vede attualmente entrate e uscite solo su via Zara, rendendo in particolare l'entrata piuttosto macchinosa a causa della viabilità e dei sensi unici, che costringe chi si trova in via Piave ad andare fino a via Francesco Baracca, facendo così un lungo giro. Come ha spiegato l'assessore all'urbanistica Lidia Diomede, il precedente accesso su via Piave è stato chiuso in quanto si trovava su una proprietà privata ed era normato da una convenzione che è terminata e quindi la proprietà ha potuto chiudere il suo fondo. L'amministrazione comunale ha comunque un obiettivo che cercherà di raggiungere. Si punta quindi ad un altro immobile di fianco alla precedente entrata che ha un lato confinante con il parcheggio e uno con via Piave. Se il comune riuscirà ad acquistarlo, si potrà ripristinare l'entrata e risolvere un problema, in particolare nelle ore di punta. Il bisogno di sangue non va in vacanza, e questo è il messaggio scelto dall'Associazione Friulana Donatori di Sangue di Pordenone, la FDS, per la campagna di sensibilizzazione lanciata sui social in vista dell'estate, un periodo tradizionalmente delicato per le scorte di sangue e plasma. L'obiettivo è invitare i donatori a non rimandare l'appuntamento con la solidarietà nemmeno durante le ferie, garantendo così la continuità delle terapie negli ospedali del territorio. La novità di quest'anno è che per la prima volta non ci saranno interruzioni estive nei 5 centri trasfusionali dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Oltre alle sedi di Pordenone, Aviano e San Vito al Tagliamento, anche i centri di Sacile e Spinimbergo resteranno operativi per tutto il mese di agosto, consentendo ai donatori di scegliere con maggior flessibilità quando effettuare la donazione, prima della partenza o al rientro dalle vacanze. Ortopedia all'avanguardia, oltre 200 interventi con il robot Mako. L'obiettivo è estendere l'uso della tecnologia anche alla chirurgia protesica della spalla e agli interventi di revisione della protesi di anche ginocchio, con l'arrivo del robot Mako 4.0. Un traguardo significativo per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Pordenone, che può così contare su sistemi moderni offrendo un percorso terapeutico efficace ai loro assistiti. Pierpaolo Pasolini, l'appello della cugina, salvate la Torre di Chia, la sua ultima casa. L'edificio medievale, nella campagna del Viterbese, fu dimora dello scrittore friulano dal 1970. La cugina ed erede Graziella Chiarcossi racconta la sua storia. Rischia di essere consegnato in mani sbagliate. Questo è il suo commento. La Pordenone Pedala compie 53 anni e riparte a settembre. L'evento si terrà il 6, un tragitto che toccherà le principali località del territorio come Pordenone, Rauscedo e Cordenons. A presentare il percorso ufficiale è stato Luigi Tomadini, esponendo un circuito di 46,5 km con partenza da Piazza Risorgimento a Pordenone alle 9.15. Dal Ponte Meduna i partecipanti proseguiranno in direzione Zoppola, San Giorgio della Richinvelta, Rauscedo e Cordenons. Il ritorno è in programma alle 12.10 al Parco Galvani. Anche quest'anno è previsto un passaggio vicino ad alcune eccellenze del territorio. È successo in passato dalla Zanussi alla Savio, passando per le cantine e i vivai di Rauscedo. Quest'anno toccherà l'azienda Marrone, un'azienda di alta gamma nelle cucine professionali, riconosciuta dagli chef stellati di tutto il mondo. Gallo cedrone sempre più raro sulle montagne friulane. Il censimento trova soltanto 22 maschi in 16 arene di canto. Un anno di monitoraggio e di appostamenti, un risultato lampante. Il tetraonide di più grandi dimensioni tra le 20 specie esistenti al mondo si trova ufficialmente in difficoltà. La specie, classificata come vulnerabile tra le categorie di rischio di estinzione della lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia, ed è sempre più rara appunto sulle montagne friulane. Questo a causa della perdita, degradazione e frammentazione dei suoi habitat, in seguito soprattutto all'evoluzione dei popolamenti forestali, verso forme sempre meno adatte alla sua biologia. Notizia dal Bellunese, l'avvertenza idro entra in una fase cruciale, i sindacati chiamano a raccolta lavoratori, istituzioni e cittadini. Domani, martedì 28 luglio alle 10 in piazza Isola Feltre, FIM, CISL Belluno, FIUM CGL Belluno e le RSU dello stabilimento hanno convocato un'assemblea pubblica per fare il punto sulla trattativa e rilanciare la mobilitazione a difesa del sito produttivo. L'avvertenza si trascina dallo scorso novembre, quando idro aveva annunciato la chiusura dello storico impianto feltrino, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e un importante realtà produttiva del territorio. Una vetrina affacciata su uno dei luoghi più rinnovati della città per mettere in mostra il lavoro degli artigiani bellunesi e l'iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Belluno, che mette a disposizione dei propri associati lo spazio espositivo al piano terra della sede di Piazzale della Resistenza. L'idea nasce dopo il recente intervento di riqualificazione del piazzale, che ha cambiato il volto dell'area e aumentato il passaggio pedonale, un contesto che secondo l'associazione può diventare un'opportunità concreta per valorizzare le produzioni locali e avvicinare il pubblico al mondo dell'artigianato. Parroco trasferito, i ragazzi fanno partire una raccolta firme e scrivono al vescovo: lo lasci qui, ha fatto tanto per noi. Grande mobilitazione per Don Simone Ballis, da 6 anni alla guida delle comunità unite di Domegge, Calalzo, Vallessella e Crea. 10 anni di arte, natura e crescita condivisa. Il laboratorio di Land Art del gruppo operativo Giovani di Alpago ha festeggiato un traguardo importante con l'inaugurazione di Farfalla Metamorfosi Umane, l'opera realizzata nell'oasi naturalistica del lago di Santa Croce dall'artista Giorgio Vazza insieme ai ragazzi del progetto e con il supporto di tutor adulti. L'opera prende spunto dal simbolismo della farfalla, emblema universale di trasformazione e rinascita. Un'immagine scelta per accompagnare i ragazzi in una riflessione sul cambiamento che caratterizza l'adolescenza, tra ricerca della propria identità, maturazione personale e scoperta di sé. La 47esima edizione del Palio di Feltre alza il sipario e svela il drappo di Marinella Senatore. Nel tardo pomeriggio di ieri, in Piazza Maggiore, la manifestazione regina dell'estate cittadina si è presentata al pubblico con l'ormai tradizionale immagine di evento di interesse nazionale, portando con sé atleti di prestigio, artisti e spettacoli internazionali, oltre alla tanta energia di chi a vari livelli contribuisce alla sua realizzazione. Una presentazione che ha toccato le 2 ore e che ha svelato il drappo che andrà al quartiere vincitore. Notizie dal mondo dello sport. Brasile sconfitto 3-1, la Turchia di Santarelli vince la National League femminile. Festeggia il CT italiano, ancora una delusione per le verde oro. Mondiali di scherma, Di Veroli argento nella spada, terza medaglia dell'Italia. A Hong Kong l'azzurro ad una stoccata dall'oro, lontane dal podio le sciabolatrici. E dal ciclismo, Tadej Pogačar vince il suo 5° Tour de France. A Vanderpool l'ultima tappa sul circuito parigino, con partenza arrivo sugli Champs-Élysées. E dalle corse, Formula 1, Norris domina in Ungheria, Antonelli rafforza la leadership, l'italiano rimonta ed è terzo dietro Verstappen, le Ferrari non brillano. E dall'atletica, Scioli batte Tamberi agli assoluti, Pisti Battocletti nei 1500. A Firenze, tra i 2005 milanesi campioni italiani, l'artista salta 2.30. Così i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della generazione 2005 dell'atletica italiana. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 27 luglio su pianure costa avremo cielo poco nuvoloso. Variabile montagna dove nel pomeriggio non è escluso qualche isolato rovescio. Venti regimi di brezza. Domani martedì 28 luglio cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana nella prima parte della giornata sarà possibile maggiore nuvolosità. Nella notte al mattino sulle zone orientali soffierà borino. Poi venti deboli a regimi di brezza. Tendenza per dopodomani mercoledì 29 luglio. Cielo in prevalenza sereno con venti deboli a regimi di brezza. Tornerà a far caldo, specialmente di giorno in pianura. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà infatti una minima di 16 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa prima edizione di quest'ultima settimana di luglio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata sempre in nostra compagnia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: O Vergine di Nazaret, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O regina degli apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto, cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concevit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,
0: pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et
0: in saeculum. Dominum nostrum.
1: Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, che è da sempre, ha un piano d'amore verso ciascuno di noi e verso ogni popolo della terra. Quando la persona aderisce al Signore col proprio cuore, Dio l'associa a sé. Noi troviamo oggi, cari fratelli, nella liturgia un brano stupendo rivolto dal Signore al profeta Geremia, che profetizzava in mezzo al popolo di Giuda in Gerusalemme durante un periodo molto

0: più difficile della storia di questo popolo. Ma questo popolo non obbediva, il Signore voleva salvarlo, ma il popolo faceva altre scelte ben diverse da quella che il Signore aveva preparato per loro. Facciamo innanzitutto nostro le parole del Salmo che la Chiesa mette in bocca alla Chiesa quest'oggi. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Cioè sei nato dalla roccia che è Dio e tu l'hai trascurato, ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli, mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Perché queste parole del Signore? Per disdegnare l'atteggiamento del popolo di Israele, in questo caso il popolo di Giuda, che si era allontanato totalmente da lui, aveva cominciato a praticare la venerazione di idoli falsi, come viene anche ai nostri giorni, ogni tanto sorge qualcuno che porta a confidare o nella scienza o nelle scoperte e in pratiche che vengono da paesi lontani, che nascondono dentro di loro atteggiamenti non sempre riguardosi verso Dio, ma neanche verso la creatura umana. Eppure tanti corrono dietro fino ad ammalarsi. E il Signore dice: ma è possibile che siate così insapienti? E allora ecco il brano che il Signore propone al profeta Geremia. Gli dice il Signore: va a comprarti una cintura di lino e mettetela ai fianchi. E il profeta si mette addosso questa cintura. Poi il Signore rivolge di nuovo la parola e dice: va al fiume e nasconde nel crepaccio di una roccia questa cintura. Dopo diverso tempo il Signore disse al profeta: torna a riprendere quella cintura. Ma il lino, rimasto così tanto tempo in mezzo all'acqua, era marcito e quindi quella cintura non serviva più a nulla. E allora fu rivolta questa parola del Signore, dice il Signore: e in questo modo ridurrò il marciume, l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. E tale avvenne il popolo di Giuda al tempo del profeta Geremia, un popolo che non era più popolo, corrotto in tutti i sensi, che non praticava la legge di Dio, aveva sotto i piedi l'onore del Signore. Ecco allora, Signore, poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io voglio che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Vedete con quanto amore il Signore manifesta la sua volontà, che noi aderiamo a Lui, ai Suoi insegnamenti, alle Sue prescrizioni, perché Dio ci vuole condurre a salvezza E la salvezza l'abbiamo visto tante volte che il Signore vuole realizzare in noi, non è soltanto levitare l'inferno, è ben altro, è portarci a una condizione di vita da figli di Dio, per vivere in comunione piena con Dio per l'eternità. Ma questo non è avvenuto. La salvezza eterna consiste nella comunione d'amore tra Dio e le anime, ma se l'anima è corrotta non può vivere in questa condizione. Ripetiamo allora il desiderio del Signore, poiché questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fame, mia lode, mia gloria, ma non mi ascoltarono. Questa immagine della cintura viene ripresa da San Paolo nel sesto capitolo della lettera agli Efesini, quando parla dell'armatura spirituale. Dice, prima di tutto, cinti i fianchi con la verità. La verità ti deve avvolgere. Dio ci vuole così, avvolti nella sua verità, nella sua grazia, nella sua benevolenza. Essere immersi, ma chiedo sottomissione a Lui, non ribellione orgogliosa contro di Lui. E nel Vangelo ascoltiamo oggi ancora una volta, perché questo brano l'abbiamo sentito più volte nelle settimane passate, specialmente di domenica, il Vangelo ci presenta alcune parabole. La prima è questa. Gesù prende l'immagine del seme di senape, che è piccolissimo, quando questo germoglia, cresce fino a diventare una pianta dove gli uccelli vanno a nidificare, a porre i loro nidi. E così dal regno di Dio cresce piano piano. Il Signore butta il seme, la sua parola, che accolta germoglia, porta frutti e trasforma la nostra vita fino a farla diventare un prodigio di Dio. Guardate la vita di Santa Teresa di Calcutta, una povera donna, debole, piccoletta, se vogliamo, ma che ha aderito alla grazia di Dio fino a farla diventare una protagonista in questo mondo, premiata anche dal Nobel per la fama che aveva, perché aveva penetrato nel mondo dei poveri. Ma una piccola donna, tutto questo, certo, questo è altro, in mano al Signore. Ancora, disse loro un'altra parabola, il regno dei cieli è simile al lievito che una donna impasta in tre misure di farina. Il lievito penetra dappertutto, ma all'inizio non c'è nulla, ma perché diventi pane, si adatta per produrre il pane, il lievito viene messo nella pasta che fermenta e quindi si raggiunge lo scopo. Così il regno di Dio ci deve penetrare mentre il cuore, abitudine, cultura, ogni cosa deve essere oggetto della sua grazia. Ogni cosa deve essere puro, penetrante, santo, per essere una cosa sola con Dio. Signore Gesù, tu sei la vera sapienza di Dio, che è venuto in mezzo agli uomini non solo a portare degli insegnamenti, ma a realizzare il progetto che nessuno vada perduto. E tu sei l'alimento che Dio ha donato a noi per crescere nel regno di Dio. Rinnovaci tutti, Signore, secondo la tua bontà. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ci rivolgiamo a te, Vergine Santissima, Madre nostra. Ci rivolgiamo a te perché tu più di ogni altra creatura in questo mondo hai fatto della parola di Dio la tua vita. Hai rivestito di carne, col tuo amore e col tuo grembo, il Figlio di Dio, che si è valso del tuo amore di madre per venire ad abitare in mezzo a noi. Vergine Santissima, dona a tutti noi quella umiltà, quella semplicità tende a portarti a farti rivestire della potenza di Dio fino a generare Figlio suo in mezzo a noi, perché egli sia il primo tra tutti gli uomini, tra tutti i redenti, il primogenito tra tutti coloro che risorgono. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, caro fratello e sorella, fermati un attimo. Guarda l'amore del Signore che ti vuole avvolgere tra le sue braccia, che ti vuole penetrare in sotto tutti gli aspetti, fare della tua vita una comunione piena e santa con Lui per tutta l'eternità. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad un nuovo appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi nel nostro programma vogliamo sfogliare insieme un libro dal titolo Leonardo Teologo, e autore Rodolfo Papa, che è nostro ospite qui in studio, a cui do il benvenuto. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Il volume è edito dalla casa editrice Ancora. Il titolo di questo volume, Leonardo Teologo, già di per sé può in qualche modo suscitare qualche sorpresa in chi magari conosce Leonardo con altre definizioni, è vero?
1: Sì, in realtà il problema è proprio questo. Questo libro nasce innanzitutto in un'epoca non sospetta, perché poi ultimamente sono accadute una serie di cose intorno a Leonardo che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Ci sono una serie di problemi storiografici, anche interpretativi, che hanno fatto sì che la figura di Leonardo in qualche modo venisse ricoperta da una serie di incostazioni e non venisse più letta direttamente. L'intento di questo libro, proprio peraltro con un titolo provocatorio tutto sommato, è proprio quello di riuscire a cogliere l'essenza profonda della filosofia dell'arte che ha Leonardo, di questa visione dell'arte complessa e completa che ha Leonardo, che è assolutamente totalmente cristiana.
0: E tu ti basi su, come dire, proprio una sorta di credo metodologico, cioè quello di guardare quello che effettivamente di Leonardo possediamo, cioè le sue opere e i suoi testi, e non tutte le leggende che sono fiorite.
1: Qui il punto è proprio questo, cioè quello di avere una metodologia il più possibile scientifica, stringente. Quindi quello che deve essere fatto è la lettura costante e continua di tutti gli scritti di Leonardo, e contemporaneamente, contestualmente, i suoi dipinti, allargando poi a testi di spiritualità, di letteratura contemporanei o di poco precedenti che Leonardo conosceva, perché conosciamo esattamente la sua biblioteca, in che cosa consisteva, e sappiamo anche quali biblioteche frequentava, di quali conventi e quali biblioteche pubbliche o private poteva frequentare, e quindi sappiamo quali erano i testi che aveva sotto mano e che costantemente cita poi nei suoi scritti. E quindi pian piano, con un lavoro poi paziente che è durato perlomeno per me quasi 20 anni, sono arrivato a scoprire e capire alcune cose che erano rimaste in ombra o addirittura completamente dimenticate.
0: Tu definisci Leonardo un pittore cristiano, in che senso?
1: Ma Leonardo è un pittore cristiano, come del resto, tranne rarissimi casi, ma rarissimi, quasi riducibili a uno, forse due, come tutti gli artisti del 400. Questo è in generale, per dire un panorama, ma la visione profonda di Leonardo, che poi viene spiegata in realtà in tutto il libro, quindi in tutta la sequenza di quasi 250 pagine del libro, c'è questa idea di riuscire a cogliere l'unità del discorso. Perché noi siamo abituati oggi, purtroppo dopo una serie di eventi dei secoli passati, ad avere in alcuni casi anche una cultura frammentaria, in alcuni casi c'è insomma un certo cristianesimo liberale tra 800 e 900 che proponeva una vita pubblica totalmente laica e una vita privata di assoluta religiosità. Questo abbiamo visto alcune figure anche politiche emergenti, importanti, che hanno predicato queste cose. Nel 400 non è così, ma soprattutto non è così nella mente di Leonardo. Leonardo ha una visione completa e complessa, enciclopedica alla maniera medievale, cioè di un discorso unitario che tende a tenere tutte le parti insieme e che ha come culmine nella tradizione antica la filosofia e la teologia. Nel pensiero di Leonardo la pittura e la teologia, perché per Leonardo pittura è filosofia. E quindi questi due elementi, pittura e filosofia, pittura e teologia, si integrano completamente in un pensiero globale, totale, unitario, che se preso a frammenti, spesso vediamo pubblicazioni su Leonardo, frammenti da questo è il modo più errato di incontrare Leonardo. Bisogna leggerlo tutto e tutto insieme. Capisco che è difficile, perché il Codice Atlantico sono 12 volumi, anche il codice più piccolo o il testo più piccolo, quello conservato qui a Roma nella Biblioteca Vaticana, cioè il libro di pittura, è un testo complessissimo. Ma se uno ha la fatica, la forza di superare questa fatica, di leggerlo unitariamente, riesce a comprenderlo fino in fondo.
0: diviso in quattro grandi sezioni. La prima di queste è la creazione, perché c'è un legame in qualche modo, no, tra Dio creatore e l'arte proprio pittorica, sì, l'artista.
1: Sì, innanzitutto ho pensato di fare un testo che non fosse usuale. Solitamente noi abbiamo una struttura cronologica, insomma, quindi biografica, questo è quello più usuale, l'altro è quello di ricognizioni, di raggruppamenti di opere. Io ho pensato, proprio perché bisognava far vedere la complessità del pensiero di Leonardo, di raggrupparlo in strutture tematiche di pensiero, quindi e tentare di affrontare in maniera ordinata questi raggruppamenti. Quello principale è ovviamente quello della creazione, perché si pone il doppio rapporto tra creazione divina e creazione artistica, e Leonardo le pone immediatamente in relazione, dicendo appunto, questo poi c'è anche nel sottotitolo del libro, l'artista è nipote di Dio. Perché? Perché passando attraverso la natura, passando attraverso la conoscenza della natura creata, riesce a risalire ad un principio creativo che è assomiglianza di quello di Dio, ovviamente. Quindi l'uomo che è fatto ad immagine e somiglianza di Dio, diciamo, nell'uomo artista diventa più assomiglianza, no, di Dio, proprio perché aggiunge questo elemento creativo in più, con una capacità mimetica, non nel senso di riproduzione speculare della realtà, ma mimetica nel senso di capire i principi ultimi, le cause che sono dentro le cose, quindi cercare, per quello che è possibile all'artista nel limite della materia, di essere come dire, capace di creare allo stesso modo di Dio, con l'umiltà, no? Perché sennò potrebbe sembrare una visione prometeica questa, ma insomma no, con grande umiltà, ma proprio per andare verso Dio, capire Dio attraverso la creazione, e quindi l'arte diventa uno strumento straordinario di speculazione filosofica e di speculazione teologica, e questo è quello che Leonardo dice costantemente, no? È l'esatto contrario di quello che vediamo costantemente detto su di lui, insomma.
0: Tu ovviamente per ciascuna sezione, sì, analizzi diverse opere. Per illustrare in maniera concreta questa sezione, sì, secondo te qual è l'opera
1: io penso
0: più
1: che,
0: significativa?
1: Per esempio, si potrebbe dire appunto una cosa, si potrebbe parlare di una cosa che tutti conoscono, che è l'uomo vitruviano, peraltro maltrattato dalla cultura contemporanea, sia dalla cultura commerciale, perché lo vediamo su etichette di profumi, biancheria intima, cioè le cose più strane e così via, addirittura la Microsoft, no, ne ha fatto e questo da una parte non capiamo più, cioè sembra che quell'immagine sia un'immagine di tipo scientista, oppure che abbia una valenza di tipo antropologico, cioè, siccome parla dell'uomo, no? E quindi allora va bene per il profumo, no? Se invece parlasse di una donna, allora andrebbe bene per profumo e per donna. Dall'altra parte invece c'è il fraintendimento totale per questa visione esoterica, quindi viene preso come testo esoterico, e quindi ci abbiamo visto per esempio l'ultimo film e l'ultimo libro, insomma, che hanno avuto un certo successo. In realtà questo testo, questo disegno, è inserito all'interno di un discorso più ampio, che è quello del recupero di un testo antico di un architetto, comunque un trattatista di architettura, che era Vitruvio, un autore latino, ma passando attraverso tutta la cultura medievale e passando attraverso il filtro della cultura cristiana. Quindi all'interno di questa soluzione, che è peraltro l'unica che è capace di rappresentare esattamente quello che dice il testo di Vitruvio, nessun contemporaneo, da Francesco di Giorgio Martini a Cesare Cesariano e così via, riuscirà ad arrivare a questa sintesi, ma passa attraverso testi come quelli di San Pier Damiani, come di Hildegarda di Bingen, peraltro altra autrice cristiana cattolica che è stata completamente fraintesa in senso esoterico, e quindi questo testo ci dice qualcosa di interessante, perché inserisce l'uomo all'interno della creazione come facente parte della creazione, ma come elemento che riassume tutta la creazione in sé. O meglio, che cosa possiamo dire? Emerge il culmine della creazione che è l'uomo. E questo questa capacità di creare e ricreare attraverso questi principi primi permette all'artista Leonardo, una volta individuato il principio per esempio armonico o proporzionale e così via, di riproporlo costantemente nelle sue opere, tanto che lo vediamo dalle primissime, l'Annunciazione di Firenze, degli Uffizi, all'Adorazione dei Magi, fino alle ultime, la Gioconda o la Sant'Anna, che sono al Louvre di Parigi. Ripetuto costantemente questo principio, che è un principio estremamente interessante, proprio perché dà unità alla pittura di Leonardo, e gli permette di arrivare a comprendere cose altrimenti incomprensibili.
0: La seconda sezione del volume invece è l'Incarnazione, e per questa sezione vedo insomma che hai preso in esame particolarmente alcune annunciazioni.
1: Ci sono alcune annunciazioni che andavano studiate, e in modo particolare quella degli Uffizi, che viene fraintesa costantemente perché ci sono apparentemente degli errori anatomici nell'impaginato, invece guardandolo in un certo modo ci si rende conto che Leonardo sta facendo una prospettiva, ha costruito una prospettiva particolare, perché quel quadro probabilmente non poteva essere visto nella sua collocazione originaria frontalmente, ma di lato, di sguincio, e quindi di conseguenza andava costruita una prospettiva così particolare da renderlo frontale anche in una visione laterale. Ci sono tutta una serie di altri elementi, ma penso proprio che il culmine del tema dell'Incarnazione sia la Vergine delle Rocce. Anche questo è un dipinto che è stato frainteso tantissime volte, non da ultimo dallo stesso Argan, che non riusciva a capire quali dei due bambini fosse Gesù, addirittura vicino al Gesù bambino pensava ci fosse un mostro, un'arpia, e non riusciva a leggerlo come un angelo, anzi come l'Arcangelo Gabriele in maniera molto più chiara. E quindi, svelando di che cosa si tratta, si arriva a comprenderlo, perché è il commento pittorico ad un testo di San Bonaventura, che è l'Albero della Vita, il primo ramo, che però rimanda a che cosa? Rimanda alla Visitazione. Quindi il tema della Vergine delle Rocce non è l'Immacolata, come qualcuno pensa, non è neanche una Natività, ma è una Visitazione. Qui Leonardo sta rappresentando, diremmo oggi, due radiografie del feto di Giovanni Battista e del feto di Gesù, che si incontrano in quel luogo che è certo primordiale, ma che allude all'utero materno, che è la caverna, che è la grotta. Questo è un tema classico, antico, ma anche profondamente cristiano. E quindi di conseguenza c'è Giovanni Battista che si inginocchia di fronte a Gesù, che lo benedice. Ecco, quell'esultanza nel grembo di Elisabetta qui è resa visibile, ma è dimostrabile anche dal fatto che in seguito proprio un artista altoatesino, austriaco insomma, Max Reichlich, in un ciclo pittorico dedicato alla Vergine Maria, proprio nella Visitazione, cita direttamente le due figure di Giovanni Battista e di Gesù esattamente come quelle di Leonardo, e questa è ovviamente una scoperta scientifica, insomma, che mi fa molto piacere, perché riesce a dimostrare alcune cose che altrimenti non si sarebbero notate.
0: Passiamo alla terza parte, che è quella invece relativa alla redenzione. E sulla redenzione forse il quadro più significativo è ovviamente l'Ultima Cena.
1: Certo, il cenacolo di Santa Maria delle Grazie, che è veramente considerato da tutti come il culmine della pittura di Leonardo, ma probabilmente di tutta la pittura rinascimentale, e qualcuno azzarderebbe anche della pittura cristiana di tutto l'Occidente. Perché? Perché questo testo è un testo estremamente complesso, adatto, costruito apposta per la meditazione. Leonardo è figlio ovviamente del suo tempo, e in quegli anni andavano molto di moda dei testi di spiritualità per laici, oltre che per suore e frati, ma i quali potevano essere leggermente più complessi. Ma la proposta era la medesima per tutti, cioè immedesimarsi costantemente in un luogo ben conosciuto e ricreare sulla struttura di quel luogo conosciuto, che poteva essere il proprio convento o la propria piccola città, il proprio piccolo paese, i luoghi della Terra Santa, i luoghi della terra dove era vissuto Gesù. Quindi l'idea di fondo del cenacolo è quella di riuscire a costruire un cenacolo, cioè un luogo fisico nella stanza al piano superiore, così come dice il Vangelo, in modo tale da permettere ai domenicani radunati nel refettorio di mangiare sì, ma pregando e contemplando. Questo è un modo che noi abbiamo completamente perso di vivere il convento, di vivere proprio la realtà quotidiana, immersi in una struttura architettonica che non è semplicemente funzionale, ma che è capace di dire stanza per stanza, luogo per luogo, colonna per colonna, qualche cosa di molto più ampio, attraverso una struttura che è quella della metafora, certo, quindi in una complessa situazione metaforica, ma che ci permette costantemente di avere sotto gli occhi Gesù o Maria. Questo è quello che Leonardo fa nel cenacolo. Quindi, al di là di tutte quelle sciocchezze che vengono dette e che poi insomma sono facilmente dimostrabili come contrarie, anche perché il gruppo dove starebbe la presunta Maddalena in realtà è il gruppo di Giovanni, Giuda e Pietro, ed è il momento in cui Pietro, ormai rimproverato due volte, per la terza volta ha un dubbio e non vuol più fare brutte figure, chiede a Giovanni che cosa ha detto riguardo a questa cosa del pane e chi lo intingerà e così via. In quello stesso momento Giuda, che è tra i due, da una parte tiene la borsa stretta tra le mani e dall'altra allunga la mano verso il pane che è nello stesso piatto dove lo ha posto Gesù. Quindi gesto chiarissimo, non ci sono equivoci, non è assolutamente equivocabile, e il fatto è dimostrato oltretutto dalla quantità immensa di copie di questo dipinto che immediatamente dopo la sua pubblicazione, cioè nel momento in cui è stato scoperto al pubblico, ha ricevuto in tutto l'Occidente cristiano, ma immediatamente, cioè nei primi anni del Cinquecento esistevano già centinaia di copie in tantissimi conventi in tutta Europa, e così è andato avanti per tanti secoli, e sinceramente ancora oggi, insomma, io quando vado in un refettorio di suore quasi sempre c'è una riproduzione magari un po' brutta del cenacolo di Leonardo. È una cosa che abbiamo praticamente in casa tutti come l'ultima cena per eccellenza, ma in senso profondamente cristiano.
2: Ma la facilità con cui attecchiscono queste interpretazioni così fantasiose, come ovviamente quella a cui facevi riferimento un attimo fa del Codice da Vinci, com'è possibile? Com'è possibile che arrivino a una così grande massa di pubblico?
1: Allora, in questi giorni a me è capitato di risentire una cosa che diceva Pasolini negli anni 70. E Pasolini si lamentava diceva che quello che non era accaduto nella fine dell'Ottocento, addirittura all'inizio del Novecento, con una dittatura, è accaduto con il consumismo, cioè c'è stata una progressiva perdita di identità che è stata più devastante di qualunque ideologia dei decenni precedenti, che ha portato ad uno stordimento completo della società italiana, della società contemporanea, e di questo se ne lamentava negli anni 70. Io penso che oggi siamo arrivati al frutto maturo, che è quello della assoluta incompetenza su qualunque cosa, e quindi il pubblico massmediale è un pubblico che accetta qualunque tipo di cosa senza nessun limite, e di conseguenza nel momento in cui c'è un marketing ben costruito i risultati sono quelli che sono. Quindi da una parte bisognerebbe combattere questo attraverso ovviamente una profonda rievangelizzazione, dall'altra parte una profonda conoscenza dell'arte e delle opere cristiane, che sono, penso, un baluardo culturale ma anche un baluardo spirituale, perché poi a questo servono nei confronti di sciocchezze di questo genere.
2: parte del volume riguarda la bellezza. Siamo partiti parlando di creazione, quindi appunto del creatore, arriviamo alla bellezza del creato, quindi della cosa. Che cos'è la bellezza per Leonardo?
1: Allora, diciamo che è quella parte immediatamente evidente di ciò che è virtuoso. Tanto che come emblema di questo momento, di questa parte del libro, io citerei in maniera più diretta un motto che mette dietro un ritratto. Il ritratto è quello di Ginevra Benci e alle spalle c'è una sorta di stemma accademico che Leonardo propone, che è appunto virtutem forma decorat. Potremmo tradurlo liberamente come la virtù si decora di bellezza, no? Perché questo? Perché noi dobbiamo ricomprendere innanzitutto la metafora proprio vegetale che c'è dall'antichità cristiana fino a tutto il Rinascimento. Quella parte di vegetazione che viene considerata buona perché è coltivata, perché è potata, perché è messa nelle condizioni di ben crescere. E così, questo lo dice Sant'Antonino, insomma, tantissimi santi mistici, San Tommaso e così via, è insomma un po' un'idea generale. È quella di riuscire a far sì che la propria anima sia come un giardino ben coltivato con dentro fiori profumati. E quindi la metafora della virtù come giardino, la metafora come luogo di profumi è manifestazione di una cultura più ampia che vede la vita dell'uomo vissuta pienamente attraverso l'uso delle virtù cardinali e il dono delle virtù teologali. Questo è quello che pensa Leonardo, ma questo è quello che pensa tutto il Rinascimento. Fino ad arrivare al barocco, che spesso è frainteso allo stesso modo, si arriva proprio ad avere una visione dell'uomo come una pianta che se è potata, quindi se magari attraverso una piccola sofferenza riesce a arrivare al proprio scopo, che è quello di essere matura, che porta buoni frutti. Allora possiamo fare un esempio tra tutti in modo tale che ci comprendiamo. Il tipico giardino rinascimentale, quello che noi vediamo ancora oggi alla Farnesina, insomma nelle ville rinascimentali progettate da Raffaello, Bramante e così via, è un giardino dove la natura è piegata in evoluzioni geometriche chiuse, no? Cerchi, volumetrie particolari, insomma il giardino rinascimentale è un giardino con un disegno geometrico proporzionale compiuto, totalmente diverso dal giardino dell'epoca romantica, dove le piante devono crescere spontaneamente in questa fiducia alla Rousseau nella natura che è salva l'uomo. Ma noi oggi viviamo dopo questo spartiacque, quindi questa idea di sono nato così e quindi non c'è bisogno che vengo potato, insomma porta i frutti che porta. Nel Rinascimento questo non era assolutamente comprensibile, perché un uomo che non è potato nelle virtù è considerato un bruto e quindi di conseguenza rappresentato, come lo rappresenta Michelangelo nella Cappella Sistina nel Giudizio Universale, con i diavoli, con un dente solo davanti e non con due incisivi ma con un incisivo solo, cioè segno di una brutalità che non è nemmeno contemplata all'interno della natura, perché non c'è nessun roditore, nessun animale né carnivoro né erbivoro con un dente solo incisivo davanti, quindi un abbrutimento totale addirittura fuori dalla natura. Ecco, questo è quello che pensa Leonardo della bellezza, una bellezza che è del creato nel tempo, nelle virtù, con la possibilità di essere vista dall'uomo nella sua manifestazione più alta, che ovviamente è il volto di Dio, e questo è il punto essenziale della pittura di Leonardo, riuscire a dipingere il volto di Dio, il volto del Padre, il volto del Figlio nell'incarnazione e il volto di Maria.
2: Ma questa bellezza per Leonardo è raggiungibile?
1: È contemplabile, è contemplabile perché, a differenza del nostro mondo, che è un mondo culturale, scientifico, e quindi tutto fatto di numeri e di risultati, ma fatto esclusivamente di numeri e di risultati scientifici, test riproducibili e così via, che peraltro arrivano alla verità, ci mancherebbe altro, ma hanno fatto perdere quell'aura. Noi siamo riusciti a perdere l'incanto. Leonardo ha ancora possibilità di dire qualcosa sulla bellezza in senso positivo, perché è ancora immerso in una cultura che ha l'incanto, che sa stupirsi nei confronti del creato, che sa guardarlo, certo in maniera realistica, perché sa della brutalità della vita, ha dipinto battaglie, ha dipinto le cose orribili del mondo, quindi non è in una visione onirica, ma mantiene costantemente l'incanto e sa stupirsi del mondo, del creato. Quindi

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Il conflitto in Ucraina, ancora raid incrociati fra Mosca e Kiev, Zelensky incontra a Londra il neo premier britannico Burnham. Emergenza, fuoco, bruciano ancora Francia e Spagna, ha chiesto l'aiuto della protezione civile in Europa, fiamme in Molise e Puglia. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze, quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Non sarò al CT della Nazionale, l'annuncio di Andrea Pirlo dopo le polemiche seguite al suo ruolo in una società di scommesse russa. Buongiorno da Antonella Mitola, ancora una notte di raid incrociati fra Russia e Ucraina, intanto Zelensky a Londra per incontrare il neo primo ministro Burnham, sentiamo Leonardo Possati.
2: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi, a Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Spiragli per una nuova tregua fra Stati Uniti e Iran, Trump spiega che la sospensione di 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il Ministero degli Esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Intanto le speranze di tregua fanno scendere il prezzo del petrolio, il Brent è in flessione del 5%, quotato a $91.94 al barile. E resta alta la tensione in Cisgiordania, dove non si fermano le incursioni dei militari israeliani. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Un'altra giornata iniziata con gli attacchi israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. L'agenzia UAF ha riferito che stamani i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'istituto di formazione tecnica nel campo profughi di Calandia, a nord di Gerusalemme occupata, durante la quale hanno lanciato lacrimogeni e arrestato insegnanti, amministratori e personale all'interno di una delle sale dell'edificio. Le forze israeliane hanno demolito abitazioni anche nell'area di Jenin e nei pressi di Ramallah. Inoltre 8 palestinesi sono stati arrestati in 5 diverse località di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito agli attacchi che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Il Times of Israel ha comunicato che alle ore 11 di Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito per Washington. Domani è previsto l'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Maurizio Dischino, allo studio.
1: Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. L'emergenza incendi, in aiuto di Parigi e Madrid, l'Europa, l'Unione ha inviato aerei e vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno devastando i due paesi. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Nella notte è rimasto stabile l'incendio paraccidentale nel sud-ovest della Francia, che finora ha distrutto 42.000 ettari di terreno, ma quella odierna sarà un'altra giornata impegnativa per i numerosi vigili del fuoco sul posto. Il meteo non aiuta, nel pomeriggio le temperature sono in rialzo, inoltre ieri in Provenza 3 roghi sono scoppiati quasi simultaneamente, probabilmente di origine dolosa. La Francia brucia, il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha presieduto questa mattina una cellula di crisi interministeriale. Le fiamme sono a una quindicina di chilometri dalla città metropolitana di Bordeaux, mentre sono ormai 220.000 gli sfollati senza sapere quando potranno far ritorno a casa. Complicato il lavoro dei vigili del fuoco in Spagna a causa di forti raffiche di vento. Investita dalle fiamme la regione montuosa a ovest di Madrid, in quello che le autorità considerano il più grande rogo boschivo nella storia del paese. Minacciate Avila, Toledo, la stessa capitale, nel sud Valencia. In tutta la Spagna sono state evacuate circa 75.000 persone. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E l'emergenza incendi. prosegue anche nel nostro paese. Nel territorio di Maratea da giorni vigili del fuoco e protezione civile sono impegnate nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domate le fiamme invece nel Gargano e i bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. Fiamme anche nel Basso Molise. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti dei Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze. Secondo un'indagine di Confturismo e Confcommercio emerge che quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Ce ne parla Fausto Nicastro.
5: Sì, viaggiare, ma più vicino e più brevemente. Per l'estate 2026, infatti, la parola d'ordine è microvacanze. Spezzare le ferie con soggiorni più corti ma distribuiti nell'arco dell'anno è una tendenza sempre più comune per quasi il 70% delle persone che parte per le ferie. È la fotografia di un'indagine di Confturismo in collaborazione con SVG che certifica il cambiamento dell'abitudine degli italiani. Agosto è il mese preferito dell'estate per staccare la spina con il 43% delle scelte, seguito da settembre con il 22%. Meta preferita l'Italia. I costi e lo scenario internazionale infatti favoriscono la riscoperta delle nostre bellezze. Si riduce la quota che trascorrerà le vacanze all'estero e addirittura si dimezza quella di chi parte per un altro continente. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà infatti poco superiore ai 1000 euro. Fausto Nicastro, Trocontinente. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà infatti poco superiore

0: aggiungendo che al figlio è stato fatto il lavaggio del cervello. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica, questo è il nuovo appello di Papa Leone per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
1: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente, all'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
0: Maxi operazione antidroga al largo delle coste di Lisbona in Portogallo, sequestrato un gommone ultraveloce nell'Atlantico che nascondeva 2,6 tonnellate di cocaina. All'operazione hanno collaborato i finanzieri di Brescia con le autorità di Spagna e Portogallo. Arrestati 4 uomini a bordo del gommone, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. E c'è un'ultima ora che arriva dalla Francia. Ci sono 3 feriti in un attacco con un coltello a Parigi. Un uomo è stato fermato. Andrea Pirlo non sarà il CT degli Azzurri. Ha appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale. Così il post sui social di Pirlo sul suo nome. Nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434

342-5243-43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Beato Tito Brandsman. Padre Tito Brandsman è un carmelitano olandese che i nazisti uccisero nel campo di concentramento di Dachau ed è stato proclamato beato dalla Chiesa perché andò incontro alla morte consapevolmente, volutamente, per difendere i principi cristiani contro il mostro che allora divorava l'Europa e le coscienze. Il fatto che egli sia uno dei pochi che abbia ottenuto la qualifica teologica di martire, se si pensa che vi morirono altre migliaia di sacerdoti e di laici ugualmente imprigionati a motivo della loro fede, dipende anche da una circostanza provvidenziale. Prima della fine della guerra, la polizia di sicurezza distrusse tutti gli archivi e tutta la documentazione scritta relativa ai prigionieri. Ma il fascicolo di padre Tito, verbali di processi, prove a carico, appunti del carcere, ritratto in uniforme da internato fatta da un compagno di prigionia, fu salvato dall'inceneritore. Colui che era stato incaricato di distruggerlo non ebbe il coraggio di farlo. In queste carte disse: «C'è qualcosa di straordinario, non ho il coraggio di bruciarle». Così la Chiesa ha avuto a disposizione tutte le prove necessarie che dimostravano, oltre ogni possibile dubbio, che padre Tito Brandsman fu ucciso proprio in odio alla sua fede e alla sua missione sacerdotale e non solo per motivi politici. Ed è questa la vicenda che dobbiamo narrare. Hitler sferrò l'offensiva contro l'Olanda il 10 maggio 1940 e la conquistò in 3 giorni con una invasione aerea che distrusse a terra le poche forze di cui quel paese disponeva. Ma Tito la sua lotta l'aveva ingaggiata già da tempo. Non era uno sconosciuto. Aveva allora 59 anni. Era professore di filosofia e di storia della mistica all'Università Cattolica di Nimega, di cui era stato anche rettore magnifico. Aveva la tessera internazionale di giornalista ed era assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici olandesi. Era uno stimato conferenziere, noto in tutta Europa e anche oltreoceano, e i suoi studi di spiritualità facevano testo. La sua bibliografia, recentemente pubblicata, contava, tra libri e articoli, 796 titoli. Se l'Olanda non aveva fatto quasi nulla per preparare una resistenza armata al nazismo, né lo avrebbe potuto, la resistenza morale e culturale era stata invece netta e immediata. Già nel 1936, quando ancora le notizie non erano così diffuse né così certe, era stato pubblicato un libro dal titolo «Voci olandesi sul trattamento degli ebrei in Germania», che riportava anche un intervento del Brandsman, intervento così sgradito ai nazisti che l'eco si sentì fino a Berlino. Non erano tanto le critiche a preoccupare quel regime, ma era per loro insopportabile che il professor Brandsman li accusasse senza mezzi termini di vigliaccheria. «Ciò che si fa ora contro gli ebrei», aveva scritto, «è un atto di vigliaccheria. I nemici e gli avversari di quel popolo sono davvero meschini se ritengono di dover agire in maniera così disumana e se con questo pensano di manifestare o di aumentare la forza del popolo tedesco. Questa è l'illusione della debolezza». Non è difficile immaginare come dovessero bruciare queste espressioni a coloro che pretendevano imporre il culto della razza ariana, declamandone la forza, la nobiltà e la mistica superiorità. Sul Friedericus, un giornale, un quotidiano berlinese, apparve un articolo intitolato «Quel professore maligno».
in cui i tedeschi spiegavano ironicamente al frate olandese che gli ebrei di Germania, che se si comportavano, cito, in maniera tranquilla e intelligente, avevano a disposizione abbondanti occasioni per esprimersi e per svilupparsi, e il professor Brandsma doveva consigliarli su come prosperare meglio. Intanto facevano circolare in Olanda la voce che quel frate aveva simpatie comuniste. La polemica venne immediatamente ripresa in patria dai nazisti olandesi, che scelsero lo scherno con un articolo intitolato «Re Radbordo o il professor Brandsma?». Per capire, Tito era nato in Frisia, là dove le coste olandesi si affacciano sul mare del nord, terra rude, fiera, un tempo abitata da biondi e giganteschi frisoni. Poi San Willibrordo l'aveva convertita al cristianesimo e la razza, secondo l'articolista, si era imbastardita. Il senso dell'articolo era che bisognava ormai scegliere se tornare all'antica identità nobile e guerresca o continuare ad accettare quella debosciata predicata dal cristianesimo. Gli olandesi dunque, diceva l'articolo, preferivano l'antico eroe o stavano con quel fraticello mingherlino e macilento che perdeva tempo a studiare le tradizioni cristiane della sua terra? Concludevano la roboante argomentazione con una invettiva a lui diretta: «O Frisone, quanto sei mutato in paragone dei tuoi avi!». Anche questi attacchi servivano, secondo gli esperti propagandisti del regime, a diffondere tra i giovani il nuovo Vangelo degli ariani. La costituzione del Partito Nazionalsocialista Olandese avviene già nel 1936, prima dell'invasione, e immediatamente i vescovi proibiscono ai cattolici di aderirvi. Nel 1937 Pio X promulga l'enciclica Mit Brennen der Sorge, in cui definisce il nazismo provocante neopaganesimo, rinnegamento dell'unica Chiesa, manifesta apostasia. Quando avevo già scritto questo testo, ho letto uno studio di Romano Guardini dove si racconta che addirittura le famiglie cristiane in Germania erano invitate a modificare l'angolo della preghiera delle case. Nelle case tedesche c'è l'angolo della preghiera con l'immagine del Salvatore, la Bibbia, bisognava mettere l'immagine del Führer, e c'erano anche le preghierine per i bambini. C'era una preghierina per i bambini che diceva così: con le manine giunte, con le testine chinate, pensiamo profondamente al Führer che ci dà pane e lavoro e ci libera da ogni male. Questo era lo stile con cui il nazismo tentava di imporsi. Nel 1938 la Santa Sede chiede a tutte le università cattoliche di confutare su basi scientifiche le teorie nazionalsocialiste, in modo da aiutare i credenti in una resistenza anche culturale. Subito Tito, nell'anno scolastico 1938-39, offre ai suoi studenti dei corsi sulle, virgolette, funeste tendenze del nazionalsocialismo, in cui affronta tutte le tesi nodali: valore e dignità di ogni singola persona umana, sana o malata, uguaglianza e bontà di ogni razza, valore indistruttibile e primario delle leggi naturali rispetto ad ogni ideologia, presenza e guida di Dio nella storia umana contro ogni messianismo politico e ogni idolatria del potere, e sa di avere tra i suoi ascoltatori anche delle spie del partito. Nelle prediche poi egli approfondisce l'aspetto religioso della questione, spiegando che ogni esaltazione della razza, della purezza etnica, della forza, è un tentativo di abolire il Vangelo e di colpire al cuore la fede cristiana. Viviamo, dice in una predica, in un mondo in cui ormai si condanna l'amore, sostenendo che esso è debolezza e che occorre superarlo. Non amore, ma sviluppo della propria forza, che ciascuno sia forte quanto più può e lasci perire i deboli.
Sostengono che la religione cristiana, con la sua predicazione dell'amore, ha fatto ormai il suo tempo e deve essere sostituita dall'antica potenza germanica. Ed è con queste dottrine che vengono a voi, predicava Padre Tito, e trovano gente che le accetta volentieri e l'amore viene dimenticato. Ma anche se il nazismo rinnega l'amore, è con l'amore che noi vinceremo questo nuovo paganesimo. La storia lo ha già dimostrato. Egli non si ferma solo alle denunce verbali. Nel 1940 collabora a un piano per far emigrare in Brasile un gruppo di 1000 ebrei. Il permesso del governo brasiliano era stato ottenuto direttamente da Pio XII. All'inizio del 1941 i vescovi olandesi dichiarano che l'appartenenza al movimento nazionalsocialista è illecita sotto pena di peccato grave. Anche quando, dicono i vescovi, questa iscrizione non ha luogo per adesione alle finalità del movimento, ma solo per vantaggi di indole temporale. Neanche le pressioni e il timore di gravi danni costituiscono una ragione sufficiente. Nel luglio dello stesso anno, il sindacato dei lavoratori cattolici viene commissariato dal governo e messo al servizio del partito. I vescovi allora tolgono il loro riconoscimento al sindacato e avvertono che a tutti i membri che continueranno ad aderirvi saranno negati i sacramenti. A dicembre vengono asserviti al partito l'Unione Cattolica degli Agricoltori e poi la Federazione dei Maestri Cattolici. I vescovi chiedono ai membri di disdire tutte le iscrizioni, sotto pena di esclusione dei sacramenti, e pensare che solo la categoria dei maestri cattolici contava 13.000 iscritti. Ai soliti che accusavano la gerarchia cattolica di indebita ingerenza in campo politico, oggi certuni senza documentarsi l'accusano di non essersi opposta al nazismo, i vescovi rispondevano: no, non si tratta di potere politico, si tratta della esistenza o della non esistenza del cristianesimo. Il padre Brandsma spiegava da parte sua che l'invasione di una simile ideologia, che definiva nera menzogna, era più terribile della stessa invasione militare. Quando l'invasione militare ebbe luogo, si instaurò un governo di collaborazionisti. Egli non temette di scrivere: un governo come quello che abbiamo ora, che in ogni occasione ha dato e dà prova della sua debolezza, a cui manca ogni più elementare conoscenza dei propri compiti, non può resistere a lungo in un paese civile. Era ancora la stessa accusa, quella che i nazisti non riuscivano proprio a digerire, cioè che tanta ostentazione di forza e di strapotere era solo debolezza, inconsistenza. A sentirlo, il nostro Tito sembra avere la statura di un indomabile lottatore. In realtà, egli è un uomo di 59 anni, malaticcio. Proprio subito dopo l'invasione deve farsi ricoverare in ospedale perché dice: le gambe non mi sorreggono più e le mie ginocchia si piegano ad ogni istante. Ad un amico scrive: per fortuna posso ancora occuparmi di ciò che è indispensabile, per il resto mi piego con pazienza. Ciò che è indispensabile è la lotta mortale che sta intraprendendo. Di salute precaria lo è stato per tutta la vita. La forza della sua razza frisone, ancora evidente nel papà che passa la vita nel rude lavoro dei campi e nell'allevamento del bestiame, in lui è stata sempre tutta interiore, indistruttibile forza d'animo e di carattere in un corpo fragile. Certo, egli ha scelto di vivere in un ordine religioso rigoroso, come era quello carmelitano, e ciò ha rafforzato ancora di più il suo spirito, ma il corpo è rimasto debole. Per questo negli anni di formazione ha dovuto interrompere spesso gli studi, è stato a volte costretto a ritardare gli esami, ha dovuto perfino superare un attacco di tisi, lunghi mesi a letto tra la vita e la morte. Ha studiato filosofia e teologia nei collegi dell'ordine e ha dato qualche preoccupazione per certe idee che allora sembravano un po' moderniste. Dopo il sacerdozio si è specializzato a Roma in filosofia e sociologia e ha cominciato a precisare il suo orientamento apostolico. Lo affascinano due campi di lavoro apparentemente lontani tra loro, il giornalismo e lo studio degli antichi autori mistici. Come giornalista ha cominciato fin da studente a collaborare ai periodici locali e ha fondato una rivista di cultura carmelitana.
Da sacerdote diventerà caporedattore del quotidiano Dios, la città nel cui convento risiede. Come studioso di mistica, dopo un lungo viaggio di studio in Spagna, ha iniziato la pubblicazione in lingua olandese delle opere di Santa Teresa d'Avila. Nel 1923 viene fondata a Nimega l'Università Cattolica e a Tito viene offerta la cattedra di filosofia e di storia della mistica. Ed è soprattutto in questa materia che lo attrae. Si specializza dunque nello studio dei grandi mistici carmelitani e nella ricerca sui mistici medievali olandesi. A questo scopo fonda un apposito istituto di ricerca, lo dota di una rivista e di una biblioteca, arricchendolo di un consistente archivio di antichi manoscritti fotocopiati, circa 17.000, di microfilms, diapositive da lui stesso realizzati nel corso delle sue ricerche. Come ricercatore e conferenziere, compie viaggi in Italia, Germania, Stati Uniti e organizza congressi in patria e all'estero. Nel 1932-33, come abbiamo già ricordato, è nominato rettore magnifico. Se una critica gli viene mossa, è che il professore ha tempo per tutto e per tutti, per lo studio, l'apostolato, le attività caritative, missionarie, i colloqui con persone bisognose, e questo va un po' a scapito della sua produzione scientifica. Quando muore Pio XI, un suo confratello dice: niente paura, il professor Tito è pronto a fare anche questo. Nel 1935 i vescovi olandesi gli affidano il compito di assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. In Olanda esistevano allora circa 20 testate, di cui 3 a carattere nazionale, di una diffusione così capillare che si calcolava in una copia di quotidiano ogni 5 abitanti. In questa veste, nel 1937, riesce col suo prestigio a unificare il partito cattolico che si era scisso in 2 tronconi, e merito suo il ricostruirsi in quegli anni del partito cattolico unito, la storia si ripete. Sulla sua vita religiosa non c'è molto da dire, se non che egli riscuote la stima di tutti per la serietà e la bontà con cui vive la vocazione religiosa, amalgamandola con gli impegni professionali. Certo è che ha una visione profonda del carisma carmelitano, di cui ha in brevi tratti delineato quel cuore mariano su cui anche oggi i carmelitani e i movimenti ad essi legati tornano a insistere con forza. Ha lasciato scritto Padre Tito: caratteristica della vocazione carmelitana, e in un senso più ampio anche della vocazione di tutti i cristiani, è quella di essere generatori di Dio, come lo fu Maria. Maria, la madre di tutti gli uomini, è l'esempio di come Dio deve essere di nuovo generato in noi. Noi dobbiamo riconoscerci come figli di Maria, perché suo figlio è nostro fratello. Lei ci insegnerà come ricevere Cristo, come generarlo dentro di noi e come portarlo al mondo. È nostro dovere ospitare Dio come Maria lo ospitò. Questa esistenza così armoniosa di studio, di riflessione spirituale, in cui lo studio si amalgamava costantemente con la preghiera e con la carità, è, senza che Tito lo sappia, una lunga preparazione a quei compiti indispensabili cui Dio improvvisamente lo chiamò. Torniamo alla lotta ingaggiata con gli invasori nazisti. Dopo le prime schermaglie di cui abbiamo parlato, i nodi più gravi cominciarono a giungere al pettine. Il 20 febbraio 1941 il Monitore olandese pubblica una disposizione del nuovo ministro del Ministero dell'Educazione, in base alla quale i membri del clero e i religiosi che insegnano nelle scuole statali si vedono decurtati lo stipendio al 60%. Dopo 4 giorni si aggiunge che essi non possono in alcun caso ricoprire ruoli di responsabilità, anzi sono esonerati nel caso che già li posseggano. Padre Tito, che è anche presidente dell'Unione Scuole Cattoliche, chiede al segretario generale del Ministero quale sia lo scopo di una simile decisione. Gli rispondono brutalmente che non c'è nessuno scopo se non quello di tagliare le sovvenzioni alla Chiesa. Dopo alcuni mesi giunge la disposizione che proibisce anche alle scuole cattoliche, in quelle laiche era già stato fatto, di ricevere alunni ebrei, anche se convertiti. Dovevano essere tutti espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado.
Tito invia allora una circolare. Noi consideriamo come ingiustizia cocente, come attacco alla missione della Chiesa, il fatto che si tolgano dalla scuola persone appartenenti a questa Chiesa o persone che chiedono il suo insegnamento. Nell'esecuzione della sua missione la Chiesa non fa distinzione né di sesso, né di razza, né di popolo. Iniziò così un'opera di disobbedienza civile che i nazisti stroncarono un anno dopo, deportando tutti gli studenti ebrei. Contemporaneamente scoppia la questione della pubblicazione sui quotidiani cattolici degli annunci del movimento nazista olandese. Tali annunci vengono rifiutati anche se sono dati a pagamento. Il Ministero della Propaganda allora informa che è vietato rifiutare, dato che quegli avvisi non contengono nulla di disonorevole né per persone né per gruppi. In realtà contengono di peggio, contengono la propaganda e l'apologia del nazismo e delle sue organizzazioni. La circolare di Padre Tito non si fa attendere. Le direzioni e le redazioni sappiano che dovranno rifiutare formalmente tali comunicati se vogliono conservare il titolo di cattolico. E questo anche se il rifiuto conducesse il giornale ad essere minacciato, ad essere multato, ad essere sospeso temporaneamente o anche ad essere chiuso. Non c'è niente da fare. Con questo siamo giunti al limite. In caso contrario, questi giornali non dovranno più essere considerati cattolici, non dovranno né potranno più contare sui lettori e abbonati cattolici e dovranno finire nel disonore. Non erano passati 15 giorni che la polizia faceva ricercare Padre Tito, ma poiché era assente a motivo del suo ufficio, non riuscirono a rintracciarlo prima del 19 gennaio. Egli è appena rientrato in convento dopo un lungo viaggio presso le redazioni dei giornali per fare applicare la normativa, quando si presentano due agenti della Gestapo che, spacciandosi per studenti, chiedono un colloquio urgente col professor Brandsma. Ricevuti con la solita cordialità e premura che il padre riserva ai suoi studenti, gli intimano con precisione tutta tedesca: dovete seguirci ad Arnhem col treno delle 18:30. Prima però vogliono perquisire la sua camera, e mentre rovesciano tutto e affastellano in una valigia lettere e documenti, Tito prepara in silenzio la solita borsa da viaggio. Poi, non senza ironia, avverte i due: e allora, signori, i treni olandesi non sono usi ad avere ritardo, neppure per attendere i poliziotti tedeschi. I vescovi olandesi, che gli aveva rappresentati nella lotta, gli avevano detto: in caso di arresto mettete tutto sul nostro conto. Ma Tito ha deciso di rispondere personalmente. Condotto in un gelido carcere, vi entrò dicendo con una bonaria ironia al poliziotto che l'accompagnava: non è di tutti essere messi in prigione dopo 60 anni di vita onesta. L'altro non capì la battuta, la credette un lamento e rimbeccò: se non volevate finirci dentro, non dovevate accettare gli ordini dell'arcivescovo. Così, senza volerlo, sanzionavano il fatto che egli era là per la sua obbedienza alla Chiesa, testimonianza tanto preziosa quanto non voluta. E infatti Tito rispose che considerava un onore l'essere stato arrestato per quel motivo. Il processo cominciò all'Aia il 21 gennaio 1942. Lo interrogava il capitano Hardegen della Polizia Speciale, membro dell'SS. Si cominciò con una minuziosa ricostruzione di tutti i viaggi, gli incarichi svolti per mandato dei vescovi, soprattutto quelli relativi alla questione della stampa. Poi si venne alle contestazioni di fondo. Padre Tito insistette in ogni modo nel tentativo di chiarire la inevitabilità della posizione dell'Episcopato. Ripeté più volte: la Chiesa Cattolica segue le ordinanze della forza di occupazione delle autorità olandesi soltanto fino a quando non contrastano con i fondamenti della sua fede. Quando sorgono contrasti sui fondamenti dottrinali, allora la Chiesa rifiuta la sua collaborazione e ne accetta il rischio. E concluse: ebbene, il contegno dell'Episcopato olandese io lo faccio mio. Il giorno dopo il capitano esigette da Tito una risposta scritta alla seguente domanda: perché il popolo olandese, specialmente nella sua parte cattolica, si oppone al movimento nazista olandese? Doveva scrivere chiaramente, con tutta tranquillità. Gli concessero anche per l'occasione tutto il necessario per poter fumare la sua pipa, come era da sempre abituato a fare. Senza farsi pregare,
egli stese 9 cartelle fitte con calligrafia minuta. Rispose che il movimento nazista olandese rinnegava le tradizioni del popolo olandese, rinnegava la sua storia, rinnegava soprattutto i principi cristiani che erano radicati nel cuore della sua gente. Disse senza mezzi termini: nei secoli in cui la fede degli olandesi fu oppressa, tanti di essi hanno sacrificato con entusiasmo la loro posizione sociale, i loro possedimenti, la famiglia e persino la vita. E li avvertì che erano disposti a dare anche adesso la vita per professare la fede qualora questa venisse oppressa. Non mancò di aggiungere che gli olandesi rifiutavano quel partito anche perché era succube della Germania, in maniera misera e infantile, anche per l'estrema arroganza e per l'enorme incompetenza di tanti suoi dirigenti, anche perché si appoggiava alle forze di occupazione. Concludeva: l'amore per la libertà è grande nel nostro popolo, tanto grande. Il nostro popolo è realista, posato, soffre, ha fiducia, attende tranquillo il giorno in cui sarà nuovamente libero, desidera ardentemente quel momento. L'Olanda è sempre l'Olanda. In seguito a un compagno di prigionia confiderà: sapevo che stavo firmando la mia condanna a morte. Nel rapporto annuale sulla situazione olandese inviato a Berlino dalla polizia di sicurezza, il professor Brandsma viene indicato come organizzatore di una attività antinazista e il suo arresto viene definito necessario perché, si dice, la sua opera è destinata a mettere in pericolo la reputazione del governo tedesco e minare l'unità del popolo olandese. Con molta sollecitudine il capitano Hartegen consiglierà sempre un lungo arresto di protezione del professor Brandsma, protezione del partito, si intende. Gli faceva comunque l'onore di riconoscere che il professor Brandsma è veramente un uomo di carattere e con una ferma convinzione, e chiariva che il prigioniero intendeva proteggere il cristianesimo contro il nazionalsocialismo. Con la loro solita precisione, gli aguzzini tedeschi preparavano così tutte le prove e tutta la documentazione perché la Chiesa riconoscesse un giorno la santità di questo suo figlio. In cella Tito cominciò a scrivere un diario. La vocazione per la Chiesa e il sacerdozio mi hanno arricchito di tante dolcezze e di tanta gioia, che ora io accetto volentieri. Tutto quello che mi può sembrare sgradito, io ripeto con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore. E benché non sappia come andrà a finire, so bene che mi trovo nelle mani di Dio. Chi mi potrà separare dall'amore di Cristo? Certamente mi mancano la messa, la comunione, ma Dio è ugualmente vicino a me, in me, con me. Mi è di consolazione e di sprone il celebre passo che Santa Teresa teneva nel suo breviario: nada te turbe, nada te spante, todo pasa, Dios no se muda, Dios basta. Riflette che lui, come monaco, dice: dovrei essere abituato a stare in cella. E commenta: sì, ma quando si viene messi in cella, nella cella di una prigione, la sera tardi, e la porta viene chiusa dal di fuori con tanto di catenaccio, si resta almeno perplessi. Poi il fatto di andare a finire in carcere alla mia età avanzata mi spingeva piuttosto a sorridere per il lato umoristico della vicenda, più che a rattristarmi per la sua tragicità. La polizia gli aveva detto che si trattava solo di una notte, tanto che quando gli portarono la biancheria da letto la mattina dopo, dopo una notte in cui aveva provato il ribrezzo di dormire su un pagliericcio sporco, disse che ormai non serviva più. La prenda, gli disse il giovane carcerato che era stato incaricato di portargliela. Anch'io credevo di starci solo 3 giorni, ma ci starò almeno 3 anni. Sul tavolino della cella mise bene in vista le sue 3 immagini del breviario: un Cristo in croce del Beato Angelico, una Santa Teresa a destra, un San Giovanni della Croce a sinistra, e nella mensoletta sopra il letto teneva il breviario aperto, là dove c'era una splendida illustrazione della Madonna del Carmine con la scritta «Speranza di tutti i carmelitani». Così quella cella di prigione era diventata per lui come una cella di convento. Mi trovo in questa cella come a casa mia. Ho beata solitudine. Sono solo, è vero. Ma mai il Signore mi è stato così vicino. Sento la voglia di gridare per la gioia perché Egli di nuovo nella sua pienezza si è fatto trovare da me. Non attendo nessuno.
nessuno può venire da me. Dio è il mio unico rifugio e mi sento protetto e felice. Rimarrò sempre qui se Egli così dispone. Raramente sono stato così felice e contento. E lì in carcere iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa che aveva promesso a un'editrice. Ma deperiva a vista d'occhio. Quando lo pesarono, tutto vestito, la bilancia segnò 56 kg e soffriva già di una seria infezione alla vescica causata da coli bacilli. La stazione rigida non l'aiutava. Nelle giornate più fredde scrive: tremo continuamente. Ma in quel primo carcere la vita era ancora abbastanza umana. Le cose cambiarono quando lo trasferirono ad Amersfoort, una prigione che i tedeschi avevano attrezzato come campo di passaggio prima delle deportazioni. Era un vero lager dove erano ammassati i prigionieri politici identificati da un triangolo rosso, i cosiddetti comunisti, tra i quali venne gettato anche Tito, poi gli ostaggi olandesi, poi gli ebrei, poi gli esegeti, chiamati così perché appartenevano a una setta religiosa che usava la Bibbia per profetizzare la caduta di Hitler, e poi gli ufficiali dell'esercito olandese. Un altro gruppetto a parte era costituito da 160 prigionieri russi, ma durarono poco, vennero lasciati per 3 giorni nudi al gelo, ne morirono metà in 2 mesi e gli altri furono tutti torturati e uccisi. La Tito cominciò a intravedere la croce che lo attendeva. Ogni domenica i cattolici si radunavano attorno a lui, seduto sul letto più alto, parlava tranquillamente, sembrava una normale conversazione, ma in realtà egli pronunciava lentamente le parole della messa. Non avevano il necessario per celebrare una vera Eucaristia, ma Tito recitava a memoria le preghiere, poi commentava un brano del Vangelo, poi c'era la comunione spirituale. Egli li fissava uno per uno negli occhi e per ciascuno diceva la formula che allora si usava per la distribuzione dell'ostia santa: il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen. A far la guardia fuori e a avvertire se le guardie si avvicinavano si erano offerti i comunisti. Alla sera ciascuno riceveva ancora una benedizione e un segno di croce in fronte. È il Venerdì Santo del 1942. I guardiani del campo si danno a un'orgia sfrenata, poi mettono una corona di spine fatta con fili di rame sulla testa di un prete e costringono i prigionieri a cantare l'inno tedesco "O capo coronato di pungenti spine". Intanto un ebreo è obbligato a fare il racconto della passione, della crocifissione. Alla sera di quel terribile giorno, padre Tito tiene loro segretamente una meditazione sul mistero della sofferenza. Ecco il racconto di un testimone. Attorno a lui i prigionieri erano sulle brande disposti in 3 file. Tutta la baracca puzzava di zoccoli marci, di vesti sudice e di sudore. Quegli uomini dalle teste rapate lo guardavano con gli occhi spenti e un po' sinistri. Esattamente davanti a me, in piedi, sopra una cassetta vuota di patate, il professor Tito, nella sua grigia uniforme, ci parlò della passione. Le parole che gli uscivano direttamente dal cuore scendevano fino in fondo e tutta la baracca taceva, mentre quel gracile uomo grigio meditava ad alta voce da sopra la sua cassa e i suoi occhi brillavano dietro le grosse lenti e facevano dimenticare il resto della sua cenciosa e meschina figura. Il silenzio si fece quasi oppressivo, ciascuno lottava con i suoi problemi e la sua miseria, ma il padre Tito dava a tutti una soluzione: il nostro amore per Dio. Disse: in questo giorno ci deve essere in noi un'atmosfera di felice riconoscenza perché possiamo vedere la passione di Cristo unita alla nostra passione. Raccontò uno dei suoi ascoltatori: siamo ritornati tutti in silenzio nelle nostre baracche e nessuno parlava perché lo Spirito di Dio ci aveva sfiorati. Altri dissero poi che quello era stato il momento più bello della loro prigionia. I guardiani subodorarono qualcosa di questa strana riunione e l'indomani Tito fu punito. Toccò a lui trascinare il pesantissimo rullo che serviva a spianare la ghiaia sulla strada. Al campo è tanta l'affezione che hanno per lui che tutti lo chiamano zio Tito. Gli chiedono conforto ebrei, protestanti, comunisti, atei, e tutti ogni mattina lo ascoltano mentre è seduto al centro del camerone racconta la vita del santo del giorno, anzi si lamentano perché vorrebbero racconti più lunghi. Un giovane prigioniero
o che Tito si rammarica a volte d'aver dimenticato la corona del rosario quando la Gestapo lo ha trascinato via dal convento, gliene fa una con dei pezzetti di legno e di rame. Restò in quell'orribile carcere fino al mese di maggio, ma ormai non sperava più negli uomini. Non mi molleranno più. Andrò certamente a Oranienburg o ad Dachau, da dove non si torna. E giunse infatti la decisione dell'SS di trasferirlo a Dachau. Mi hanno comunicato che mi tengono prigioniero per precauzione a causa del mio contegno antitedesco. Temono che farei cattivo uso della mia libertà agendo contro la Germania. Sanno che è molto malato, ma il solito Hardegen spiega che a Dachau le cure ai prigionieri sono gratuite, perché si tratta, dice testualmente, di un istituto di solidarietà umana. Tito commenta in una lettera al fratello: ho messo tutto nelle mani di San Giuseppe, che ha portato il piccolo Gesù dall'Egitto a Nazareth. Come Gesù e la Madonna, mi affido alla sua potente protezione. Unisciti a me nella preghiera. E nel cuore custodisce quel consolante pensiero che è alla radice stessa della sua fede: Dio è ovunque. Lo fermarono nel carcere di Cleve in attesa di essere smistato. Partivano una quarantina di prigionieri ogni settimana. Il cappellano del carcere, che lo conobbe nei giorni della triste attesa, disse di lui: Dio mi ha concesso la grazia di incontrare un uomo pieno di fede. Partì in carcere il 13 giugno 1942 e l'ultima parola che quel cappellano udì pronunciare da Tito fu: non può accadermi nulla di male, perché il Signore mi accompagna. Di questo aveva una certezza assoluta, tanto più che la sera prima aveva potuto fare la comunione. Quando giunse al campo il 19 giugno 1942, il primo incontro fu con un capo blocco, uno dei famigerati capos, che nutriva un odio particolare verso gli ecclesiastici. Costui si divertì a percuoterlo con una tavola, tanto per fare conoscenza, e durante la marcia si divertiva a dargli calci nei talloni fino a farglieli sanguinare, e questo a un anziano, macilento e malato. Il trattamento poi gli fu riservato sistematicamente ogni giorno. Vedendolo così mal ridotto, una SS gli disse, ghignando, di non preoccuparsi, perché presto avrebbe potuto festeggiare la sua ascensione passando per il cammino del forno crematorio. Gli toccò il numero 30.492, perché tanti erano i prigionieri che lo avevano preceduto. Quando a fine 1945 il campo verrà smantellato, il numero sarà arrivato a 180.000, senza contare quelli uccisi subito senza passare per la numerazione. Un giorno giunsero in una volta sola più di 1.000 preti polacchi. Il campo era diviso in 30 blocchi, 3 per gli ecclesiastici. Ogni blocco 4 camerate doppie, ogni camerata doveva contenere 100 prigionieri, ma giunsero anche a 350, tanto che più persone dovevano dormire su una stessa branda ed erano talmente magri che riuscivano a starci. Dovevano lavorare come forzati 13 ore al giorno. Non c'erano né domeniche né giorni di riposo. Tra lavoro, marce, appelli, la giornata di un'estenuante fatica cominciava alle 4 del mattino e finiva alle 9 di sera. Come cibo 250 grammi di pane per sera e mattina e a mezzogiorno una scodella di acqua calda con una manciata di cavoli rossi o di pietole, qualche volta una patata. La fattoria dove Tito doveva recarsi a lavorare, in una coltivazione di erbe mediche, ma bisognava dissodare, zappare, trasportare pietre, era chiamata Villa dell'Amore. Benché gli altri preti cercassero di aiutarlo in ogni maniera, dovevano sostenerlo già durante la marcia, non reggeva a quel ritmo, ancor più aggravato dalle continue e crudeli punizioni, calci, pugni, frustate fino al sangue. Gli altri dicevano che era trattato come il Cristo flagellato, ma non c'era modo che gli uscisse di bocca una critica verso i suoi aguzzini. Era lui, anzi, che diceva di un sorvegliante che gli aveva fatto sanguinare la bocca colpendolo con una gavetta: poveretto, mi fa tanta pietà, non posso volergli male. Si affidava ai suoi amori più cari, la Madonna del Carmelo e l'Eucarestia. Racconta un confratello: la sera, tornando sfiniti dal lavoro e frequentemente anche dalle percosse, Tito mi diceva: fratello, Maria deve aiutarci e sostenerci. Se essa allunga la mano sopra di noi, possiamo sopportare molto. Prezioso era soprattutto il sostegno dell'Eucarestia, che riuscivano ad avere quasi ogni giorno dai sacerdoti tedeschi prigionieri nel campo, ai quali era concesso un po' più di libertà.
una particella la conservava fino al giorno dopo nella custodia degli occhiali, e col resto si comunicavano anche in 10 e ogni volta rischiavano le più crudeli punizioni. La notte in cui per molte ore non riusciva a dormire, Tito la passava adorando quel pezzetto di ostia santa e affidandogli la sofferenza di tutti. Diceva che anche lui, Gesù e Eucaristia, era un grande prigioniero. Un giorno che lo avevano picchiato più duramente del solito, chiamandolo ad ogni percossa sacco di escrementi, e così lo trattavano, a chi gli domandava se avesse molto sofferto, rispondeva: «Ah, fratello, io sapevo chi avevo con me». Ed era tutto contento, perché prima di cadere a terra era riuscito a nascondere sotto l'ascella quell'astuccio d'occhiali che era diventato il suo ciborio. Il pastore protestante che lo conobbe e lo ammirò in quel lager disse che padre Brandsma era riuscito ad avere il paradiso nel cuore, nell'inferno del campo, e a diffondere intorno a sé la pace e la gioia. Era talmente sfinito che i suoi confratelli credettero un giorno di far bene raccomandandolo al capo della sezione ospedaliera per un ricovero. Costui si mostrò anche troppo disposto ad aiutarli e Tito venne portato via. Non lo rividero più. Tutto quello che avvenne poi lo sappiamo oggi da una testimone di eccezione, una testimone il cui nome non è stato rivelato perché è ricercata dalla polizia internazionale, accusata di aver procurato la morte di migliaia di deportati. È lei che ha ucciso anche Tito e si è convertita proprio perché il ricordo di lui non l'ha più abbandonato. Allora era una ragazza che faceva l'infermiera, ma obbediva per paura agli ordini disumani dell'ufficiale medico. A lei toccavano in pratica tutte le esecuzioni. Oggi è una donna molto anziana che da allora vive in pentimento e in tormento del suo passato. È stata lei a raccontare nel segreto che Tito, al suo arrivo in infermeria, stava già nella lista dei morti. È stata lei a raccontare gli esperimenti che facevano sui malati anche su Tito e di come le si scolpivano dentro, senza che lei lo volesse, le parole con cui egli sopportava i maltrattamenti: «Padre, sia fatta non la mia volontà ma la tua». È stata lei a raccontare come tutti i malati la odiassero e la insultassero sempre con titoli più infamanti, odio che lei cordialmente ricambiava. Ma come fosse rimasta scossa perché quell'anziano prete la trattava invece con la delicatezza e il rispetto di un padre. Una volta mi prese la mano e mi disse: «Che povera ragazza è lei, io pregherò per lei». E a lei che il prigioniero regalò la sua povera corona del rosario fatta di rami di legno, e quando costei irritata rispose che quell'oggetto non le serviva perché lei non sapeva pregare, Tito le disse: «Non occorre che tu dica tutta l'Ave Maria, di soltanto prega per noi peccatori». Ed è a lei che quel 25 luglio 1942 il medico del reparto diede l'iniezione di acido fenico perché glielo iniettasse in vena. Era un gesto di routine, l'infermiera l'aveva ormai compiuto centinaia e centinaia di volte, ma la poveretta ricorda: «Ma tutto quel giorno mi sentii male». L'iniezione venne fatta alle 2:10 e alle 2 Tito morì. Ero presente quando spirò, racconta. Il dottore era seduto vicino al letto con uno stetoscopio per salvare le apparenze e quando il cuore cessò di battere mi disse: «Questo porco è morto». Dei suoi aguzzini padre Tito aveva sempre detto: «Sono anch'essi figli del buon Dio e forse rimane in loro ancora qualcosa». E Dio gli concesse proprio quest'ultimo miracolo. Il dottore del campo chiamava sarcasticamente quell'iniezione di veleno iniezione di grazia. Ed ecco che mentre l'infermiera gliela iniettava, era l'intercessione di Tito che infondeva davvero in lei la grazia di Dio. E la poveretta, ai processi canonici, spiegò che il volto di quel vecchio prete gli era rimasto impresso nella memoria per sempre perché vi aveva letto qualcosa che ella non aveva mai conosciuto. Disse semplicemente: «Lui aveva compassione di me, come Cristo».

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'inizio di questa nuova settimana nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. L'appello di Leone per la Terra Santa. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. Riflettori su Cisgiordania e Gaza. All'Angelus. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, ha detto il Papa, rigettando nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Sull'intensificarsi della violenza in Medio Oriente, il Papa ha invocato tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia. Poi la lode per il beato Oyek. Pace per il Libano, ha detto. L'invito, infine, nella giornata mondiale dei nonni e degli anziani, a garantire loro sempre assistenza. E all'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo il Papa ha detto: l'industria dei consumi talvolta avvelena il cuore, Dio allarga la vita. Leone ha avvertito sui rischi di un mercato che modifica il palato e non sazia. Ha esortato a lasciarsi sorprendere dall'incontro con Gesù, tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. La comunione della Chiesa, ha detto, si realizza con persone diverse per origine, cultura, competenze, livello di responsabilità. La predilezione di Dio è per gli scartati. E poi un saluto ai bambini della Casa della Misericordia a Chotkiv in Ucraina. Leone ai giovani ha detto: usate i social e l'intelligenza artificiale con moderazione e disciplina. L'ha fatto in un videomessaggio per il festival Alleluia, che si è chiuso ieri a Fortaleza in Brasile. Il pontefice si era allegrato dell'entusiasmo contagioso che i giovani sanno manifestare e preoccupato dei rischi che le reti digitali possono creare, proiettandoci in un mondo irreale in cui l'effimero, le mere apparenze e l'inganno finiscono per prendere il posto dei veri valori. Ha invitato a seguire l'esempio di San Carlo Acutis, che metteva sempre Cristo al centro. La Cisgiordania sanguina e Faltas dice che bisogna ascoltare gli appelli del Papa a fermare la violenza. Così il direttore delle scuole della custodia di Terra Santa si è detto desolato di fronte a una terra irriconoscibile e ha lanciato un monito a chi provoca la violenza e a chi non interviene per bloccare un vortice senza fine. Ha auspicato che le elezioni annunciate in Israele e in Palestina portino equilibri nuovi e giustizia vera ai due popoli. Il Papa ai giovani portoghesi ha detto: non smettete di sognare un mondo di pace e fratellanza. Così in un videomessaggio per l'incontro Rejoice, giornata nazionale della gioventù a Lamego in Portogallo, Leone XIV ha esaltato gli speciali carismi delle nuove generazioni, sete di verità, fame di giustizia e il non accontentarsi di valori effimeri. È bello, ha detto, osservare chi amate la bellezza, in particolare quella bellezza tanto antica e tanto nuova che è il nostro Dio. Venezuela. Ieri nelle chiese italiane la colletta nazionale per i terremotati, indetta dalla CEI attraverso la Caritas, serviva per raccogliere ulteriori fondi da destinare alle vittime del sisma del 24 giugno scorso. Secondo le Nazioni Unite servono ancora finanziamenti per 80 milioni di dollari, un gesto unitario dunque per esprimere l'abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana. Notizie dal mondo. Gli Stati Uniti hanno smesso di bombardare l'Iran. Ieri è stato il secondo giorno consecutivo senza attacchi statunitensi dopo quasi due settimane. Mike Waltz, l'ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha detto a Fox News che il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di interrompere i bombardamenti per riprendere i negoziati con l'Iran. Secondo alcuni funzionari statunitensi, tra le ragioni ci sarebbe anche la necessità di preservare le scorte di missili intercettori. Nella notte tra sabato e domenica alcuni coloni israeliani hanno attaccato diversi villaggi palestinesi in Cisgiordania, territorio che appartiene ai palestinesi ma che Israele continua a occupare illegalmente, e hanno incendiato due moschee. I coloni hanno dato fuoco a una moschea in costruzione nel villaggio di Kusra e a un'altra a Kur. Sui muri della prima hanno lasciato scritte con cui invocavano vendetta per la morte di un colono israeliano ucciso nei violenti scontri di venerdì pomeriggio nel villaggio di Tal. L'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, è tornato nel paese dopo essere stato graziato negli Stati Uniti dal presidente Donald Trump. Hernández ha 57 anni ed è stato presidente per due mandati, fra il 2014 e il 2022, e in generale è stato molto influente nella politica dell'Honduras degli ultimi 15 anni. Nel 2022 la presidente Xiomara Castro, di sinistra, l'aveva fatto estradare negli Stati Uniti, dove era accusato di traffico di droghe illegali. Nel processo che è seguito, la procura aveva sostenuto che i legami di Hernández con i gruppi criminali fossero già cominciati nel 2009, quando lui era deputato. Almeno due persone sono state uccise con colpi d'arma da fuoco e cinque altre sono state ferite a un festival nel centro di Seattle negli Stati Uniti. La polizia non ha dato informazioni precise su cosa sia successo, ma la sindaca della città, Katie Wilson, ha detto che due persone sono state arrestate. Ieri il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha approvato una legge che permetterà l'ingresso nella striscia di Gaza della Forza di Stabilizzazione Internazionale, ISF, un contingente di soldati internazionali che dovrebbe garantire la pace nell'area fino al disarmo completo di Hamas ed è previsto dal piano del presidente statunitense Donald Trump sul futuro della striscia. Il voto è considerato un tentativo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di assecondare le richieste di Trump subito prima di una sua visita a Washington prevista per martedì. Il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, uno dei membri più estremisti del governo israeliano, ha votato contro la decisione. Ieri sera un'unità speciale della polizia tedesca ha ucciso Abdul Ballut, l'uomo sospettato di aver investito la folla radunata al Pride di Berlino sabato sera, uccidendo una persona e ferendone 29. La polizia ha detto che gli agenti gli hanno sparato dopo che lui aveva provato ad attaccarli con un'arma da taglio in un orto urbano nel quartiere di Spandau, nell'ovest di Berlino. Ballut è morto nonostante i tentativi di rianimazione di una squadra di soccorritori. La polizia ha detto che non sta cercando dei complici. Da diversi mesi nella striscia di Gaza l'esercito israeliano sta costruendo un confine permanente per separare il territorio della striscia che ha occupato militarmente da quello sotto l'autorità di Hamas. È un terrapieno di alcuni metri in alcuni punti più alto, presidiato dall'esercito e affiancato da un fossato. La popolazione non può avvicinarsi e le organizzazioni umanitarie devono coordinarsi con l'esercito per attraversarlo. Dunque Israele sta procedendo nella costruzione del muro nella striscia di Gaza per dividere il territorio che occupa da quello di Hamas e non era quello che dicevano gli accordi. Dubai ricompenserà i residenti che quest'estate e il prossimo autunno porteranno amici e parenti a visitare la città in un tentativo di incoraggiare il turismo in grande difficoltà dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti dello scorso marzo. Il turno porterà amici e parenti a visitare la città in un tentativo di incoraggiare il turismo in grande difficoltà dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti dello scorso marzo. Il premio

0: Volto diversi paesi del Golfo Persico, bombardati con missili e droni. Gli attacchi a Dubai avevano provocato alcuni morti e feriti e avevano causato un gravissimo danno di immagine alla città, che nell'ultimo ventennio aveva investito moltissimo per diventare una meta turistica e residenziale esclusiva e desiderata a livello internazionale.
1: Notizie dall'Italia. Brucia ancora il Gargano, con le fiamme a ridosso delle spiagge la memoria inevitabilmente torna alle drammatiche immagini del tragico rogo del 2007. Come allora, centinaia di turisti terrorizzati sono stati evacuati sulle barche, proprio nello stesso tratto di zona costiera, a Peschici. L'inferno di fuoco è divampato, distruggendo intere porzioni di territorio. Le fiamme alimentate dal forte vento si sono dapprima propagate in una località rurale, Pile Fraballe, dove sono nati in fumo ettari di macchia mediterranea e pini d'Aleppo, per poi scendere a valle verso la costa, da Difesa di Manaccora fino a Baia Zaiana, e seminare il panico tra i turisti dei tantissimi camping dislocati lungo la fascia costiera tra Peschici e Vieste. Nella zona rurale insistono una decina di abitazioni che non sono state lambite dalle fiamme, mentre molti turisti bagnanti hanno abbandonato le spiagge e si sono riversati sulle imbarcazioni. Si parla di circa 400 turisti. Il Consiglio dei Ministri si riunirà questo pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Nel frattempo il Codacons diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche di cittadini e ribadisce un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto ad inizio luglio. L'associazione si dice così favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che appunto dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri odierno. Conclusa nella notte alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini l'operazione di varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato del peso di circa 550 tonnellate è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Il completamento del varo rappresenta una tappa fondamentale dell'intervento di sostituzione del ponte, opera strategica per il miglioramento della mobilità cittadina e per l'efficientamento della circolazione ferroviaria regionale e nazionale che attraversa il nodo di Firenze. Un Boeing 787-9 Dreamliner della America Airlines in servizio su un volo transatlantico dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto internazionale di Filadelfia è stato dirottato verso l'aeroporto di Dublino, dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina ha avvertito un malore durante il volo. La compagnia aerea ha parlato di un odore sgradevole segnalato a bordo e ha affermato che l'aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato. Ad oggi però, quanto successo è ancora un mistero. La dieta mediterranea in Italia non esiste più, almeno secondo quanto afferma una ricerca della BBC, secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro paese è in continua crescita, un'affermazione che stride se si considera che l'obesità infantile nel Regno Unito è un problema grave che colpisce circa il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico. Questo stando ai ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London. Secondo il dottor Walter Long, direttore del Longevity Institute presso l'Università della California del Sud, la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente. Quindi riassume la moderna dieta italiana con quelle che chiama le 5P: pizza, pasta, patate, proteine e pane, cibi che favoriscono appunto il sovrappeso. Il problema è particolarmente grave al sud, rivela la ricerca. In alcune zone della Campania, oltre il 40% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso. La città di Ponticelli e la periferia di Napoli si è guadagnata la poco invidiabile reputazione di una delle capitali mondiali dell'obesità infantile. Notizie locali. Crisi Electrolux. I giovani in campo. Serve una politica industriale seria. In gioco il futuro delle nuove generazioni. Il commento è di Gaia Zampa, presidente della sezione Friuli Venezia Giulia di Giovani e Futuro, che afferma: non accetteremo un futuro fatto di delocalizzazioni e promesse senza garanzie. Danni a causa del maltempo a Magnago. Nel pomeriggio di ieri c'è stato un blackout che ha interessato la cittadina e anche diversi comuni limitrofi. Tutto è iniziato a causa di un fulmine ed è stato risolto nel giro di qualche ora dai tecnici della rete elettrica. Le forti precipitazioni hanno anche creato seri danni all'ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per delle filtrazioni d'acqua piovana, con il conseguente allagamento del reparto RSA. Gli anziani

Umani sono stati evacuati. Il parcheggio di via Zara è un nodo da sciogliere per Torre di Pordenone, in particolare per la zona nevralgica in cui si trova a pochi metri da scuole elementari e medie. Attualmente il terreno è inaccessibile, con cantieri in corso per il rifacimento dell'area, che dovrebbe essere tirata a nuovo entro l'inizio del nuovo anno scolastico. Un tema resta quello dell'accesso, che vede attualmente entrata e uscita solo su via Zara, rendendo in particolare l'entrata piuttosto macchinosa a causa della viabilità e dei sensi unici, che costringe chi si trova in via Piave ad andare fino a via Francesco Baracca facendo così un lungo giro. Come ha spiegato l'assessore all'urbanistica Lidia Diomede, il precedente accesso su via Piave è stato chiuso in quanto si trovava su una proprietà privata ed era normato da una convenzione che è terminata e quindi la proprietà ha potuto chiudere il suo fondo. L'amministrazione comunale ha comunque un obiettivo che cercherà di raggiungere. Si punta quindi ad un altro immobile di fianco alla precedente entrata che ha un lato confinante con il parcheggio e uno con via Piave. Se il comune riuscirà ad acquistarlo, si potrà ripristinare l'entrata e risolvere un problema, in particolare nelle ore di punta. Il bisogno di sangue non va in vacanza e questo è il messaggio scelto dall'Associazione Friulana Donatori di Sangue di Pordenone, la FDS, per la campagna di sensibilizzazione lanciata sui social in vista dell'estate, un periodo tradizionalmente delicato per le scorte di sangue e plasma. L'obiettivo è invitare i donatori a non rimandare l'appuntamento con la solidarietà nemmeno durante le ferie, garantendo così la continuità delle terapie negli ospedali del territorio. La novità di quest'anno è che per la prima volta non ci saranno interruzioni estive nei 5 centri trasfusionali dell'azienda sanitaria Frullo Occidentale. Oltre alle sedi di Pordenone, Aviano e San Vito al Tagliamento, anche i centri di Sacile e Spinimbergo resteranno operativi per tutto il mese di agosto, consentendo ai donatori di scegliere con maggior flessibilità quando effettuare la donazione, prima della partenza o al rientro dalle vacanze. Ortopedia all'avanguardia, oltre 200 interventi con il robot Mako. L'obiettivo è estendere l'uso della tecnologia anche alla chirurgia protesica della spalla e agli interventi di revisione della protesi di anche ginocchio, con l'arrivo del robot Mako 4.0. Un traguardo significativo per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Pordenone, che può così contare su sistemi moderni offrendo un percorso terapeutico efficace ai loro assistiti. Pierpaolo Pasolini, l'appello della cugina, salvate la Torre di Chia, la sua ultima casa. L'edificio medievale, nella campagna del Viterbese, fu dimora dello scrittore friulano dal 1970. La cugina ed erede Graziella Chiarcossi racconta la sua storia. Rischia di essere consegnato in mani sbagliate. Questo è il suo commento. La Pordenone Pedala compie 53 anni e riparte a settembre. L'evento si terrà il 6, un tragitto che toccherà le principali località del territorio come Pordenone, Raucedo e Cordenons. A presentare il percorso ufficiale è stato Luigi Tomadini, esponendo un circuito di 46,5 km con partenza da Piazza Risorgimento a Pordenone alle 9.15. Dal Ponte Meduna i partecipanti proseguiranno in direzione Zoppola, San Giorgio della Richinvelta, Raucedo e Cordenons. Il ritorno in programma alle 12.10 al Parco Galvani. Anche quest'anno è previsto un passaggio vicino ad alcune eccellenze del territorio. È successo in passato dalla Zanussi alla Savio, passando per le cantine e i vivai di Raucedo. Quest'anno toccherà l'azienda Marrone, un'azienda di alta gamma nelle cucine professionali, riconosciuta dagli chef stellati di tutto il mondo. Gallo cedrone è sempre più raro sulle montagne friulane. Il censimento trova soltanto 22 maschi in 16 arene di canto. Un anno di monitoraggio e di appostamenti, un risultato lampante. Il tetraonide di più grandi dimensioni tra le 20 specie esistenti al mondo si trova ufficialmente in difficoltà. La specie è classificata come vulnerabile tra le categorie di rischio di estinzione della lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia ed è sempre più rara appunto sulle montagne friulane. Questo a causa della perdita, degradazione e frammentazione dei suoi habitat, in seguito soprattutto all'evoluzione dei popolamenti forestali, verso forme sempre meno adatte alla sua biologia. Notizia dal Bellunese, l'avvertenza idro entra in una fase cruciale, i sindacati chiamano a raccolta lavoratori, istituzioni e cittadini. Domani, martedì 28 luglio alle 10 in piazza Isola Feltre, FIM CISL Belluno, FIM CGL Belluno e le RSU dello stabilimento hanno convocato un'assemblea pubblica per fare il punto sulla trattativa e rilanciare la mobilitazione a difesa del sito produttivo. L'avvertenza si trascina dallo scorso novembre quando idro aveva annunciato la chiusura dello storico impianto feltrino, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e un importante realtà produttiva del territorio.
Una vetrina affacciata su uno dei luoghi più rinnovati della città per mettere in mostra il lavoro degli artigiani bellunesi e l'iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Belluno, che mette a disposizione dei propri associati lo spazio espositivo al piano terra della sede di Piazzale della Resistenza. L'idea nasce dopo il recente intervento di riqualificazione del piazzale, che ha cambiato il volto dell'area e aumentato il passaggio pedonale, un contesto che secondo l'associazione può diventare un'opportunità concreta per valorizzare le produzioni locali e avvicinare il pubblico al mondo dell'artigianato. Parroco trasferito, i ragazzi fanno partire una raccolta firme e scrivono al vescovo: lo lasci qui, ha fatto tanto per noi. Grande mobilitazione per Don Simone Ballis, da 6 anni alla guida delle comunità unite di Domegge, Calalzo, Vallessella e Crea. 10 anni di arte, natura e crescita condivisa. Il laboratorio di Land Art del gruppo operativo Giovani di Alpago ha festeggiato un traguardo importante con l'inaugurazione di Farfalla Metamorfosi Umane, l'opera realizzata nell'oasi naturalistica del lago di Santa Croce dall'artista Giorgio Vazza insieme ai ragazzi del progetto e con il supporto di tutor adulti. L'opera prende spunto dal simbolismo della farfalla, emblema universale di trasformazione e rinascita. Un'immagine scelta per accompagnare i ragazzi in una riflessione sul cambiamento che caratterizza l'adolescenza, tra ricerca della propria identità, maturazione personale e scoperta di sé. La 47esima edizione del Palio di Feltre alza il sipario e svela il drappo di Marinella Senatore. Nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Maggiore la manifestazione regina dell'estate cittadina si è presentata al pubblico con l'ormai tradizionale immagine di evento di interesse nazionale, portando con sé atleti di prestigio, artisti e spettacoli internazionali, oltre alla tanta energia di chi a vari livelli contribuisce alla sua realizzazione. Una presentazione che ha toccato le 2 ore e che ha svelato il drappo che andrà al quartiere vincitore. Notizie dal mondo dello sport: Brasile sconfitto 3-1, la Turchia di Santarelli vince la National League femminile, festeggia il CT italiano, ancora una delusione per le verde oro. Mondiali di scherma: Di Veroli argento nella spada, terza medaglia dell'Italia, a Hong Kong l'azzurro ad una stoccata dall'oro, lontane dal podio le sciabolatrici. E dal ciclismo: Tadej Pogačar vince il suo 5° Tour de France, a Vanderpool l'ultima tappa sul circuito parigino, con partenza arrivo sugli Champs-Élysées. E dalle corse, Formula 1, Norris domina in Ungheria, Antonelli rafforza la leadership, l'italiano rimonta ed è terzo dietro Verstappen, le Ferrari non brillano. E dall'atletica, Scioli batte Tamberi agli assoluti, Bisti Battocletti nei 1500, a Firenze tra i 2005 milanesi campioni italiani, l'artista salta 2.30. Così i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della generazione 2005 dell'atletica italiana. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 27 luglio su pianure costa avremo cielo poco nuvoloso, variabile montagna dove nel pomeriggio non è escluso qualche isolato rovescio, venti a regime di brezza. Domani martedì 28 luglio cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana nella prima parte della giornata sarà possibile maggiore nuvolosità, nella notte al mattino sulle zone orientali soffierà borino, poi venti deboli a regime di brezza. Tendenza per dopodomani mercoledì 29 luglio, cielo in prevalenza sereno con venti deboli a regime di brezza, tornerà a far caldo specialmente di giorno in pianura. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà infatti una minima di 16 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa prima edizione di quest'ultima settimana di luglio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata sempre in nostra compagnia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Vi è un'accezione della parola santità la quale si rifà ad un'immagine di eccezionalità che un'aureola esprime. Eppure il santo non è né un mestiere di pochi né un pezzo da museo. La santità va vista in ogni tempo come la stoffa della vita cristiana. Pur dentro la parzialità di certe immagini, rimane la traccia di un'idea fondamentalmente esatta. Il santo non è un superuomo. Il santo è un uomo vero. Il santo è un vero uomo perché aderisce a Dio e quindi all'ideale per cui è stato costruito il suo cuore, di cui è costituito il suo destino. Eticamente tutto ciò significa fare la volontà di Dio dentro un'umanità che rimane tale, eppure diventa diversa. San Paolo testimoniava ai Galati: pur vivendo nella carne, io vivo nella fede del Figlio di Dio. Infatti la santità è il riflesso della figura dell'unico in cui l'umanità si è compiuta secondo tutta la sua potenzialità, Gesù Cristo. La santità è così il riconoscimento operante, vigilante, del bisogno fondamentale, cioè la realizzazione ultima del proprio significato, il porro unum necessarium, l'unica cosa necessaria del Santo Vangelo. La società opera una divisione del bisogno fondamentale fino a scoraggiarne ogni espressione e ad organizzarne il tentativo di soffocarla. E da tale divisione nascono volontarismi esasperati da una parte e psicosi dall'altra. Il rapporto con Dio è l'ipotesi di lavoro più adeguata all'incremento e alla realizzazione dell'unità della personalità. Per questo il mondo ha ancora, anzi, soprattutto oggi, bisogno dello spettacolo della santità. Come dei primi tempi del cristianesimo parla Gustave Bardi, perché il mondo ha bisogno di testimonianze di unità, di coerenza della vita con il suo bisogno fondamentale. San Paolo diceva: siamo resi spettacolo agli angeli, al mondo e a noi stessi. L'aspetto più immediato di questo spettacolo è l'unità di coscienza che si crea. Vivere il mistero della comunione con Dio in Cristo fa imparare a vedere tutte le cose riferite ad un valore unico, per cui tutti i giudizi e le decisioni incominciano a partire da una misura unica. Da questa ricchezza prima, più profonda, scaturisce una visione della vita di una semplicità grandissima. Una sola realtà, come criterio e misura e modi, investe della sua luce tutte le cose. Per cui l'io si sente uno con tutte le cose e in tutte le cose, perfino di fronte alla morte. Nell'imitazione di Cristo leggiamo: da una sola parola tutto e una sola cosa tutto grida, e questa è il principio che parla anche in voi. Jacopone da Todi proclamerà il contenuto di questa parola nella sua eco dentro lo sguardo e il cuore umani. Amore, amore, grida tutto il mondo. Amore, amore, omne cosa conclama. La omne cosa, nel suo valore latino, identifica con capillare analiticità la presenza, nell'unica sostanza del grido, di tutte le cose nella loro singolarità, nella loro individualità, grande o piccola che sia, mentre il conclama tutte le riunisce e le coinvolge nella sinfonia dell'unico significato. Un amore alla vita, creatura di Dio, dentro un abbraccio consapevole e leale delle sue condizioni esistenziali, disegno di Dio, caratterizza la figura del santo. Egli, per affermare la propria vita appassionatamente, non ha bisogno di dimenticare o di rinnegare nulla, tantomeno la morte. Nel suo saggio La crisi della civiltà, lo storico Huizinga aveva notato: la morte è parte di una definizione della vita. Così la prospettiva eterna dà al santo di abbracciare la morte come gesto della vita, pur dentro il suo lancinante dolore, come lo chiama Kierkegaard nel suo diario,
e pur dentro la paura e l'angoscia. Quale differenza fra l'eroe di eticità puramente razionale e il santo cristiano? Quale differenza di verità umana, cioè di serietà e comprensività degli umani valori, di realismo, positività feconda di fronte all'esperienza della morte, il test supremo dell'umanità? Socrate è sereno perché si libera dal peso che è il corpo. Fugge un mondo così condizionato e condizionante. San Paolo esclama nella lettera ai cristiani di Corinto: in realtà, quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. La morte è redenta, è passaggio alla vita. Nulla c'è dunque da sottacere, da non guardare in faccia, da eludere artificiosamente. È proprio un'impressione di forzatura e di artificio per un'aridità, per una sostanziale elusione dell'umano intero, che uno si ritrova in cuore di fronte all'imperturbabilità laica delle ultime parole stenografate di Gaetano Salvemini, come le riportava Il Ponte del settembre 1957. Per contrasto, una simile lettura fa balzare davanti in tutta la sua interezza umana la confessione del protagonista del diario di un curato di campagna di Bernanos. Io, davanti alla morte, non cercherò certo di fare né l'eroe né lo stoico. E se avrò paura, dirò: ho paura, ma a Gesù Cristo. E in questo test supremo dell'umano, l'immagine vera si ritrova in Gesù di Nazaret, che di fronte alla morte incominciò ad aver paura e ad essere triste, come narra il Vangelo, e chiede che la morte gli sia evitata. Ma la forza del giusto gli fa abbracciare fino in fondo il volto tremendo del significato buono ed eterno. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. L'energia della volontà si libera tutta, non bloccata e rattrappita nella violenza ad un proprio progetto, ma dentro l'orizzonte del rapporto vero, eterno, sicché il coraggio del sacrificio fino alla mortificazione totale di sé utilizza tutta la forza che proviene dalla ragionevolezza e dalla vitalità senza confini dell'amore. Così l'unità della coscienza non si arresta sugli spalti del disimpegno estetico, ma diventa operativa e trasformatrice, dominatrice dello spazio intero della persona e quindi del tempo e dello spazio. E l'unità della personalità diventa storia di maturità propria e altrui del mondo. Una contraddittorietà profonda, come una malattia originale, rende iperbolico e impervio l'ideale umano ad ogni uomo, perché intelligenza e volontà esistenzialmente risultano come destituite della loro ultima energia e di fatto inette ad un possesso vero di ciò cui l'uomo è stato destinato. Il santo è l'uomo che più acutamente, drammaticamente ha l'esperienza di tale fragilità nativa e la coscienza del peccato. L'essere peccatore è la modalità esistenziale con cui più si documenta il limite ontologico che è nella nostra stessa libertà. Infatti questo strumento dell'affermazione del nostro essere, la libertà, ha una limitatezza immanente da cui scaturisce la possibilità del male, del peccato. In tale contesto, l'atteggiamento complessivo dell'animo che insorge da una coscienza di sé non può essere che l'umiltà. L'umiltà si appoggia tutta ad un'ultima calma, perché la riconosciuta verità di sé induce la pace in cui è il ristoro, il rifluire della vita autentica. È un invito all'umiltà del cuore, l'insistenza di San Paolo: siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti. Ma tutto ciò non è bonifica superficiale e affrettata della fatica di vivere, obliterazione sentimentale della serietà complessa e contraddittoria, drammatica dell'esistenza. La calma dell'umiltà
penetra un dolore attivo. La parola mortificazione domina la vita del santo. Una mortificazione per la coscienza vivida della propria originale impotenza e totale fragilità. Sostanziale mortificazione del proprio io, il cui risultato è la povertà dello spirito. Il povero conosce che la mortificazione è solo apparenza, è solo sembianza di morte. Un'apparenza densa, concreta, di lotta, di strappo, di distacco, di dolore, ma la cui verità è vita, è più vita. Non è infatti il Dio dei morti, ma dei vivi, la cui gloria è l'uomo che vive, il cui progetto è misericordia e non sacrificio. Perché il Figlio dell'uomo non è venuto per condannare il mondo, ma per liberarlo. Dentro la coscienza del proprio male, sotto il volto del proprio dolore, il santo riconosce tutto questo con la semplicità del cuore di un bambino.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri, buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Siamo praticamente alla conclusione del capitolo 13 di Matteo, il quale contiene quasi tutte le parabole dette da Gesù. Abbiamo visto che è una raccolta artificiale, perché Gesù

volte in situazioni diverse. Naturalmente, in questo capitolo, Gesù è concentrato sull'illustrare, da punti di vista diversi, il Regno dei Cieli. Quando noi pensiamo al Regno dei Cieli, ci viene spontaneo pensare alla vita dopo la morte, ci viene spontaneo pensare al Paradiso. Forse dobbiamo arricchire un poco questo nostro concetto. Nel mondo biblico la parola Malkah, regno, vuol dire signoria. Per noi il regno vuol dire un'area geografica con un sovrano e dei sudditi. Per il mondo biblico vuol dire quella signoria che una persona ha su di te. Quando si parlava, per esempio, del regno di Giuda o del regno di Israele, non è che si identificasse in maniera esatta i confini, perché i confini variavano di anno in anno, di epoca in epoca, ma si parlava della signoria che il re esercitava sui suoi sudditi. Se noi applichiamo questo concetto al regno di Dio, il regno di Dio è la signoria che Dio ha dentro di te. Gesù è quello che ha fatto in modo che la signoria di Dio dentro di lui fosse totale, completa. Semplificando, possiamo dire: Gesù è il regno di Dio. E tutti coloro che scelgono di imitare il Maestro, di chiedersi lui al posto mio cosa penserebbe, come giudicherebbe, come agirebbe, coloro che fanno questa scelta hanno dentro di loro il regno di Dio in costruzione, perché più riescono a imitare Gesù, più il regno di Dio, la signoria di Dio, si instaura nel mondo interiore della persona. Ma noi, Don Renato, siamo peccatori e quindi sbagliamo tante volte. E allora, dov'è il problema? Ma le volte che noi sbagliamo, non stiamo imitando Gesù Cristo, sì, è vero. Ascoltate San Paolo, lo avete sentito nella seconda lettura. Sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Sembra un'assurdità, un mistero. Eppure anche le cose sbagliate, gli errori, i peccati che facciamo, se nella profondità del nostro cuore c'è la scelta per lui, anche quelli in qualche modo concorrono al bene. Che parola di Dio quella di Paolo? Tutto concorre al bene. Il peccato ti abituerà all'umiltà, ti abituerà a renderti conto dei tuoi limiti, ti abituerà a capire chi sbaglia, ti abituerà ad essere misericordioso come Dio è misericordioso con te. Io non so se voi partecipate alla veglia pasquale. Nella veglia pasquale il prete canta il precogno. Qualcuno dice che lo ha fatto Sant'Agostino. In questa preghiera, a un certo momento troverete l'espressione O Felix culpa.
è latino, ma non c'è bisogno di traduzione. Felice colpa, perché se non c'era questa colpa non c'era l'incarnazione e noi non avremmo conosciuto Dio così come lo conosciamo attraverso la persona di Gesù. Il regno di Dio, dunque, questa signoria di Dio, è qualcosa di prezioso, come il tesoro nel campo, come la perla. Certamente quando si fa la scelta del regno di Dio, non si può scegliere la bugia, l'ingiustizia, la durezza di cuore, la violenza. Si rinuncia a qualche cosa per avere qualche cosa di molto, molto più prezioso. E Gesù dice che questa scelta, quando è ben maturata, la si fa con gioia. Quindi rinunciare alla falsità, all'ingiustizia, alla durezza di cuore, alla vendetta, questa rinuncia la si fa volentieri. Chi sono?

E Gesù dice, ripetendo quello che aveva già detto con la similitudine del buon grano e della zizzania: non giudicate. Il giudizio viene fatto da Dio alla fine del mondo. Perché non giudicate? Perché tutti hanno la possibilità di convertirsi. E tu non sai se quella persona oggi cattiva, un domani Dio non possa toccarla nel cuore e fare in modo che cambi. Per questo non giudicare, lascia che sia Dio a giudicare. Alla fine Gesù conclude il suo discorso dicendo una cosa simpatica. Lo scriva, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, molti pensano che sia Matteo, signor, no, non è Matteo. Matteo era un pubblicano, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, non era uno scriba. Lo scriba, detto in termini velocissimi, era il biblista di allora. Probabilmente nella comunità di Matteo c'era un ebreo che era un biblista dell'Antico Testamento, si è convertito e ha cominciato a studiare anche le lettere di Paolo, che all'epoca in cui il Vangelo di Matteo è stato scritto esistevano già, ha cominciato a studiare il Vangelo di Marco, che esisteva già quando Matteo pubblica il suo Vangelo, e dice: guardate che il Regno dei Cieli non è fatto solo di Vangelo, è fatto anche di tutte le ricchezze che ci sono nell'Antico Testamento. E quindi, per essere discepoli del Regno, è giusto pescare non tutto l'Antico Testamento, ma quello che c'è di buono. Gesù infatti ha detto che lui non è venuto ad abolire, ma a dare compimento. Noi oggi, come discepoli del Regno, dobbiamo mettere in primo piano, senz'altro, ciò che troviamo nel Nuovo Testamento, ma non dimenticare ciò che c'è di buono

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: momento vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, che da sempre ha un piano d'amore verso ciascuno di noi e verso ogni popolo della terra. Quando la persona aderisce al Signore col proprio cuore, Dio l'associa a sé. Noi troviamo oggi, cari fratelli, nella liturgia un brano stupendo rivolto dal Signore al profeta Geremia, che profetizzava in mezzo al popolo di Giuda in Gerusalemme durante un periodo molto difficile della storia di questo popolo. Ma questo popolo non obbediva, il Signore voleva salvarlo, ma il popolo faceva altre scelte ben diverse da quella che il Signore aveva preparato per loro. Facciamo innanzitutto nostro le parole del Salmo che la Chiesa mette in bocca alla Chiesa quest'oggi. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Cioè sei nato dalla roccia che è Dio, e tu l'hai trascurato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli, mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Perché queste parole del Signore? Per disdegnare l'atteggiamento del popolo di Israele, in questo caso il popolo di Giuda, che si era allontanato totalmente da lui, aveva cominciato a praticare la venerazione di idoli falsi, come viene anche ai nostri giorni. Ogni tanto sorge qualcuno che porta a confidare o nella scienza o nelle scoperte e in pratiche che vengono da paesi lontani, che nascondono dentro di loro atteggiamenti non sempre riguardosi verso Dio, ma neanche verso la creatura umana. Eppure tanti corrono dietro fino ad ammalarsi. E il Signore dice: ma è possibile che siate così insapienti? E allora ecco il brano che il Signore propone al profeta Geremia. Gli dice il Signore: va a comprarti una cintura di lino e mettetela ai fianchi. E il profeta si mette addosso questa cintura. Poi il Signore rivolge di nuovo la parola e dice: va al fiume e nasconde nel crepaccio di una roccia questa cintura. Dopo diverso tempo il Signore disse al profeta: torna a riprendere quella cintura. Ma il lino, rimasto così tanto tempo in mezzo all'acqua, era marcito, e quindi quella cintura non serviva più a nulla. E allora fu rivolta questa parola del Signore, dice il Signore: e in questo modo ridurrò il marciume, l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. E tale avvenne il popolo di Giuda al tempo del profeta Geremia, un popolo che non era più popolo, corrotto in tutti i sensi, che non praticava la legge di Dio, aveva sotto i piedi l'onore del Signore. Ecco allora, Signore, poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Vedete con quanto amore il Signore manifesta la sua volontà, che noi aderiamo a Lui, ai Suoi insegnamenti, alle Sue prescrizioni, perché Dio ci vuol condurre a salvezza. E la salvezza l'abbiamo visto tante volte che il Signore vuole realizzare in noi, non è soltanto levitare l'inferno, è ben altro, è portarci a una condizione di vita da figli di Dio, per vivere in comunione piena con Dio per l'eternità. Ma questo non è avvenuto. La salvezza eterna consiste nella comunione d'amore tra Dio e le anime. Ma se l'anima è corrotta, non può vivere in questa condizione. Ripetiamo allora il desiderio del Signore, poiché questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fame, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Questa immagine della cintura viene ripresa da San Paolo nel sesto capitolo della lettera agli Efesini, quando parla dell'armatura spirituale. Dice, prima di tutto, cinti i fianchi con la verità. La verità ti deve avvolgere. Dio ci vuole così, avvolti nella sua verità, nella sua grazia, nella sua benevolenza, essere immersi, ma chiedo sottomissione a Lui, non ribellione orgogliosa contro di Lui. E nel Vangelo ascoltiamo oggi ancora una volta, perché questo brano l'abbiamo sentito più volte nelle settimane passate, specialmente domenica, il Vangelo ci presenta alcune parabole. La prima è questa. Gesù prende l'immagine del seme di senape, che è piccolissimo, quando questo germoglia, cresce fino a diventare una pianta dove gli uccelli vanno a nidificare, a porre i loro nidi. E così dal regno di Dio cresce piano piano. Il Signore butta il seme, la sua parola, che accolta germoglia, porta frutti e trasforma la nostra vita, fino a farla diventare un prodigio di Dio. Guardate la vita di Santa Teresa di Calcutta, una povera donna, debole, piccoletta, se vogliamo, ma che ha aderito alla grazia di Dio fino a farla diventare una protagonista in questo mondo, premiata anche dal Nobel, fino a farla diventare una protagonista in questo mondo, premiata anche dal Nobel.

0: senza misure di farina, il lievito penetra dappertutto, ma all'inizio non c'è nulla, ma perché diventi pane, si adatta per produrre il pane, il lievito viene messo nella pasta che fermenta e quindi si raggiunge lo scopo. Così il regno di Dio ci deve penetrare mente, cuore, abitudine, cultura, ogni cosa deve essere oggetto della sua grazia, ogni cosa deve essere puro, penetrante, santo, per essere una cosa sola con Dio. Signore Gesù, tu sei la vera sapienza di Dio, che è venuto in mezzo agli uomini non solo a portare degli insegnamenti, ma a realizzare il progetto che nessuno vada perduto. E tu sei l'alimento che Dio ha donato a noi per crescere nel regno di Dio. Rinnovaci tutti, Signore, secondo la tua bontà. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ci rivolgiamo a te, Vergine Santissima, Madre nostra. Ci rivolgiamo a te perché tu più di ogni altra creatura a questo mondo hai fatto della parola di Dio la tua vita. Hai rivestito di carne, col tuo amore e col tuo grembo, il Figlio di Dio, che si è valso del tuo amore di madre per venire ad abitare in mezzo a noi. Vergine Santissima, dona a tutti noi quell'umiltà, quella semplicità che ti ha portato a farti rivestire della potenza di Dio fino a generare il Figlio suo in mezzo a noi, perché egli sia il primo tra tutti gli uomini, tra tutti i redenti, il primogenito tra tutti coloro che risorgono. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, caro fratello e sorella, fermati un attimo. Guarda l'amore del Signore che ti vuole avvolgere tra le sue braccia, che ti vuole penetrare in sotto tutti gli aspetti, fare della tua vita una comunione piena e santa con Lui per tutta l'eternità. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Lunedì, Vespri.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: All That She Wants, Ace of Base, 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Tranchi Funky, articolo 31, 1996.
2: J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Waterfront, Simple Minds, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sofia, Alvaro Soler, 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: L'estate sta finendo. Righeira, 1985.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo. E il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. Il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, eh? Non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice, lo sono perché scoprendo la loro personalità, lo fanno, contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante e si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché? Perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria. E cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri e non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose. Sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il Verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. O fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso e ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione inutile che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, beh, Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là della risposta che otteniamo in quel momento.

gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che, no, che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose, siamo andati più avanti di loro, ma è, come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente, qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi ecco la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà, cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico, voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è, tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista, vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile, capire che il miracolo è

esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto, cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova. Qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto. Appena ordinato sacerdote non avevo dove dire messa. Non c'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo 3 paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia come era fatta. E quindi ci andavo la domenica, ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8:05, 8:06 e alle 8:30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo 2 ragazze, 2 universitarie, mie amiche, e dico: guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dici: no, ma stai andando a di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia. Niente parole, la messa, punto. 8:07, 8:30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio. Prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione fine. Siamo partiti 2 persone, quindi io e queste 2 ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose, a un certo punto finiscono e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però
Guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità. È lì. Ecco, Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza, così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma a cose che vanno a segnare la nostra quotidianità. La segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno, nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice e ti devi alzare pure oggi. Anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità, l'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, dei sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaillance è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera, la mia parte fino a questa sera, ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte, ma è fare ciò che non ti è richiesto, cioè nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra, nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te, ma tu lo fai.
L'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi. Le donne che hanno partorito, proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi, delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi. Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi... È gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, prima Simeone e poi Anna si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso, puoi capire che l'amore è un affare, puoi comprendere che l'amore è un affare perché, quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tieni a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda: quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza. È malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore, e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo, non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa.
perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze, ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda. È sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo. È Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. Qui non è amore, qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. Ma a pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri, un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare e io ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani, noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice:
Lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi, è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo. Allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. Ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del Padre con il Figlio. Lo Spirito crea un dialogo interiore tra noi e Lui, Lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello Spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio. È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo Spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici: vabbè, dai. E uno dice: no, aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui. È Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito e che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo Spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo Spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo Spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo Spirito della scienza. Sono i doni dello Spirito. Ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello Spirito dentro di noi? Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché è perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo Spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo.
Facciamo un po' come quelli che dicono: dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là, con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno. E non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là. Sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene. Ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene. Per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione, questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come... è quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice: perché non mi hai aiutato? Ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice: no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione? L'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore,
anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare. La perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Cidini.
1: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
2: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
1: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
2: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
1: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
2: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
1: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
2: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
1: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
2: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
1: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
2: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermostella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità, per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante, per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
1: E adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar Imperatore e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
3: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie diciamo così indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma un paese che nasce intorno al castello nella città murata e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura, il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
1: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
3: Parrocchiale dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità, e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
1: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
3: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose, a fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che, essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. Caravaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
1: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
3: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro, nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui, diciamo, è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
3: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità, che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di, radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
1: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Davide Tironi. Qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
0: Questo,
1: no?
0: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti, e che tuttora gestiamo.
1: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
0: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
1: Poi abbiamo i salumi.
0: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio. quindi importantissimo perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato, una polenta che non può mancare sui piatti un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato.

0: adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
1: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
0: Vino della Val Calepio, perché in questa zona precisamente di produzione, Caravaggio eccetera, non ne abbiamo, ma in Val Calepio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso che è il Val Calepio rosso.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
0: Beh, Caravaggio per noi è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
1: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio, e qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
2: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare, perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
1: E tutto inizia dal 1432?
2: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica, e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
1: Qui poi, proprio sotto l'immagine della Madonna, abbiamo la fonte, no?
2: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontana che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna, e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
1: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
2: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse, e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
1: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà il pellegrino che arriva qui?
2: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana, oppure se

0: sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
1: Chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
2: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
1: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
2: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
1: E qui abbiamo queste tre tele.
2: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
1: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento?
2: Sì,
1: poi
2: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio. Quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto

Jaime Ortiz Alzueta, nato a Pamplona, nella provincia spagnola della Navarra, era il capobanda tra i ragazzi del quartiere in cui viveva. Era temuto e ammirato. Ovunque passasse, portava il terremoto. Trascorse la sua fanciullezza vagabondando continuamente tra istituti e collegi, che inesorabilmente lo rispedivano a casa dopo averne constatata la sua incorreggibile indisciplina.

Un giorno fece ritorno a casa con la faccia sporca e ustionata dal sole. Suo padre, sconvolto, si precipitò nella casa dei Maristi, dove Jaime avrebbe dovuto essere a scuola, ma si sentì rispondere che suo figlio non si presentava alle lezioni da oltre un mese. Come ultima possibilità, il 24 maggio 1913, a soli 12 anni, entrò nella scuola professionale salesiana della città. Qui rimase miracolosamente incantato dalla figura di San Domenico Savio. Fu ammesso a far parte della banda musicale, ma il suo vivace e irrequieto temperamento anche qui non tardò a manifestarsi ed in un momento di dispetto scassò il suo strumento musicale e tornò a casa affermando: «Prima che mi cacciassero anche i salesiani, sono venuto via da solo».

All'età di 15 anni, Jaime lavorava in un'officina meccanica. Questo duro lavoro era anche purtroppo spesso caratterizzato dalla miseria materiale e morale dei suoi colleghi. Nonostante tutto, la sua apertura al mondo lo portò a ripensare alla sua vocazione e, dopo averla covata a lungo dentro di sé, prese una decisione uguale ed inversa a quando aveva sbattuto la porta dei Salesiani. Si recò dunque dal direttore chiedendogli: «Se non è troppo tardi, voglio tornare qui e diventare salesiano. Voglio diventare non prete, ma maestro di officina, per insegnare i giovani a lavorare senza perdere la fede e l'anima».

Messo subito alla prova, fu impressionante la radicale trasformazione manifestatasi in lui. Dopo 4 anni dedicati alla formazione nell'arte meccanica e nella vita cristiana, poté essere ammesso al noviziato. Nel 1932 poté così offrire la sua vita a Dio, emettendo i voti di castità, povertà ed obbedienza e divenendo coadiutore salesiano. Assunse come proposito salvarmi l'anima e salvare quella di altri giovani. Ecco la mia vocazione.

Studiò ancora a Torino e venne destinato come capomeccanico alla scuola professionale di Sarriá, nei pressi di Barcellona. Instancabile lavoratore, si rivelò presto uno splendido figlio di Don Bosco. Sempre pieno di vitalità, era solito raccogliersi in preghiera con i suoi ragazzi e, dopo averli fatti lavorare sodo, esplodeva con loro nella tipica allegria del cortile.

Nell'estate del 1936 fu anch'egli sorpreso dalla sanguinosa guerra civile che travolse l'intera Spagna. La scuola venne chiusa. Insieme con il religioso studente Felipe Hernández Martínez trovò rifugio in una locanda di una benefattrice, che fu perquisita dai miliziani il 27 luglio. Furono presi due salesiani e anche un terzo, il chierico Zacarías Abadía Buesa, che era venuto per cercarvi rifugio. Per la condanna a morte di Jaime fu adottata come scusa l'aver trovato delle medagliette della Madonna nella custodia del suo clarinetto.

dopo essere stati torturati, i tre furono uccisi quella stessa notte. Jaime aveva solo 23 anni di età. Solo dopo alcuni mesi, nella sede dei miliziani, furono rinvenuti a testimonianza del suo martirio dei documenti e delle fotografie, in cui era raffigurato con il petto barbaramente ferito e la faccia deformata da colpi di bastone. Jaime e i suoi compagni di martirio furono inclusi nella causa capeggiata da Don José Calasanz Márquez, composta da 32 salesiani dell'ispettoria tarragonense, sotto cui ricade Valencia, comprese due suore, figlie di Maria Ausiliatrice. Il loro processo informativo iniziò il 15 dicembre 1953 e si concluse il 10 ottobre 1955. Il decreto sugli iscritti si ebbe il 15 novembre 1962. La convalida del processo informativo avvenne il 28 febbraio 1992 e nel 1995 fu presentata la Positio Super Martirio. I consultori teologi la esaminarono il 23 febbraio 1999, mentre il 1 dicembre dello stesso anno fu il turno dei cardinali e dei vescovi, membri della Congregazione delle Cause dei Santi. Infine, il 20 dicembre 1999, il Papa San Giovanni Paolo II ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui i 32 salesiani potevano essere dichiarati martiri. Lo stesso pontefice li ha beatificati l'11 marzo 2001 in una celebrazione che comprendeva in tutto 233 vittime della medesima persecuzione. La famiglia salesiana ricorda tutti i suoi martiri uccisi durante la guerra civile spagnola, ossia i 32 di Valencia e i 63 di Siviglia e Madrid, beatificati il 28 ottobre 2007, il 22 settembre.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi peccatori,
3: adesso è
2: l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora
4: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
5: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dal santuario arriva il nostro saluto più grande a tutti voi collegati e vogliamo nominare uno per uno voi che soffrite nel corpo, cari malati. Un saluto anche agli anziani e detenuti. La Madonna vi guarda con tenerezza, proprio come guarda noi qui. Sentitevi abbracciati da questa comunità, non siete soli, stiamo celebrando insieme. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettila ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondere. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io voglio che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ho detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, oggi Gesù ci parla di cose piccole, piccolissime, e ci dice: guardatele bene, perché è lì che sta il regno di Dio. La prima parabola: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo di tutti i semi, ma quando cresce è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Dio, vedete, parte dal piccolo. Il granello di senape è quasi polvere. Se lo perdi per terra non lo trovi più. Eppure dentro ha una forza che nessuno vede. Così fa Dio con noi. Non comincia dalle cose grandi, dallo spettacolo, dal successo. Comincia da un sì sussurrato, da una preghiera detta a fatica, da un gesto di perdono, da una messa alle 8:30, anche se fuori fa caldo. È la logica di Nazareth. Che cosa pensa alle 8:30, anche se fuori fa caldo? È la logica di

per migliaia di pellegrini. Gli uccelli del cielo vengono a fare il nido qui. Dio fa crescere anche se noi non vediamo. Il contadino semina e poi va a dormire. Il seme germoglia di notte e di giorno, senza che egli sappia come, dice anche un altro Vangelo. Quante volte ci scoraggiamo? Don, ma a che serve? Ho parlato a mio figlio della fede e niente. Ho aiutato e non è cambiato nulla. Ho pregato e Dio tace. Gesù ci dice: semina lo stesso. Tu annaffia con la fedeltà. La crescita non è affar tuo, è affar di Dio. Pensiamo alle nostre famiglie, la chiesa domestica, un genitore che legge il Vangelo ai figli 5 minuti la sera. Sembra poco, è un granello, ma fra 20 anni quello può diventare l'albero sotto cui i nipoti troveranno riparo. L'albero è fatto per accogliere. E qui sta la bellezza. Il seme non diventa albero per sé, diventa grande, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. La fede non è, vedete, per tenercela, è per fare ombra, è per dare casa. La Chiesa deve essere così, un albero grande dove chi è stanco, chi è ferito, chi è straniero, trova un ramo su cui posarsi. Come diceva Papa Francesco, la Chiesa non è una dogana, è una casa paterna dove c'è posto per tutti. Anche noi, con le dirette di TV 2000 e Canale 5, stiamo allargando i rami. Chi non può venire fisicamente da casa trova un nido per pregare con noi alle 8:30, alle 19 e la domenica alle 10. La seconda parabola che Gesù racconta subito dopo è quella del lievito. Una donna prese del lievito e lo mescolò a 3 misure di farina finché tutta la pasta non fu lievitata. Stessa logica, poco lievito, tanta pasta. Tu, io possiamo allora sentirci poca cosa, ma se lasciamo che il Vangelo ci fermenti dentro, possiamo cambiare l'ambiente dove viviamo, la scuola, l'ufficio, il quartiere. Allora, cosa ci chiede il Signore oggi? 3 cose semplici. Non disprezzare i piccoli inizi. Quella preghiera, quella confessione, quella visita a un anziano è un granello. Secondo, abbi pazienza. Dio lavora anche di notte, continua a seminare. Terzo, diventa albero. Che la tua vita faccia ombra e dia casa. Che chi ti sta vicino dica: con lui, con lei, respiro un po' di Vangelo. Chiediamo a Maria allora, che ha custodito nel cuore il seme della parola, di aiutarci a seminare con fiducia, perché il regno non è una cosa lontana, è quel granello che oggi il Signore mette nelle nostre mani. E se lo seminiamo, vedremo un albero. Sia lodato Gesù Cristo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo dai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, sono degno di passare da me.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore. Beatrice di cui sei la regina, fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio, la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù la rifiuta.
0: Potete sedere un attimo. Condivido una breve riflessione anche oggi sulle lacrime di Maria. Le lacrime della Madonna nell'oggi, dove cadono adesso? Vedete, cadono nelle corsie del dolore dimenticato. Piange negli ospedali, nelle RSA, dove gli anziani muoiono senza una carezza. Piange nelle guerre di Ucraina, di Terra Santa, in Africa, dove il sangue dei fratelli grida più forte delle nostre preghiere. Piange sui barconi del Mediterraneo, che è diventato un cimitero liquido. La Madonna delle lacrime è la patrona di tutti e nessuno che il mondo scarta. Piange nelle chiese svuotate e nei cuori tiepidi. Piange per noi, Chiesa, piange per la nostra fede da salotto, che non scomoda e non profuma di Vangelo. Piange quando andiamo a messa per abitudine e usciamo uguali a come siamo entrati. Piange quando ci vergogniamo di Cristo davanti agli altri. Le sue lacrime ci chiedono: dov'è il tuo primo amore? Che fare allora con le lacrime di una madre? Che facciamo allora davanti a questa madre che piange? Primo, raccogliamole, non lasciamo cadere a terra le lacrime di Maria. Raccoglierle vuol dire prendere sul serio il suo dolore, vuol dire smettere di far finta di niente. Allora accostiamoci alla confessione, diamo a lei la gioia di vederci tornare puliti. Asciughiamole, come con la nostra conversione. Ogni rosario detto con il cuore, ogni opera di carità nascosta, ogni perdono dato, è una mano che asciuga il volto di Maria. Lei ha detto a Siracusa: la fede farà miracoli, cominciamo noi ad essere quel miracolo. Imitiamole, perché il cristiano è chiamato a piangere con chi piange. Papa Francesco diceva: per favore, non siate cristiani da museo. Quindi la Madonna non ha pianto nel 1953 per restare in una teca di cristallo a Siracusa, ha pianto per entrare nelle nostre case oggi. Il suo cuore immacolato, che vedete trafitto in quella statua, batte ancora, batte per te, che hai perso, sì, che hai perso il lavoro, batte per te che non riesci a perdonare, batte per te che hai un figlio lontano da Dio. Tante le guarigioni, tanti miracoli ancora oggi, per intercessione della Madonna delle lacrime. Circa 9 anni fa giunse nel nostro santuario un bambino, Angelo, 8 anni, con i suoi genitori dal centro della Sicilia. Questo bambino aveva una frattura scomposta al braccio e furono proprio loro a inaugurare la rampa che permette ai pellegrini di vedere il quadretto da vicino. Salendo su questa rampa, il bambino fece la sua preghiera a Maria. cara mamma, aiutami a non sentire dolore quando i medici mi toglieranno il filo metallico dal braccio. Uscendo dal santuario, cosa videro i genitori? Che il gesto iniziava a macchiarsi di sangue. Preoccupati, si recarono immediatamente all'ospedale del loro paese e quando giunsero in ospedale, i medici di cosa si accorsero togliendo il gesso? Che il filo metallico era già estratto, avvolto nelle bende e che il bambino non aveva sentito dolore e come queste, tante e tante altre. Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Ucraina senza pace, raid incrociati anche nelle ultime ore. Zelensky, prima di volare da Trump, vede il nuovo premier inglese Burnham. Resta altissima la tensione in Cisgiordania, nuovi bombardamenti israeliani sullo sfondo degli scontri tra coloni e palestinesi. In corso il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio alle accise, la Premier Meloni in visita al cantiere in Val di Susa devastato dal blitz dei giorni scorsi. Francia e Spagna, i roghi diminuiscono di intensità ma resta l'allarme, il grande caldo, la siccità fanno risalire il mare sulla delta del Po. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre prosegue l'attività diplomatica di Zelensky, oggi in Inghilterra, domani negli Stati Uniti, non si ferma la guerra. Antonio Soviero.
3: Impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Con questo obiettivo nella notte gli invasori hanno puntato i loro droni d'attacco sui porti ucraini nel Mar Nero. Alcuni sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati dai velivoli bomba del Cremlino. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo. Intanto il presidente ucraino Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto primo leader dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo rivale alle elezioni presidenziali Zaluzny, eroe di guerra silurato dal presidente in carica perché gli faceva ombra. Al centro dei colloqui tra Zelensky e Burnham la definizione di un accordo strategico e rafforzare la cooperazione nel settore dei droni. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Attenzione in Cisgiordania dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno causato la morte di almeno 4 palestinesi, 2 soldati israeliani, nuovo raid vicino a Ramallah e Nablus. Il servizio di Federica Margaritora.
4: La Cisgiordania resta nel mirino dell'espansionismo dei coloni israeliani con l'ufficio del premier Netanyahu che annuncia l'accelerazione di ulteriori insediamenti nella zona e stamani nuovi raid dell'esercito israeliano. L'IDF ha effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin a ovest di Ramallah e un raid nell'area sud di Nablus. Nel contesto di una crescente ondata di attacchi da parte di coloni ebraici, la scorsa settimana l'esercito israeliano ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania. Come reazione violenta, una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Kusra e Kur in un attacco ritenuto opera di coloni. Federica Margaritò, linea allo studio.
2: Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma avverte se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Gli Houthi filoiraniani intanto continuano a colpire obiettivi in Arabia Saudita. Paolo Fucili.
5: La guerra è ferma fra Iran e Stati Uniti, la pace però resta lontana e la tensione sale in tutto il quadrante attorno al Golfo Persico. Le 13 notti consecutive di bombardamenti americani sono finite venerdì. Il pretesto ufficiale è fare spazio al negoziato, ma l'effetto voluto è stato anche fermare la corsa al rialzo dei prezzi del petrolio. Chiedere negoziati agli Stati Uniti non è nel nostro DNA, dicono dal Ministero iraniano degli esteri, riaffermando il diritto a discutere solo con l'Oman di come regolare il traffico di navi sullo stretto di Hormuz. Intanto però l'Arabia Saudita minaccia ritorsioni dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iraq e da milizie filo-iraniane sui propri siti di impianti petroliferi e l'Ucraina respinge le accuse di Teheran dopo l'attacco a un mercantile iraniano sulle acque del Caspio. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: La crisi del Golfo, come sappiamo, determina impennate del petrolio e dei carburanti. È iniziato poco fa il Consiglio dei Ministri che proverà a varare nuovi tagli alle accise. Luigi Ferraiuolo.
6: Anche il prossimo taglio delle accise, ovvero le tasse che gravano oltre l'IVA sui carburanti, dovrebbe essere differenziato, come quello deciso dal governo il 30 aprile scorso, ma non si sa ancora come verrà coperto contabilmente. La Lega non vuole l'aumento del costo delle sigarette, il PD suggerisce con la SLINE le accise mobili, pagate dai guadagni extra dell'IVA. Lo sconto sarebbe, ora come allora, maggiore per il diesel e minore per la benzina. Questo perché oggi, come tre mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti, a causa del pareggiamento delle accise deciso dal governo a gennaio scorso. Se Palazzo Chigi replicasse la scelta del decreto di fine aprile, riuscirebbe a riportare sotto la soglia psicologica dei 2 euro entrambi i carburanti, che nel fine settimana hanno superato in molti casi proprio i 2 euro. Inoltre c'è l'ipotesi di un contributo di 80-100 euro sulla social card per l'acquisto di benzina e gasolio per i più bisognosi, ma i fondi sembrano non esserci. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: A Parigi oggi 3 donne sono state accoltellate alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 di queste persone, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in visita questa mattina nel cantiere della Valsusa, devastato dal blitz anti-TAV dei giorni scorsi. Beatrice Bossi.
7: Il sorvolo delle Alpi in elicottero e la visita di quasi un'ora nella Val di Susa devastata dalla violenza. La Premier Meloni e il Ministro Piantedosi nella tarda mattina sono arrivati a Chiomonte, il cantiere più grande della ferrovia Torino-Lione, quello che sabato ha subito i danni maggiori. Ammonta circa 1 milione di euro la prima stima dei danni, ha fatto sapere l'azienda francese responsabile del cantiere. Distrutti uffici, container, magazzini, hangar, recinzioni e impianti di videosorveglianza. Si tratta di violenza organizzata, secondo Giorgia Meloni, che chiede agli inquirenti di fare il massimo, lavorare insieme per isolare la violenza, l'appello invece di Elly Schlein, che condanna quanto avvenuto sabato scorso. La procura ha aperto un'inchiesta per devastazione, ma non esclude di allungare la lista dei reati quando le responsabilità saranno più chiare. Intanto sono oltre 1000 le persone identificate, 4 quelle fermate. Si tratta di stranieri che, secondo gli inquirenti, appartengono al blocco violento del movimento No TAV. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Ancora emergenza incendi in Spagna e in Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo in Europa, la quarta in questa estate, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Elena Seno.
8: Ci attendono ore difficili, ha detto oggi il premier spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per contenere le fiamme intorno a Madrid. In meno di 24 ore, ha riferito, il territorio bruciato dai 32 grandi incendi di quest'anno è passato da 130.000 a 150.000 ettari. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi, sopralluogo anche nella Gironda, dove sono 88 i vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo in quest'area è stabile ma non è domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni, oltre 200.000 le persone evacuate, 240 le case distrutte. E in Italia invece è di fatto rientrata l'emergenza Peschici nel Gargano dopo l'incendio che ieri ha spaventato anche i turisti. Si sospetta una causa dolosa. Sulle fiamme che hanno interessato invece la zona industriale di Termini Imerese in Sicilia, la procura ha aperto un'inchiesta, al momento il fascicolo è contro ignoti. Elena Seno, linea allo studio.
2: E come abbiamo sentito, mentre in arrivo la nuova ondata di caldo estremo con temperature che sfioreranno appunto i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po. Risale l'acqua marina lungo il corso del fiume e praticamente si bruciano le coltivazioni. Antonella Mazzateruel.
9: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano, inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Si terrà mercoledì a Castel Gandolfo Cantico di Pace, l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, dall'Andrea Bocelli Foundation e guidato da Papa Leone, un'iniziativa legata alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Per partecipare a questo incontro il Pontefice tornerà a Castel Gandolfo, la residenza estiva che il Papa si appresta a lasciare proprio oggi per far rientro in Vaticano dopo il periodo di riposo. Elettrodomestici guasti, una direttiva europea ne incentiva la riparazione. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
10: Entro fine luglio tutti gli stati membri dell'Unione Europea e quindi anche l'Italia dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici. In pratica, anche dopo il periodo della garanzia legale, un bene rotto, difettoso ma tecnicamente ancora in vita va riparato. È previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento con tutte le informazioni al riguardo. La direttiva prevede anche che la riparazione sia effettuata a titolo gratuito ad un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, la normativa stabilisce che ne risponde il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea e lo stesso dovrà mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione. Se l'elettrodomestico è difettoso ed è ancora in garanzia, la stessa si allunga di un anno. Dovrebbe nascere anche una piattaforma europea online per aiutare i consumatori a trovare riparatori e venditori di beni ricondizionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: C'è una sentenza della Corte d'Appello di Milano che riguarda l'area a caldo ex Ilva di Taranto che si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. La Corte, in particolare la sezione specializzata in materia di imprese, ha determinato che venga accolto il reclamo che era stato presentato da un gruppo di cittadini e genitori di Taranto contro l'Ilva e le acciaierie d'Italia. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo. Voltiamo pagina e siamo alla pagina sportiva, dove non si placano le polemiche dopo lo stop alla nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale. Federico Plotti.
11: Ho appreso oggi di non essere più un candidato alla panchina di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Così Andrea Pirlo poco fa sui social, al culmine di una vicenda soprattutto politica che lo ha visto protagonista. Lo avevano scelto i nuovi dirigenti della Federazione Maldini e Leonardo per condurre gli azzurri verso destini migliori, ma ora per una collaborazione che Pirlo si affretta a stigmatizzare come solo professionale e commerciale con un'agenzia di scommesse russa, il castello è definitivamente crollato. Nessuno sapeva, è una questione dirimente, domande che al momento restano senza risposta, come le dimissioni paventate dei due dirigenti federali coinvolti, Leonardo e Maldini appunto. Al momento però tutto è fermo, Pirlo quasi certamente non sarà però il prossimo CT italiano. Il presidente della Federcalcio Malagò prende tempo, faremo chiarezza nelle prossime ore, dice l'ex numero uno del CONI. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Borsa di Milano inizio di settimana con una chiusura più 0,49%. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

la felicità a metà prezzo. Poco tempo fa mi capitò di ascoltare un'intervista degli anni 70 dello scrittore e regista italiano Pierpaolo Pasolini, il quale affermava: la società dei consumi è una nuova dittatura, più forte di quella fascista. Sta omologando l'Italia, distruggendo ogni differenza culturale. Concludeva in tono quasi sconfortato. Non ce ne stiamo neppure accorgendo. Ormai non c'è più niente da fare. A distanza di più di 40 anni, non possiamo non ammettere che Pasolini aveva ragione. Non è più possibile tornare indietro, quasi avessimo assistito a una modificazione genetica della psiche. In realtà, penso che un simile sviluppo delle cose, conoscendo l'uomo, fosse del tutto prevedibile. L'essere umano, infatti, avverte un vuoto esistenziale che cerca in ogni modo di colmare per sentirsi meglio. Gli oggetti di cui disponiamo per riempire tale vuoto sono molteplici e di diversa natura. A un gradino più basso troviamo i beni materiali per il soddisfacimento dei bisogni primari, mentre ai gradi sempre più elevati ci sono gli affetti e i valori. Lo psicologo americano Maslow ha spiegato che l'individuo cerca di soddisfare in primo luogo i bisogni primari: mangiare, bere, dormire, sessualità, sicurezza, e successivamente quelli secondari: amicizia, amore, autostima, autorealizzazione. Più la persona si sposta su mete elevate, più i suoi oggetti del desiderio saranno orientati verso i valori e i sentimenti. Questo livello richiede un più alto grado di maturità psicoaffettiva e pertanto il suo raggiungimento sarà più faticoso. La società dei consumi, con la sua vasta offerta di prodotti pronto all'uso, propone all'uomo di essere fast and happy, felice in fretta. Non devi aspettare né compiere alcuno sforzo, devi soltanto disporre di un portafoglio abbastanza fornito di soldi da poter spendere a tuo piacimento. E se adesso non hai tutto il denaro che ti occorre, non preoccuparti, ci pensiamo noi ad aiutarti. C'è un bel finanziamento fatto apposta per te che potrai restituirci in comode rate mensili. Le nuove generazioni nascono e crescono in un ambiente imbevuto di questa filosofia consumistica e, non avendo alcun riferimento esperienziale e culturale differente, ne sono plasmate. Il cogito ergo sum è diventato essenzialmente il compro ergo sum. La felicità nella società dei consumi sembra corrispondere al potere d'acquisto che si possiede, ma la vita a lungo andare afferma sempre le sue verità. Non puoi essere felice accumulando beni materiali, hanno sempre detto i grandi saggi dell'umanità. Le neuroscienze già da diverso tempo hanno fatto luce sui meccanismi neurochimici sottostanti all'esperienza dell'acquisto e hanno svelato che è nell'aumento dei livelli di dopamina che si crea la sensazione di piacere dopo aver acquistato un bene di consumo. Tale funzionamento neurobiologico ci porta a ricercare continuamente una ricompensa e, se questa è fatta confluire nel possesso di un prodotto, eccoci intrappolati in un circolo che ci rende dipendenti. Quando compriamo ci sentiamo felici. La nostra felicità quindi ha un costo, ma in alcuni periodi dell'anno la trovi scontata del 50%.

Ogni terapeuta si ritrova lungo il proprio percorso professionale e umano a osservare l'individuo, i suoi affetti, i suoi pensieri e il modo in cui a partire da essi si determina e matura un certo comportamento o una data azione. La sua prospettiva può ritenersi privilegiata nella misura in cui considera la sofferenza psichica come occasione di scoperta umana e di crescita interiore. Il dolore e la sofferenza sono un linguaggio universale e pertanto rivelativo dell'uomo. Io posso non conoscere la lingua e l'abitudine di qualcuno e per questo non riuscire a comprenderne sul momento senso e significati soggettivi, ma non posso non comprendere il dolore. La sofferenza quindi può e deve diventare medium per il dialogo tra gli uomini. È ciò che si è cercato di fare lungo le tappe di questo volume. Seguendo quello che considero oramai un mio stile personale, ho trattato fatti di gente comune, puntando il focus sulla parte profonda. Quando è sembrato opportuno, sono stati proposti alcuni esercizi psicologici con l'intento di stimolare un lavoro su se stessi, teorico e pratico. Ho cercato di spiegare che il passaggio obbligato per la guarigione interiore rimane l'esperienza dell'amore come sentimento e affetto, ma pure come direzione del proprio volere e scelta intenzionale. Anche in questo lavoro il fil rouge è stato l'azione risonante di Gesù, posta come modello dell'autentico agire terapeutico.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

carissimi radioascoltatori, ci incontriamo in questo ultimo venerdì del mese di luglio. Forse qualcuno di noi si sta preparando per un periodo di vacanza, altri rimangono a casa e sono forse la maggioranza di quanti seguono la compagnia di Radio Voce nel Deserto. E vorrei proprio rivolgermi a queste persone più sole, di cui condivido forse l'amarezza di certe giornate grigie trascorse, spero e prego, in compagnia del Signore, perché nessuno si deve sentire solo, abbandonato. Con amarezza una signora Enrica, 65 anni, cuoca in pensione, dice che in vacanza va a Castò, in provincia di Caresto, che in gergo milanese vuol dire qui sto e qui resto. Quanti altri, con poco più di 500 euro di pensione, magari anche con un affitto, non possono permettersi certamente di accedere ai luoghi di villeggiatura, e altre persone ferite, malate, sole, pensano solo come un sogno per i più giovani e coloro che ne hanno la possibilità. Certamente nel luogo dove siamo vogliamo risvegliare la presenza del Signore, che è sempre ospite del nostro cuore. Vi intrattengo con un racconto. Uno scienziato tedesco cercava un posto tranquillo dove sistemarsi. Aveva finito per scegliere un'abitazione che stava nelle immediate vicinanze di un monastero di clausura. Lui non aveva la fede, ma quell'ambiente presentava il vantaggio di essere ideale quanto a quiete per le sue ricerche. Qui almeno troverò il silenzio di cui ho bisogno per i miei studi e i miei esperimenti, pensava. Le sue previsioni, però, si rivelarono esatte solo parzialmente. Di fatto, gran parte della giornata, la sua casa era come avvolta dal silenzio, rotto soltanto dal suono di una campanella. Ma poi venivano le ore di ricreazione delle monache. Allora non c'era verso di difendersi dall'allegria scoppiettante, esplosione di risate che trapassavano muri e finestre. Per lo studioso questo diventò quasi un'ossessione. E ragionava così: queste donne sono povere, conducono una vita di penitenza, non conoscono il piacere, il divertimento, come fanno ad essere così contente? Non ci sarà sotto per caso qualcosa di losco? Decise di togliersi il pensiero parlandone direttamente con la madre abadessa. Questa gli fornì una spiegazione semplicissima: siamo le spose di Cristo. Ma il vostro sposo non è morto 2000 anni fa, obiettò lo scienziato. Mi scusi, signor professore, ma lei non deve essere stato informato che 3 giorni dopo è risorto da morte, e noi siamo testimoni, appunto, di ciò che è accaduto 3 giorni dopo. Non dimentichiamo che la nostra gioia, anche se a volte esplode esteriormente, ha come motivo la risurrezione di Gesù, la Pasqua del Signore, che noi celebriamo come continua presenza. La nostra fede vuol dire essere in compagnia di Gesù, al seguito di Gesù, amici di Gesù vivo oggi,
anche nel tugurio che abitiamo, anche nell'umile stanza che occupiamo. Cristiano è colui che vive questa splendida compagnia. Egli si sente dire ogni mattina al risveglio: io sono risorto, io sono con te, mia. Egli si sente dire ogni mattina al risveglio: io sono risorto.

le malattie chiamati a sopportare, tutto quello che in qualche modo diventa fatica, sudore, preoccupazione. Questo è l'aratro, ma va sempre agganciato ad una stella. Per noi questa stella è il Signore vivente, è la Vergine Maria, chiamata stella del mare. Agganciare la nostra vita a questa stella ci darà la possibilità di sentirci vivi nella gioia e nella pace. Forse abbiamo predicato per troppi anni quel ricordati che devi morire, ed è diventato come un peso questa parola nel cuore di tanta gente. Vorremmo imparare a ripetere: ricordati che devi risuscitare, ricordati che puoi già oggi essere risorto, vivo. Spesso ci sembra di vivere in mezzo all'inferno. Quante cose drammatiche ci vengono raccontate ogni giorno, presentate attraverso il video. Ma noi dobbiamo cercare di capire quello che non è inferno e dare spazio. Forse il sorriso di una persona che viene a bussare alla nostra porta, forse una preghiera che mi ha dilatato il cuore, forse l'offerta di un sacrificio, di una umiliazione che ho ricevuto e che mi ha permesso di sentirmi in compagnia con il Cristo crocifisso. Sì, possiamo restringere l'inferno di disperazione, di morte, nella misura in cui noi ci agganciamo alla stella della vita, alla sorgente della vita. Non dimentichiamo che sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Io auguro a tutti coloro che si sentono spenti dentro di poter sentire l'abbraccio, la carezza del nostro Dio, per diventare a loro volta capaci di amare. La morte che c'è nel cuore è per la mancanza di amore. Noi siamo fatti per essere fraternità, per essere attenzione, cura, servizio a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Un pesco che fiorisce è la primavera, ma se non fiorisce il cuore, se non si allarga, se non cessa di odiare, la primavera non è più primavera, perché non è primavera se il cuore non fa Pasqua con l'uomo, non fa questo passaggio verso il fratello. Mi colpiva una iniziativa di un parroco vicino a Verona che ha voluto far sorgere tra i suoi cristiani più generosi l'idea di diventare angeli di luce nel buio dei grandi condomini abitati da tanti anziani soli e isolati. Lui li chiama portieri sociali, persone che diventano una porta spalancata. Più che fare, vanno a stare con, a fare un po' di compagnia, a diventare uno squarcio di primavera accanto a tante persone che rischiano di spegnersi al senso della vita, al gusto di sentirsi in qualche modo utili agli altri. Ecco un modo alternativo di vivere il nostro periodo estivo. Le giornate sembrano più lunghe da passare, da trascorrere,
e qualche volta potremmo provare anche gelosia, invidia.

per quanti si permettono di divertirsi mentre noi ne siamo impediti. Oggi il Signore ci invita a fare questo passaggio, agganciando le nostre fatiche, le nostre sofferenze alla sua stella e sentendoci sempre illuminati, guidati e vivi in Lui. Invoco la benedizione della nostra stella, la Vergine Maria, in attesa di celebrarla nella grande Pasqua dell'estate, che sarà la sua assunzione al cielo, la stella più luminosa che è andata a brillare vicino al sole, il sole di Dio. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.

dal Vangelo secondo Luca al capitolo 5. Mentre la folla faceva ressa attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio, egli, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Evangelo del Signore.

sorelle e fratelli, abbiamo ascoltato il racconto di una vocazione, la vocazione anzi di quattro vocazioni, quella di Simone, di suo fratello Andrea, di Giacomo e di Giovanni, figli di Zebedeo. E come questa vocazione ci ricorda ciò che accadde ad Abramo, che dovette lasciare la sua casa e fidarsi di un Dio che si rivelava nella parola. Così Simone deve dire: sulla tua parola, Signore, getterò le reti. Simone lascia le reti di pescatore di quel lago di Gennesaret per diventare pescatore di uomini e di donne, da peccatore a strumento della misericordia di Dio. Questo è l'itinerario che il brano del Vangelo di Luca ci fa leggere. E l'Evangelista situa questa chiamata in circostanze straordinarie. La prima circostanza straordinaria è che Gesù è ormai molto conosciuto, perché si dice la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio. Gesù è popolare, è seguito dalle folle che vogliono ascoltare la parola di Dio. Quella stessa parola di Dio che aveva messo in moto Abramo, adesso muove la vita delle folle, di molte persone. E Gesù deve prendere in un certo senso le distanze per predicare. Dice a Simone: sali con me sulla barca, scostati un poco da terra. Sedette dalla barca, insegnava alle folle. Gesù sulla barca, in questa immagine, è lui per primo il pescatore di uomini, e quasi indica a Pietro come sarebbe dovuto diventare. Con quell'insegnamento dalla barca, Gesù si mostra come pescatore di uomini. Ma il brano del Vangelo ci dice anche che Gesù non è solo, non vuole essere solo, ha bisogno di qualcuno con lui, ha bisogno di collaboratori. Si fa prestare la barca da Pietro, ma poi chiama appunto i primi quattro discepoli con lui, quel Gesù che avrebbe poi detto: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. E così, in quel giorno, Gesù inizia a pregare il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Lo sguardo di Gesù si posa sulle barche dei pescatori, ci dice il Vangelo, ed è uno sguardo che chiama. Il volto di Gesù che noi guardiamo, davanti a cui preghiamo ogni sera nella preghiera, questo volto ci guarda, questo volto ci chiama, come la sua parola ci guarda, la sua parola ci chiama. Così Gesù guarda i pescatori e vede in loro dei pescatori di uomini. Così la comunità, la Chiesa, ha sempre bisogno di nuovi operai per la messa. E poi c'è una seconda circostanza straordinaria. La pesca è miracolosa, che anche quella pesca miracolosa promessa di diventare pescatori di uomini. La pesca è straordinaria, ma anche la trasformazione di Simone da pescatore a discepolo è straordinaria. Gesù gli chiede di prendere il largo, di gettare le reti dall'altra parte. Come pescatore Pietro sapeva che non c'era più nulla da pescare, ma poi non si pesca in pieno giorno, in genere si pesca di notte, lui lo sapeva, e non aveva preso nulla durante la notte. Non c'è nulla da pescare come pescatore,
ma come discepolo, sì, può dire: getterò le reti secondo la tua parola. E questo, sorelle e fratelli, è un passaggio molto bello di un uomo che sa lasciare tutte le sue certezze di pescatore e su quella parola, come fece Abramo, che lasciò la sua casa, la sua terra, decise di gettare le reti secondo appunto quella parola, ebbe fiducia in quella parola che lo chiamava. Simone, vorrei dire, da pescatore è stato pescato. Prima di diventare pescatore di uomini è stato pescato lui, è diventato discepolo di Gesù. E quel miracolo mette nelle condizioni di avere fiducia in Gesù. Di fronte al successo della pesca, Simone riconosce chi ha davanti a sé. È colto da stupore, si getta ai piedi di Gesù, riconosce di essere un peccatore. Quel miracolo è una promessa. Gesù gli dice: non temere, sarai pescatore di uomini. D'ora in poi sarai pescatore di uomini, cioè nulla sarà più come prima. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Un nuovo scenario si apre davanti a Simone, una nuova visione anche della sua vita personale, la sua e quella degli altri discepoli, da pescatori di pesci a pescatori di esseri umani, una nuova vita. E la confessione di Simone è di totale inadeguatezza: allontanati da me perché sono un peccatore. Eppure in questo incontro vediamo come il Signore rivaluta in un certo senso l'inadeguatezza di Pietro, e ci sentiamo anche noi tante volte inadeguati davanti alla chiamata, davanti al Vangelo, davanti alle folle, davanti alle grandi domande che riceviamo, che incontriamo, davanti alla vita dei poveri, come ci sentiamo inadeguati. Ma il Signore rivaluta la nostra inadeguatezza e ci rende pescatori di uomini, come fece con Pietro e gli altri. Si tratta di iniziare sempre nuovamente a comunicare il Vangelo, di pescare in mare aperto, prendi il largo, pescare quei figli e quelle figlie di una pesca miracolosa, gettare sempre le reti con l'aspettativa di pescare molti pesci. Quelle reti che si rompono sono il segno di una misericordia di Dio che ci dona risorse che penseremmo di non avere. Quante risorse che pensiamo di non avere il Signore ci dona ogni giorno quando abbiamo fiducia nella sua parola. Quelle reti piene, la fiducia nella sua parola, quel tutti, uno degli ultimi grandi messaggi che Papa Francesco ci ha lasciato. E così, sorelle e fratelli, essendo stati anche noi pescati dal Signore, riceviamo ancora questa sera nuovamente questa chiamata a diventare pescatori di uomini, perché la fiducia nella sua parola ci rende meno inadeguati, più misericordiosi, ci rende suoi discepoli, ci rende pieni di quelle risorse che penseremmo di non avere, ma che il Signore ci dona ogni giorno.

Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo e ogni donna siano liberati dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, l'abbandono, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ognuno trovino nella sua croce, nella croce di Gesù, la speranza di una vera resurrezione. Preghiamo il Signore questa sera particolarmente per gli anziani, mentre ci prepariamo alla festa che ricorda gli anziani domenica, per gli anziani soprattutto per coloro che sono soli, che sono malati, che sono lasciati negli istituti, per coloro che non sono nutriti, che non sono curati, per gli anziani che non hanno nessuno, per quelli che non sono visitati, perché il Signore con la sua resurrezione liberi tutti da ogni peso opprimente. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare la nostra indegnità, come non hai guardato all'indegnità di Pietro. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre. Amen. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica, protegga la comunità in ogni parte del mondo, ci liberi dal male della guerra, ci doni la sua pace. Amen. Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Un voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
1: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
3: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
3: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
1: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
3: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, viene fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
1: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
3: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia d'anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
1: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
3: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Mandić, 1866-1942. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. E il vescovo di Padova ha scritto una lettera pastorale proprio su questo santo in questi giorni. I santi sono una vivente spiegazione del Vangelo e per comprenderli bisogna spesso risalire a quella pagina sacra che hanno dovuto commentare con la loro esistenza, ognuno una pagina diversa, per incarico di Dio. San Leopoldo Mandić, frate cappuccino, fu chiamato a incarnare nella prima metà di questo secolo la parabola del padre misericordioso che attende il figlio prodigo. In lui la paternità si esprimeva tutta quanto più gli anni passavano, nel volto venerando dalla barba fluente e nella illimitata accoglienza, là nel segreto della sua celletta confessionale, dove per 10-15 ore al giorno per circa 30 anni ascoltò e perdonò peccatori nel nome di Dio. Di paterno dunque gli era stato dato solo il volto e il cuore. Per il resto era un uomo insignificante, alto 1,35 m, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare e lo metteva sempre in imbarazzo. Lo diceva lui stesso con sconfinata umiltà: io sono veramente un uomo da nulla, anzi ridicolo. Qualche confratello che amava le battute intelligenti e che invece riusciva ad essere solo più crudele diceva, lo chiamava il compendio dell'uomo. Padre Leopoldo sorrideva, mansueto, anche se di temperamento era orgoglioso e impulsivo, come si addice a un croato di razza, di nobile famiglia, anche se decaduta. Per farsi perdonare qualche raro scatto, ripeteva le parole di San Girolamo, il quale si scusava con Dio della sua irruenza, pregando: «Perdonami, Signore, perché sono dalmata». Ma a vederlo così piccolo pareva ridicolo anche in quelle occasioni. Quando la città di Padova non aveva ancora imparato a venerarlo come un padre, accadeva che gli universitari che oziavano al caffè Pedrocchi lo sbeffeggiassero al suo passare e lo maltrattassero perfino. A volte anche i bambini l'avevano deriso per via. Ma poi l'intera cittadinanza si era convertita, letteralmente voltata verso di lui, verso quella celletta dove ogni giorno accadeva il miracolo della divina misericordia. Qualche anno prima della morte, avvenuta nel 1942, padre Leopoldo profetizzò: sia il bagno di sangue che stava per sommergere l'Italia, sia il bombardamento che avrebbe distrutto la città di Padova. La città sarà colpita molte volte, disse. Anche questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone Dio ha usato molta misericordia alle anime, deve restare a monumento della sua bontà. Quando nel maggio 1944 Padova venne martoriata dai bombardamenti, sulla chiesa e sul convento dei Cappuccini caddero 5 bombe ad alto potenziale che demolirono tutto, ma la celletta restò in piedi, intatta. Oggi, lì accanto, è stata costruita una cappella. Il corpo di San Leopoldo vi è sepolto, incorrotto, meta di pellegrinaggi. La gente va e nella celletta scrive sul registro riflessioni e preghiere. Dice: 10 anni fa, a 40 anni dalla morte, erano già stati raccolti 240 volumi di 1000 pagine l'uno. Padre Leopoldo era dunque un frate piccolo agli occhi degli uomini, tanto che alcuni dei suoi confratelli non riuscirono mai a stimarlo davvero. Dicevano che era un confessore ignorante, di manica troppo larga, che assolveva tutti senza discernimento. Qualcuno lo chiamò spregiativamente.

Frate assolve tutti, ma i cristiani lo cercavano con l'intuito sicuro di chi può sperare solo nell'infinita bontà del Padre Celeste. Padre Leopoldo Bogdan Adiodato Mandic era nato nel 1866 a Castelnuovo in Dalmazia, sulle bocche del Cattaro, ultimo di 12 figli di razza croata, da una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. Come spesso accade, il disegno di Dio che Dio aveva su di lui si preannunciò in un episodio dell'infanzia. Lo raccontò egli stesso. Quando ero bambino di 8 anni, commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la reputo ancora oggi. Mia sorella mi rimproverò, poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Rimasi tanto addolorato e dicevo tra me: ma perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Uno di quegli episodi che possono o allontanare dai sacramenti per sempre, o, se presi male, o fondare una vocazione, se fanno sognare il bene. Dipende dal cuore e dalla educazione avuta in famiglia. Scelse l'ordine cappuccino. Allora in Dalmazia lavoravano i frati veneti, perché li vedeva umili, penitenti, amati dal popolo e ben visti anche dagli ortodossi. Soprattutto quest'ultimo aspetto lo attraeva da quando si era accorto che il suo popolo, e considerava tale tutti gli slavi, era lacerato dai nazionalismi e da divisioni che duravano da secoli. Sappiamo che prima ancora di diventare prete a 22 anni ebbe la persuasione di una particolare chiamata da parte di Dio. Lui doveva lavorare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Non si trattò di un impulso momentaneo, ma di una certezza che durò tutta la vita, con un crescendo vertiginoso. Sono decine e decine le immagini e i biglietti su cui egli, anno dopo anno, con molteplici formule scritte solennemente in latino, si legava a questa missione con voto e giuramento. La certezza della origine divina di tale vocazione si fa sempre più marcata e si ripetono espressioni come: mi consta davanti a Dio, so per grazia di Dio di essere stato scelto per la salvezza del mio popolo, adempio con libera volontà un eterno decreto. Ecco la formula del 1912, durante la Santa Comunione. Ho compreso chiaramente, con abbondanza di prove e evidenza di verità, che sono chiamato all'opera della redenzione del mio popolo. Tale certezza non si interruppe mai. Nel 1937 scrisse: pro solenni memoria, vuol dire per solenne memoria, quest'anno è il 50° anniversario da quando per la prima volta io ho sentito la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a meritare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Ancora più impressionanti sono le formule usate: rinnovo il mio voto legandomi col giuramento, oppure di nuovo ho giurato con la mente e con l'anima, oppure impegno tutte le energie della mia vita, oppure vorrei scrivere il mio voto col sangue. Con determinazione diceva: il fine della mia vita deve essere il ritorno degli orientali alla unità cattolica. Ma i superiori sembravano non badarci. Lo vedevano debole di costituzione, impacciato nella parola, anche se studiava accanitamente parecchie lingue slave, buono solo per confessare. Un paio di volte gli diedero la responsabilità di qualche conventino, giunsero fino a nominarlo direttore degli studenti cappuccini di Padova, un incarico di educativo di fiducia, ma gli tolsero l'ufficio dopo pochi anni perché giudicato troppo arrendevole. Certo, con se stesso egli era rigorosissimo e di esemplare osservanza, ma con gli studenti non voleva quella durezza che allora si usava. Concedeva qualche dispensa e diceva: farò io penitenza per voi, pregherò io per voi. I superiori giunsero perfino a sconsigliare gli studenti di confessarsi da lui. Non era abbastanza severo e potevano approfittare della sua bontà. Così
la vita di padre Leopoldo scorreva in una insanabile contraddizione. Da un lato egli era certo che Dio lo chiamava a un apostolato tra gli orientali separati. La mia gente, il mio popolo, i miei fratelli, diceva sempre. Dall'altro, Dio gli impediva di partire, dato che i superiori gli negavano il permesso. Nel 1923, aveva ormai 57 anni, dopo l'annessione di Fiume all'Italia, finalmente lo destinarono a quella nuova sede e fu a un passo dal realizzare i suoi sogni. Ma giunse una lettera del vescovo di Padova. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa città si possa ammettere un'eccezione. E il provinciale, rievocando l'ordine di partenza, gli scrisse: la sua missione a Padova non è ancora compiuta. Tutti conoscevano la sua passione per l'Oriente, tanto spesso egli ne parlava. Tra i frati qualcuno diceva che era la sua santa pazzia, altri concludevano più sbrigativamente che padre Leopoldo era matto. Ma da allora nessuno lo sentì più parlarne, se non il confessore, nelle cui mani continuava a rinnovare voti e giuramenti. A un confratello che dopo anni lo interrogava, meravigliato dell'insolito silenzio, spiegò: tempo fa ebbi occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assisterà qui nella confessione è il suo oriente. Poteva essere una formula consolatoria, fu invece una formula che entrò nel suo giuramento: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà il mio oriente. Dobbiamo approfondire un po' per comprendere il mistero e la ricchezza della testimonianza di padre Leopoldo. Tutti sanno che fare a Dio un voto e legarsi con un giuramento è un impegno che dura tutta la vita, e se si ha un'anima sensibile, e padre Leopoldo era addirittura scrupoloso, un voto può diventare fonte di inquietudine e di angosce, tanto più quanto lo si è fatto con formule rigide. Ebbene, padre Leopoldo usò da allora in poi formule di una assolutezza impressionante. Ne citiamo una. 1928. Mi obbligo con voto ad impegnare tutte le energie della mia vita, secondo il metodo che mi è stato dato, per tutto il tempo della mia vita, momento per momento, con ogni diligenza, per il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica. Il metodo che gli era stato offerto, come risulta, era questo: adempiere il ministero sacerdotale nel celebrare l'Eucarestia e nel confessare nella maniera più perfetta possibile, con ogni diligenza, momento per momento. Durante la messa egli sentiva e soffriva fisicamente il dramma dell'unità, immedesimandosi a Cristo con una indescrivibile passione, spesso piangendo fino a bagnare le tovaglie dell'altare. Vedi, disse un giorno a un penitente, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni trattava ogni penitente come se la conversione della sua gente dipendesse tutta dalla conversione di quel peccatore che gli stava davanti. Meglio, non come se, ma nella fede che la grazia di Dio versata su un singolo peccatore raggiungeva anche il suo popolo per il mistero della comunione dei santi. Era certo che l'unità si sarebbe realizzata, scriveva: infallibilmente avverrà il grande fatto dell'unione. Soffermiamoci un istante su questa sua vocazione ecumenica che gli bruciava il cuore in un'epoca in cui di tale argomento quasi non si parlava, prima del Vaticano II. E riflettiamoci ora che, cadute le ideologie, proprio nella sua terra divampano ancora i nazionalismi più esasperati e i conflitti religiosi. Serbi e croati si accusano reciprocamente di genocidio. I primi, ortodossi, devono ancora vendicarsi di fatti accaduti nel 1941. I secondi, cattolici, sono decimati in questi nostri giorni. E la diversa confessione religiosa fa da cassa di risonanza all'odio nazionalista.
Padre Leopoldo era cattolico croato, ma sulla sua bocca l'espressione «mio popolo» indicò sempre indistintamente tutte le genti slave, pensando soprattutto ai non cattolici. Per essi diceva: «Io mi offro vittima per i miei fratelli». L'unione che desiderava egli l'aveva già fatta nel suo cuore. Così, trattando ogni peccatore come il suo oriente, divenne un confessore straordinario. La sua missione cominciava da quando il penitente entrava nella sua disadorna celletta. Se si accorgeva di qualche esitazione, di qualche impaccio o disagio, si alzava in fretta, gli andava incontro allargando le braccia: «Si accomodi, signore, si accomodi, non abbia paura, sa, non abbia riguardo. Vede, anch'io, benché frate sacerdote, sono tanto misero. Se il padrone Dio non mi tenesse per le briglie, farei peggio degli altri». Poi accadeva l'incontro con la misericordia di Dio, quella dolce, esigente, penetrante come una spada a due tagli. Ascoltiamo il racconto di un episodio, tra i tanti, che allora accadevano sotto gli occhi di molti testimoni. Un testimone. Un giorno io ero con parecchi altri in quel piccolo corridoio d'attesa davanti al confessionale di Padre Leopoldo. Ad un tratto entrò spavaldo un contadino dalle forme atletiche. «Sono 40 anni che non mi confesso», disse forte, «e ora devo confessarmi, perché se no la padrona mi toglie l'affitto dei campi. Fatemi il piacere di lasciarmi passare subito, perché non ho tempo da perdere con queste storie». Lo lasciammo passare per primo. Dopo quasi mezz'ora uscì completamente cambiato e si allontanò, che piangeva come un bambino. In mille modi, in quella piccola celletta, la storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire: «Lei è un delinquente», ma in modo tale che il violento ne rimaneva sconvolto e finiva per ammetterlo pentito. Padre Leopoldo non era dolce al modo che noi possiamo immaginare nella nostra superficialità. Durante la cerimonia dei suoi funerali si vide un uomo che raccontava a tutti, piangendo, la storia della sua conversione. Era entrato in quella celletta senza vera conversione, s'era ostinato a difendere i suoi peccati con sottili ragionamenti. Padre Leopoldo le aveva provate tutte, poi davanti a quella specie di derisione si era levato in piedi, piccolo ma terribile, e aveva esclamato: «Se ne vada, se ne vada, lei si mette dalla parte dei maledetti da Dio». Quel poveretto era quasi svenuto dalla paura e si era prostrato a terra piangendo. Allora il padre l'aveva sollevato e abbracciato. «Ecco, vedi», gli aveva detto, «così sei di nuovo mio fratello». Un insuccesso su cui padre Leopoldo piangeva a ricordarsene gli accadde con un nobile trevigiano, lontano da Dio. I parenti gli avevano addirittura mandato una macchina a prenderlo, ma poi, giunti a palazzo, pretendevano che il padre benedicesse il morente da dietro la porta, furtivamente. «Non facciamo commedie», disse padre Leopoldo, «con Dio non si scherza. Voi siete responsabili di questa povera anima». Non era dolce quando si voleva scusare il peccato o minimizzarlo, ma lo diventava infinitamente quando lo si riconosceva con umiltà. «La misericordia di Dio», diceva, «è superiore ad ogni aspettativa. Se una cosa mi dispiace è di aver negato qualche rarissima volta l'assoluzione». Gli era accaduto 2 o 3 volte nei primi tempi del ministero, ma diceva che era stato a causa della sua inesperienza. Testimoniò Ezio Franceschini, allora rettore dell'Università Cattolica, durante i processi di beatificazione. «Mentre una volta mi accostavo al confessionale, prima di iniziare la confessione, notando in padre Leopoldo un turbamento, senza che io gliene chiedessi la ragione, mi disse: "E dicono che sono troppo buono. Ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi", diceva altre volte, "ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Noi dobbiamo trattare le anime come ci ha insegnato lui, col suo esempio". In un'altra occasione spiegò: "Se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: "Questo cattivo esempio, paron benedetto, in Veneto, me l'avete dato voi. Ancora io non sono giunto alla follia di morire per le anime". Al confessionale restava attaccato ore e ore come un'ostrica allo scoglio. «Padre», gli diceva qualche penitente, «come fa a confessare per tanto tempo?» «Vede», rispondeva, «è la mia vita». Non conoscevano il suo giuramento,
ma si accorgevano di quella assoluta diligenza momento per momento che egli aveva promesso con voto. Se lo richiamavano un istante dopo che era appena uscito, giungeva immediatamente: «Eccomi, signore, eccomi», come se si scusasse, e non si riusciva mai a scorgere il minimo gesto di disappunto. Così, in una sola frase, egli univa assieme indissolubilmente la carità verso il visitatore sopraggiunto e la risposta a Dio che l'aveva chiamato da tutta l'eternità. Nell'ultima notte della sua vita, un religioso andò a bussare a tarda sera alla sua porta per confessarsi, ed egli, ormai stremato dalla malattia, un tumore all'esofago, lo invitò ad entrare con la formula preghiera di sempre: «Eccomi, eccomi». Diceva che sarebbe stato volentieri a confessare fino alla fine del mondo, se Dio l'avesse voluto. A volte dovevano chiamarlo insistentemente almeno per l'ora del pranzo. Diceva rattristato: «Ma come si può lasciare tanti poveri penitenti per il cibo?» Certi superiori capivano, altri si mostravano infastiditi da tanto zelo. Diceva una volta un amico: «Preghi il Signore per me, affinché illumini i miei superiori a lasciarmi più possibilità di attendere al mio ministero. Sono troppo buoni i miei superiori e hanno troppi riguardi per la mia salute». Scendeva in confessionale anche quando era malato, con la febbre alta. «Cosa vuole?» spiegava. «Noi siamo nati per faticare, ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Ed io come posso stare a letto mentre lì fuori ci sono tante anime bisognose della mia assistenza?» E come se non bastasse, dopo le lunghe confessioni gli restavano ancora da fare lunghe preghiere notturne, perché lui doveva accompagnare i suoi penitenti nello sforzo della conversione e dell'espiazione. «Tutto io devo fare per le anime», diceva, «tutto, tutto. Io devo morire sulla breccia. La prego di chiedere sempre per me la grazia di morire sulla breccia». E quante volte lo videro vecchio e malato trascinarsi letteralmente per le scale per scendere al suo confessionale, che era sempre assiepato da gente. Nessuna meraviglia dunque se in quel confessionale si aprissero quasi spazi naturali per il miracolo. Si diffondeva il racconto di episodi simili a quelli evangelici. Padri affranti chiedevano la guarigione di bambini gravemente ammalati e si sentivano dire di tornare a casa, che tutto andava bene. Lo trovavano guariti tornando. A un bambino completamente muto da 12 anni disse: «Vai in pace, figliolo, tra 2 giorni tu parlerai». E così accadde. A un uomo disperato per la lunga mancanza di lavoro, deciso a uccidersi, disse: «Abbia fede, le prometto in nome di Dio che troverà lavoro, anzi lo troverà prima ancora di arrivare a casa». E così il prodigio si avverava. Oppure era il nonno che veniva a raccontargli tra le lacrime la tragedia di casa. La figlia doveva partorire un nuovo nipotino e il parto si annunciava difficile. Il professore della clinica ostetrica di Padova diceva che l'intervento sarebbe stato probabilmente fatale al piccolino. «Andrà tutto bene», assicurava padre Leopoldo. «Glielo dico ufficialmente in nome di Dio. Lei sa che cosa vuol dire ufficialmente? Abbia fede». Ma sosteneva che i miracoli non era lui a farli. «Che colpa ne ho io», diceva, «se vengono con tanta fede e se per la loro fede il padrone Dio li esaudisce». C'erano penitenti che si sentivano svelare i peccati prima ancora di confessarli, altri che venivano raggiunti prima che potessero scappare. Un signore che non si confessava da molti anni era stato trascinato lì da certi amici. Pensava: «Mi metto in coda e poi, quando se ne sono andati tutti, me ne vado anch'io prima che mi tocchi entrare in quello stanzino». Ma ecco aprirsi improvvisamente la porta della celletta e padre Leopoldo andargli dritto incontro. «Venga avanti lei, signore, l'aspettavo, sa, l'aspettavo». «Lei non voleva venire?» Poi dentro il confessionale: «Non si preoccupi, le dico io quello che ha fatto. È questo quello che ha fatto, vero? E ora è pentito, vero? Allora Dio la perdona tutto. La ringrazio di essere venuto a portarmi tanta gioia, ma l'aspetto ancora, sa, venga, saremo buoni amici». E cominciava un altro legame spirituale che non si spezzava più. Sulla faccenda dei miracoli, un giorno riuscirono a farlo parlare ponendogli la questione genericamente come un problema teologico. Gli chiesero: «Ma come fanno i santi a dire con tanta sicurezza sarai guarito? Con quale fondamento pronunciano questa parola?» Spiegò, citando San Giovanni Bosco, che a domanda simile rispondeva: «Figlio mio, se tu sapessi che cosa si costano i miracoli, pregheresti Dio di non concederti mai un tale dono».
e continuò spiegando che quando i santi si trovano davanti qualche infelice, si mettono davanti a Dio e gli dicono: Signore, getta su di me la pena di quest'anima, mi offro io per lei. Ed essi sono così uniti a Dio che sanno con certezza che Dio accetta il cambio. Era letteralmente quello che padre Leopoldo faceva. Lo udirono spesso dire a certi infelici: butti tutto sulle mie spalle, stia tranquillo. Ed è una spiegazione che ci permette di comprendere uno degli aspetti più paradossali della sua vita, tanto che fu portato come grave obiezione alla sua santità durante i processi canonici. Quel padre Leopoldo che accoglieva tutti e tutti confortava e a tutti offriva la certezza della sconfinata misericordia di Dio, pur ammettendo umilmente di non avere mai commesso un grave peccato, diceva: mi sento l'anima ancora bambina, provava per se stesso un continuo sconvolgente timore del giudizio di Dio. Lo vedevano tremare come una foglia al solo pensarci, confessarsi quasi ogni giorno, sentirsi terrorizzato al pensiero della morte, tanto che da non avere mai nemmeno il coraggio di celebrare la messa dei defunti. Padre, gli chiese stupito un giovane religioso che lo assisteva la sera prima della morte, ma perché ha tanta paura di morire? Rispose umilmente: perché poi c'è il giudizio di Dio. Ho il giudizio di Dio, come potrò giustificarmi? Lo assalivano tentazioni circa l'esistenza dell'inferno. Come può Dio, per un peccato momentaneo, punire in eterno? È giusto? È misericordioso? Allora come mai? E poi, lasciamo stare, io non ci penso, perché mi gira la testa. Dio è padre e basta, egli solo sa fare tutto quello che è bene. Sembrava come Gesù in croce, quando su di lui pesava tutto il peccato del mondo e si sentiva abbandonato dal Padre Celeste. Così su padre Leopoldo pesavano i peccati e le angosce di tutti coloro che egli aveva confortato e ai quali aveva detto: farò penitenza io. Dio gli dava la terribile e gloriosa grazia di vivere tutto il mistero di questo sacramento che noi così facilmente trascuriamo da una parte e dall'altra del confessionale. I sacerdoti a volte ci stanno con un po' di sopportazione a sentire peccati sempre uguali, biascicati senza grande pentimento, e i fedeli pensano alle loro piccole o grandi colpe più di quanto assistano stupefatti al miracolo della misericordia. Più spesso ancora i sacerdoti non hanno nemmeno da confessare, perché i fedeli non ne sentono neppure il bisogno, e si dimentica che questo sacramento è il cuore bruciante del cristianesimo. È là dove tutto il mistero della redenzione riguarda proprio te, proprio il tuo bisogno, proprio il tuo destino. Là dove il sangue versato sulla croce è versato proprio per il tuo peccato e scende direttamente sulla tua anima. Là dove tu prendi parte personalmente alle vicende della passione di Cristo, prima come colui che ha crocifisso il Signore della vita, l'elenco dei peccati, poi come colui che lo riconosce, lo ringrazia e l'adora, il perdono. Padre Leopoldo non solo confessava tutto il giorno, ma viveva anche a nome dei suoi penitenti tutto il dramma. Chi parla troppo facilmente di perdono rischia di dimenticare quale peso abbia il peccato e quanto sia costata la redenzione. Perciò il piccolo santo cappuccino si era offerto a vivere tutta la drammatica e dolorosa bellezza di quel sacramento. A volte era così turbato che passava la notte a piangere e lo assaliva un terrore indefinito e cercava come Gesù nell'orto qualche persona amica che gli tenesse compagnia. Solo la parola del suo confessore lo tranquillizzava interamente, quando anche su di lui scendeva quella stessa grazia del perdono. Così fino alla fine. Ma la fine venne con dolcezza, anche se da tempo una malattia terribile, un tumore all'esofago con quasi completa occlusione, lo distruggeva. Quella mattina del 20 luglio 1942, quando era già preparato per celebrare la messa, svenne. Rinvenne sul suo lettuccio e ricevette con umiltà gli ultimi sacramenti. Poi, mentre recitava con i confratelli la Salve Regina, alle parole «O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria», si addormentò come un vecchio bambino nelle braccia di colei che aveva sempre chiamato con tenerezza, al modo degli antichi veneziani, «Parona Benedetta».
ai tempi in cui era educatore dei giovani studenti, giovane egli stesso, aveva insegnato: un sacerdote deve morire di fatiche apostoliche, non c'è un'altra morte degna per un sacerdote. E nel giorno in cui gli festeggiarono il 50° anniversario di sacerdozio, disse ai confratelli riuniti: permettano che un loro confratello anziano dica una parola. Siamo nati per la fatica, somma gioia poterci occupare. Domandate al padrone Dio di morire di fatiche apostoliche. Stanco? Gli chiesero un giorno, vedendolo più affaticato del solito. Rispose: ringraziamo il Signore e domandiamogli perdono perché si è degnato permettere che la nostra miseria venisse a contatto con i tesori della sua grazia.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non lo di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono un po', faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali, in effetti, di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione e dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Parte dal numero 148 questo discorso che cominciamo oggi praticamente, dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito. Però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali. Cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi, lavorando, continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità, un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona, e aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
0: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 152, 155, 156, lo dico, Lorella, perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
1: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica, allora, libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, proprio del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
0: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza, come motiva il Papa la... Qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza.

cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità, e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi, così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche, e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo, e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa: lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di

0: pochi, e infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato, e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
1: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, e questo il Papa ovviamente non lo fa: l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
0: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale, e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi, e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca, e non solo i più giovani. Anzi, a me capita di vedere molte molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti, perché è un'esperienza che possiamo fare sempre. Dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati, tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini in condizioni pericolose. E poi, ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo: le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no, storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere. Anche in passato, per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità, si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto. Parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano. Quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
1: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
0: Sì, velocemente. Con una mossa intelligente il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme: verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù. Ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, la dico a modo mio: quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare e individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo.
1: Certo.
0: E a ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione: che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas, e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
2: #PopTheology

0: Soul. Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
1: Ermanno Olmi, cantore del mondo minimo, segreto, il mondo segreto nelle periferie oppure qui tra le sue montagne, che sono memoria di un tempo lontano che però è ancora così presente. Lei, posso usare il termine, è una persona naturaliter cristiana, come si diceva una volta, cioè un uomo che si lascia interrogare dal mistero e dal destino dell'uomo e si mette in qualche modo a servizio, con docilità ma anche con una inquietudine, cioè mai domo. Lei sta facendo un film, non so ancora se per il cinema o per la televisione, su Carlo Maria Martini, sul Cardinale di Milano, un po' perché ne era amico, ma forse per altro, perché rappresentava un tipo di chiesa che le è caro.
2: E beh, quella chiesa che riconosce di essere indietro di 200 anni, e non è che poi Martini, come dire, abbia fatto questa dichiarazione accontentandosi che diventi questo
1: uno slogan,
2: ecco, e quindi magari così pomposamente altisonante, ma slogan, ecco, perché proprio ha, vuol dire, sente il disagio di una chiesa che non è al passo coi tempi e quindi ha bisogno di compiere quell'operazione di messa a punto del motore a cui accennevamo nel dire se non ha le condizioni giuste è sfasato e quindi lavora male. È il momento in cui Martini sente che siamo arrivati al momento in cui con coraggio dobbiamo ammettere che molto spesso le istituzioni religiose sono più indietro dei fedeli. Per questo lui ha avuto nell'ultimo istante della sua vita il coraggio di tutte queste pause me le devi lasciare perché le sto pensando in questo momento per la prima volta. Lui ha avuto il coraggio nell'ultimo gesto di benedizione che ha fatto ad alcuni preti suoi collaboratori lì. E forse sarà che io ho intravisto cose che magari no, ma sono convinto che è così, che nel fare il gesto della benedizione, guarda caso, guardò proprio in macchina, quindi indirizzandolo non solo a me, a tutti, il suo dubbio. Il dubbio. E mi sono detto, ma possibile un uomo?
1: Un cardinale.
2: Un cardinale, ma un uomo che teologo, studioso delle sacre scritture.
1: Che ha dedicato tutta la vita alla
2: tutta
1: Chiesa.
2: Tutta la vita, cosa? All'ultimo istante, mentre guarda proprio nell'obiettivo, è come, come dire, ma cosa sarà? Ecco, io muoio e cosa sarà? Dice il paradiso, l'inferno, una volta c'era persino il limbo, no? Quindi proprio, no. Io credo che dobbiamo, come uomini che fanno riferimento, come persone, così si mettono insieme gli uomini e le donne, come persone, sto, come dire, sapere che l'ultimo istante sarà un istante di dubbio.
1: Questo non dà l'angoscia, però.
2: No, no, io credo di no. Credo invece che sarà senz'altro un dubbio se noi ci rifacciamo a modelli che in qualche modo la Chiesa nel corso dei secoli ha messo in un ordine di valori che vanno, come dire, dalla scioltezza di spirito e di modi di Bergoglio a quelli che invece ritengono che un lussuoso appartamento valga più di qualsiasi altra cosa. Ecco, che rassicuri. No, sono certissimo che quel signore lì che occupa un appartamento così grande e ricco non si sentirà mai sicuro. Morire con il dubbio.
1: È cristiano questo?
2: Sì. Padre mio, perché mi hai abbandonato? Pensa al dubbio di Cristo mentre sta morendo.
1: Il Cardinal Martini è stato un uomo di dubbio, ma anche una presenza autorevole e un compagno di strada. Posso dire un padre, quando diceva sono uno di voi, però nello stesso tempo era padre. A lei è mancata la figura di suo papà?
2: Neanche per sogno. Io lo ricordo molto bene. Quando è morto avevo 13 anni. Mio padre, un sano socialista, ferrovieri di quel tempo, tutti i ferrovieri erano socialisti, era il progresso con giustizia.
1: Nella locomotiva di Guccini.
2: Ecco. Ecco. E io lo ricordo proprio in questi 2 anni che rimase senza lavoro perché non aveva mai voluto iscriversi al partito fascista. E allora quando andavi a cercare lavoro ti dicevano, lei ha la testa del partito? Sì, va bene. No, allora non possiamo darle un lavoro. Pensi un po' che punto. E mio padre è stato 2 anni senza lavorare. Tanto che io ricordo, avevo 10-11 anni in quel momento, ricordo che mia mamma diceva, ma ti rendi conto, diceva mio padre, ma ti rendi conto così che per una tua idea, no, non era una sua idea bizzarra, era un ideale di dignità. Perché con questo non voglio fare il santino di mio padre, ma se tutti avessero avuto questa dignità non ci sarebbe stato il fascismo. Ecco.
1: Quindi non le è mancata una paternità e un sentirsi figlio. Oggi è molto difficile però avere figure di padri. Non a caso tutti si attaccano al Papa, anche quelli che cristiani non sono.
2: Ma sì, ma guardi che se noi abbiamo bisogno del soccorso di un amico, sempre, almeno uno, poi anche magari fra tanti, però c'è quello che più corrisponde al tuo essere quella persona, no? E questi, come dire, questa necessità di non sentirsi soli è stato l'atto nella creazione che il creato deve correggersi, che il creatore del creato deve correggersi. Per cui, accidenti, si accorge che Adamo è triste, perché non aveva una compagna, ma non la compagna intesa proprio come tutto ciò che vale il dialogo. E pensa che il creatore che dice orco cane ho sbagliato, perché il creatore non ha compagni, non ha amici. Le figure modello a cui ci ispiriamo, ma ce ne sono sicuramente tantissime, è che noi guardiamo più le persone che invece hanno successo. E quindi, come dire, creiamo le condizioni, semmai, per avere dei falsi amici. Mi viene in mente la pubblicità. Questi che occhieggiano dalla televisione e sembra che quasi si prendano cura soprattutto di noi come singoli che siamo lì davanti, mentre invece è, come dire, una sorta di tradimento, perché non stanno parlando con me per essere loro amico mio e io amico loro, ma perché hanno qualcosa da vendermi, che non è solo un prodotto, un'ideologia, appartenenza a determinati gruppi, no? Che si distinguono rispetto.
1: Quindi in sostanza l'uomo è solo.
2: C'è proprio i Martini, la configurazione di tre momenti che lui chiama le tre pesti: solitudine, corruzione, violenza. Le tre pesti del nostro tempo. Da cosa nascono tutte? Dalla solitudine. Quindi vogliamo castigare gli altri se ci pare che loro abbiano invece, sistemata la questione della solitudine. Difficile.
1: La solitudine si può sistemare fino in fondo o c'è un momento in cui è necessaria? Per esempio davanti alle domande della vita, davanti al destino, siamo soli o no?
2: No. Ci sono, persone che sanno utilizzare quella che noi chiamiamo la solitudine, facendo delle cose. Il tipico, modello di solitudine triste è Leopardi. È un solitario triste che non accetta di esserlo, ma tutto quello che fa lo fa proprio come a dichiarare che non è affatto solo. Uno non scrive una poesia per nasconderla nel cassetto. Se scrive una poesia per esaltare un sentimento umano, non è solo. Quindi attenzione anche qui, che ci sono dei termini che non danno sufficiente chiarezza a una certa osservazione del vivere.
1: Lei fa cinema per un compito, per un racconto, per denuncia, tanti, no? Suoi colleghi fanno cinema per una
2: sì,
1: di queste cose.
2: Sì, per carità, no, ma io, non ho nulla da insegnare agli altri, non sto facendo l'affermazione, preferisco essere discepolo che maestro. Peter Brook, quando lo chiamano maestro, dice: io mi giro indietro a vedere chi è. Un altro straordinario personaggio, che è Martin Buber, che dice: maestro io? Per favore, bidello.
1: Beh. Però lei lo sa che invece è maestro di molti, anche giovani.
2: No, aspetta un attimo. Bidello, se non quello che sa tutto della scuola.
1: Che apre e chiude le porte.
2: Che apre e chiude le porte, che tira le orecchie ai monelli, che è il vero responsabile della scuola, è il bidello.
1: Okay, così è chiaro.
2: E quante cose sa il bidello, quante cose.
1: Lei è un bidello che è stato amico di Papa Wojtyła, amico di grandi scrittori.
2: Io sono stato profondamente ammirato dalla... però io non l'ho mai incontrato.
1: Davvero, non l'ho mai incontrato? Mai. Neanche quando ha diretto quel giubileo del 2000?
2: Beh, vabbè, ma io ero in un cantuccio, in uno dei vostri pullman della televisione a dire camera 1, ecco... Non l'ho mai incontrato.
1: Ha mai incontrato un papa di persona?
2: Sì, ho incontrato, non da papa, Roncalli.
1: Certo.
2: Però poi Montini, il nostro papa pianista.
1: Papa pianista.
2: Papa di missionario.
1: Benedetto.
2: Benedetto,
1: ecco. Il papa pianista è bellissimo, bellissimo. Lei ha detto che è stato un
2: perché
1: gesto.
2: Perché lui era felice quando
1: sì.
2: Sono.
1: Lei ha detto che è stato un gesto coraggioso perché si è reso conto che la Chiesa stava mancando il suo appuntamento con la storia.
2: L'ha detto così?
1: L'ha detto lei.
2: Ah sì, ho detto una bella cosa.
1: Sì. Sì. Quindi non è stato un atto né di viltà né di paura.
2: No, no.
1: No. Ma l'inizio di una rivoluzione.
2: Sì.
1: Lei la sta vedendo questa rivoluzione della Chiesa oggi? Che ha sempre auspicato su, in tutti i suoi film. Lei
2: sì,
1: ha sempre auspicato.
2: Sì.
1: Poi bisogna stare attenti anche a fare le rivoluzioni, no?
2: Allora, quando è la festa dei Re Magi?
1: 6 gennaio.
2: 6 gennaio. I Re Magi chi erano?
1: Dei saggi, sapienti.
2: Erano dei maghi, brava. Maghi nel senso di sapienti, astronomi. Sapienti soprattutto. Allora, sarebbero, diciamo, gli intellettuali del loro tempo. Vengono a sapere che è nato il re dei re.
1: E cammina.
2: Cammina, arrivano alla capanna. Vedono il bambinello, lasciano i loro doni, ma prima di entrare in città, o appena entrati, chiedendo dov'era il bambinello, glielo hanno indicato che era in una grotta, erano grotte dove si faceva il pane, no? Sotto Betlemme, che era in una grotta e che c'era qualcun altro che lo stava cercando, di nome Erode, che era il re di quella, e che voleva conoscere questi sapienti che erano arrivati da Oriente. Perché questi tre sapienti, avendo ricevuto l'invito da Erode, vanno prima da Erode che dal bambino? Come mai? Già tipico degli intellettuali, che sono intellettuali quelli, diciamo, di serie, che sono sempre lì pronti a vedere dove gli conviene o non gli conviene.
1: Perché il potere attira.
2: E allora cosa fanno? Vanno subito da Erode. Erode dice, ho saputo che bene, appena avete trovato il bambino, venite a dirmi dov'è, che anch'io andrò ad adorare.
1: Se non c'era l'angelo che gli appariva in sogno, loro andavano.
2: Allora, brava, vedili. Quando, diciamo, certi personaggi come questi qui sono in difficoltà, fanno parlare gli angeli. Ho visto un angelo che... Ah sì, vabbè. Che mi ha detto non tornare da Erode, che ha brutto intero. Scappa. Non hanno neanche avvertito il bambino. Giuseppe, Maria scappano in silenzio vergognoso.
1: Sa che è la prima persona che mi parla così male dei Re Magi?
2: Ma guardi, basta pensare che quando facciamo il presepio arrivano i Re Magi, finito il presepio. Allora, era così bello il presepio, arriva loro, basta.
1: Questa è una lezione meravigliosa, una lettura fantastica. Quindi i dogmi e i libri, come dice il suo protagonista di Cento Chiodi, non salvano. No. Contengono le cose bellissime. Io so che lei li ama, i libri, e tanto più i libri della parola di Dio, ma non è lì la salvezza.
2: No, perché noi ci accontentiamo di dire: ah, io credo a tutto quello che c'è scritto in quel libro. Sono, ecco, troppo. Anzi, è comodo e vile. Dopo che hai letto e hai capito, devi agire. No, passano un altro libro. E di libro in libro.
1: Poi i papi scrivono tanto, quindi ci si accontenta
2: guarda,
1: a leggere,
2: c'è,
1: no?
2: C'è da guadagnare.
1: E ci si mette la coscienza a posto. Mi regali una canzone che chiudiamo con una musica che rappresenta ora l'anima di Ermanno Olmi. Una canzone che le è cara e che racconta sé.
2: Guarda, io diciamo, già se nominassimo uno come De André,
1: guarda, io pensavo un canto degli Alpini.
2: No, sto parlando adesso del repertorio che oggi circola, no?
1: Certo.
2: E lo trovo, come dire, di una grazia, di un'ironia straordinaria. Poi ce ne sono molti altri.
1: Cosa le piace di De André?
2: Mi piace quella dove anche il prete aspetta la
1: bocca di rosa?
2: Bocca di rosa.
1: Si prende una bella responsabilità.
2: Sì, no, mi piace moltissimo. Anzi, le dirò che l'ho raccomandato anche una sera lì da Fazio ai ragazzi. Ma fare l'amore non è peccato. È peccato se fare l'amore lo si fa senza amore. E quindi questa è una cosa di una tristezza unica. È come dire, voler, per esempio più semplice forse sarebbe voler mangiare una cosa anche se non hai fame, giusto perché è lì. E quindi compi quest'atto senza averlo atteso, immaginato,
1: sognato,
2: compiuto, lasciando un ricordo bellissimo. Quindi fate l'amore, ma fatelo bene, amando. Col sesso, certo, è un modo altissimo, sublime, irrepetibile, è una facoltà, come dire, che tutti gli altri esseri viventi lo fanno perché obbediscono a una legge naturale del mantenimento della vita. Ma voi a questa funzione animale, nel senso rispettosissimo, no? Perché anche noi siamo
1: animali,
2: ma abbiamo la facoltà della poesia. E quindi di rendere questo atto un momento di felicità indimenticabile.
1: Lei ha appena letto qualcosa dell'Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco, vero? Su questo tema.
2: Però io mi auguro che voi di questa televisione, che ha grande dignità, questa TV 2000, affrontateli questi argomenti, abbiate proprio, come dire, la gioia di avere coraggio.
1: Grazie Ermanno Olmi.
2: Grazie.
1: Cominciamo con Bocca di Rosa ad avere coraggio.
3: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E da

non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria. La scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla. Meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro, e poi una perla, e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro, che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro. Quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi. Che per quanto noi possiamo sforzarci, è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro, ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana: vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere

Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti, se investo tot devo avere tot, e io sono cristiano, sono credente proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia, cioè alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo, uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora, se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi, è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa, da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù. Questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza
universale. E poi la rete a strascico, è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente

un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso, cosa che invece a volte non si è liberi di fare perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che ha due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro, acconsente obtorto collo suo malgrado al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia la verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. Abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico dell'importanza della comunione, sempre ovunque esperte in comunione. E ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera, e così tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana anche in virtù della scienza, la perfezione non è all'inizio ma alla fine, per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta, nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità, per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo. Dalla contrapposizione al dialogo per la convergenza. Va bene, io adesso vi ho annunciato il principio generale, ma adesso entriamo ad esaminare le singole affermazioni che ho fatto così in modo globale, partendo da quel presupposto che ieri ho richiamato, cioè del cambiamento che il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes ha espresso in questo modo al numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto che questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Nel numero 5 della Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale del Concilio. Ora, questo processo, che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso è un cambiamento epocale proprio, che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza la realtà è anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora, partiamo da un dato elementare. Come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva? Perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina, quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava gli perversi, i malvagi, che proteggeva. E tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma, o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi per oggi formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche, ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti anche quando noi leggiamo Dante, per esempio. Pensate, quando noi leggiamo Dante in italiano, no? Pigliate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. E siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, e poi sotto gli inferi o l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empireo, il cielo. Certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. Ancora nei secoli successivi c'era una disputa così un po' folcloristica. In Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano. Di Vulcano, no? perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè, ma per dirvi oggi sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, di qualche secolo fa. Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? Che dobbiamo immaginare una... No, vuol dire che dobbiamo richiamare, cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra perché Dio aveva combattuto per loro, no? Cioè, sono formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così, però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto e perché non pensiamo più così. E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono la nostra esperienza di ogni giorno, per cui abbiamo come due registri diversi. Il registro che mettiamo in moto quando andiamo in cappella, quando recitiamo i salmi, o la domenica per le persone normali che vanno in chiesa solo la domenica, o sabato e domenica. E un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze della vita quotidiana, no? Ora, questo non deve avvenire, perché altrimenti vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale è un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore, che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Ecco, scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo. Ma la motivazione è appunto questa. Se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro, quindi posso utilizzare parole ambigue e quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo, allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora fiorite nella storia umana. Questo è, per i credenti questo è chiaro. C'è, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo, abbia espresso tutte le potenzialità che contiene, anche a livello umano, no? Ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi, per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione, forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove proprio perché l'azione creatrice le contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla Terra 1 milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. C'erano forme di umanità già embrionali, ma diverse dalla nostra specie. La nostra specie è molto più recente. 1 miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano. Per esempio, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati distrutti, sono scomparsi per un evento, probabilmente un evento cosmico, forse la caduta di un meteorite nello Yucatan in Messico, forse alcuni altri apportano altre ragioni. In ogni modo, sapete, sono stati scoperti tanti cimiteri spontanei dei dinosauri. Questo ha consentito ai mammiferi un particolare sviluppo. I mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale. non poteva sorgere allora una specie umana, perché richiedevano complessità strutturale, quindi delle strutture proprio nervose e il cervello molto molto sviluppato, cose che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri ho capito, no? Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà, la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità nei successori dei dinosauri, chissà che forme avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi, vedete, che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti, è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione, per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale, no? Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e veniamo adesso al punto. Allora, come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accoglierla in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo. Pensiamo all'azione di Dio, questo perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature. Come se Dio un certo momento vede e allora dice, ecco, qui devo fare qualcosa in più. Ora, questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Voi sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamate, predicamenti. Questa è la ragione del termine, perché ha diviso la realtà per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. Quindi la sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, quindi un elemento accidentale, cioè diciamo io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo, di aggiunto alla realtà che io sono. Così anche lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dice io sono, entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà, e nella prospettiva della fede creatrice, di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto, neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione, siamo e entriamo in relazione, siamo e operiamo, no? Perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione. Non è che siamo già, entriamo in relazione per diventare, operiamo per diventare. Capite? E allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione del diventare, dell'essere. Cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato. L'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio, e qui questo deve essere preciso. Allora il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremmo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè, San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento potremmo dire, altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio. Capite? No, cioè, è la dipendenza che ci rende creature. La dipendenza continua. Ecco, perché questo dobbiamo tenere presente. Noi continuamente dipendiamo, ma a tutti i livelli. Già l'ho espressa questa idea, ma la riprendo adesso, è proprio per capire bene il valore della comunione poi, vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico, il livello spirituale. Bene, a tutti questi livelli noi siamo in tutti questi livelli o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente a livello fisico, cioè di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto ma è utile adesso per procedere, a livello fisico come realtà materiale. Sapete che i fisici distinguono quattro forze fondamentali, alcuni cinque, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Nucleare debole è quella che consente lo scambio delle le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. Ma i cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza. Hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che c'ho perché se si rompe una piccola vena del cervello, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare. E così ma questo già a livello biologico. Quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato.

altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore, no? Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo bisogno di forza d'amore, solo che siamo in grado poi di andarlo a trovare, di immaginarlo, di valorizzare alcune esperienze che abbiamo fatto nel passato, insomma di recuperare certi elementi per cui siamo in grado di aggiustare un po' le cose. Se poi scopriamo poi l'amore di Dio, allora possiamo, a livello spirituale, passiamo all'altro, l'ultimo livello, noi possiamo continuamente, scoprendo la insufficienza delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione poi di vedere andando avanti. E questo è il messaggio fondamentale della croce, tra l'altro, che la croce era contraria al volere di Dio, ma Gesù è riuscito a viverla in modo da compiere il volere di Dio, cioè da rivelare il suo amore, da annunciare il regno, da realizzarlo. Vabbè, chiusa la parentesi, procediamo. Allora noi dipendiamo totalmente in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, come creatore. Corrispondentemente, allora, dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi, cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta. Solo che come forza creatrice non si sostituisce mai alle creature, ma lei alimenta, le costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare, ma non perché riusciamo a farlo, di quello che in noi Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare. Che Dio è creatore, non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato, questo però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. Beh, la creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Per questo Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non è dice Dio ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato, perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarita. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore, e Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No, Dio lo ama, perciò suscita il tuo amore, ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? Capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice, perché poi la conseguenza, la accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza, vedete, è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti. Cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire. Per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla sterilità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè del capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile.

credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli atti, quindi 17-28, dove Paolo dice perché cerchino Dio, per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato o qualche altro poeta del tempo, ma l'affermazione di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi, chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria, l'ambiente in cui siamo, ma è quella energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che capitola sempre non come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature, perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire a Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma l'azione di fondo, no? Questo per la vita spirituale poi ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè, vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice. E in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani, riflettere questa capacità, il perdonare. Per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè. Ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale. Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo: io le mie parole non sono mie, diceva Gesù. Il Padre compie in me le sue opere. Io non faccio nulla da me stesso, no? Ebbene, sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. E quindi la perfezione anche della specie umana procede, appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffonderle nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, questa è la fedeltà creatrice. Quando ci sono delle comunità creatrici, cioè
che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono. Dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde. Anche il male, questo, ma il male è come rifiuto. Ecco, proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché, se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale. Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a diradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora, dico, che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei, cioè quello, dicevano, il male, se Dio è buono e se Dio è quindi se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo, perché se Dio è buono e onnipotente fa il bene, quindi il male deve avere un'altra origine, non può essere. Ora, se invece il male domina, vuol dire che Dio non è. Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi. Dawkins ancora ricorre a questo, mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso, perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto una visione statica della realtà, una visione dinamica, nella visione evolutiva il male è il segno chiaro della imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo, non può accogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi e così via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla ma offre. Cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? Perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, e comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato a volgere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male, vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha insegnato ai suoi, ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo, a tutti i suoi discepoli, tutti, come vedremo, tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è indebole, a chi è insufficiente, no? Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite, l'insufficienza. Queste, vedete, sono alcune conseguenze su cui torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene
assumendo il modello evolutivo dinamico e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è capite, non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, in lui siamo, viviamo, agiamo. Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile. Perché il male in questa prospettiva è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più, perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande, più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema, cioè non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo, no? Ma capite, non è più un problema teorico come era prima, per cui si diceva che il male era un mistero e si cercava allora la ragione, no, in un Dio cattivo o in demonio secondo le diverse prospettive o nel peccato dell'uomo, che era realmente una modalità di fuga di fronte al problema. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessaria. Perché la creatura non può accogliere tutto subito, la creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo, poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione che diventa la partecipazione precisamente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione, per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portare gli uni i difetti degli altri, cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo. No, adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così. L'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa. Questa è una formula di Théard de Chardin che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto su Etude, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della civiltà cattolica italiana, no? Bene, cioè diceva: Dio non fa le cose, offre alle cose di farsi, che è molto di più. È che il falegname ha fatto questo tavolo. Adesso il falegname non è più, può darsi sia morto, il tavolo è qui, ma il tavolo ha la sua vita, il falegname ha avuto la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di fare, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino, San Tommaso parlavano di creazione continua. Ecco, credo allora sia chiaro. E in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male ha acquistato un'altra significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire, perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è dal di dentro che le... E
ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Ecco, vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva. E poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via, no? Così vedete un po' la linea. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi. Ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate. Chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà, cioè considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà. Fate un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare. Non so, vi viene una malattia, dite: Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato. Alcuni possono utilizzare questo, ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per capire la sofferenza dei fratelli, condividere e così via. Cioè vivere le situazioni, lo vedremo, è importante, però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita cioè che Dio vuole quello che mi capita, no, no, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, tra l'altro, cioè che non muove foglia che Dio non voglia, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio. Ci sono le violenze, le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che accadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Ad ogni modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Giusto per rendervi conto, questo è il primo aspetto, di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli che utilizzate. Secondo momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale, come vivete le situazioni di difficoltà, come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, dico, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se vi relazionate, se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale, allora no, come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio che atteggiamento assumete, così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi. Ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione. E possono essere molto diversi. Adesso non facciamo un confronto perché non è questo il compito di esercizio, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi seguiamo. Va bene, se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni, o anche se volete mettere le vostre esperienze, in modo da poter poi precisare bene. Ecco. Noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, viene fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati, quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia d'anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto della Via della Luce, vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, riuscì a scrivere: «Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi». Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
0: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
1: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Cristo,
1: ascoltaci.
2: Cristo,
1: esaudiscici. Padre celeste che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Misericordia.
2: Prega.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega.
1: Madre della Fiducia,
2: prega.
1: Madre Purissima,
2: prega.
1: Madre Castissima,
2: prega.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega.
1: Madre Immacolata,
2: prega.
1: Madre Degna di Amore,
2: prega.
1: Madre Ammirabile,
2: prega.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega.
1: Madre del Creatore,
2: prega.
1: Madre del Salvatore,
2: prega.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega.
1: Vergine degna di onore,
2: prega.
1: Vergine degna di lode,
2: prega.
1: Vergine potente,
2: prega.
1: Vergine clemente,
2: prega.
1: Vergine fedele,
2: prega.
1: Specchio della santità divina,
2: prega.
1: Sede della sapienza,
2: prega.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega.
1: Rosa mistica,
2: prega.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega.
1: Porta del Cielo,
2: prega.
1: Stella del mattino,
2: prega.
1: Salute degli infermi,
2: prega.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega.
1: Conforto dei migranti,
2: prega.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega.
1: Regina degli angeli,
2: prega.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega.
1: Regina dei profeti,
2: prega.
1: Regina degli apostoli,
2: prega.
1: Regina dei martiri,
2: prega.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega.
1: Regina delle Vergini,
2: prega.
1: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della famiglia, Regina della pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure lui diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa dice Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre salvato.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Ogni anno milioni di bambini non nascono perché sono uccisi nel ventre della madre. Milioni nascono ma sono abbandonati perché la madre è sola, perché non ha lavoro, perché non voleva quella nascita. Altri vengono affidati dal tribunale ad una famiglia diversa da quella naturale, perché questa non è in grado di educare colui che è venuto alla luce. L'abbandono scava nel cuore del bambino un terribile vuoto, mette dentro di lui la desolante certezza di non essere stato voluto e amato. Una ferita che non si rimarginerà mai completamente. Una fonte di tristezza e di disagio che tornerà a farsi sentire nelle varie epoche della vita. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tra i cristiani è nata così l'apertura ad accogliere nella propria famiglia i bambini abbandonati, a dare un padre e una madre a chi non li ha. Occorre un lavoro profondo affinché il desiderio di un figlio non nasca soltanto dalla volontà di sanare una mancanza, la sterilità, spesso avvertita come dolorosa ingiustizia. Mi ha scritto una persona: non generare figli per una famiglia rappresenta una ferita, fa nascere un'insicurezza di fondo. Riuscirò in qualcosa se non riesco nella cosa più importante? In taluni nasce allora la tentazione di compensare il vuoto con il successo sociale, la carriera, l'apparire. Un figlio non può essere mai concepito come qualcosa di dovuto, un diritto. Egli è un dono. In altri casi, molto numerosi, famiglie che hanno già eredi sono spinte dalla carità ad aprirsi all'accoglienza. Accogliere in affido temporaneo o in adozione definitiva un bambino o una bambina è una decisione di grande rilievo che deve essere presa con ponderazione e assieme confidenza in Dio. Il figlio adottato entra a far parte della famiglia a tutti gli effetti come figlio legittimo. Seppure in modo inconsueto, egli ci è affidato da Dio esattamente come i figli biologici. Da alcuni anni sono spettatore ammirato e interessato della realtà di Famiglie per l'Accoglienza, una rete di famiglie diffuse sul territorio nazionale e in diversi paesi del mondo che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come bene per la persona e per la società intera. Parecchie centinaia di nuclei familiari si aiutano in modo molto libero e creativo nel difficile ed esaltante cammino che vive chi si apre a nuove presenze in casa. Cosa ho imparato? Innanzitutto che ogni figlio è un dono, un regalo che ci è affidato, ma di cui non siamo i padroni. Noi non siamo altro che madri e padri putativi. Imparare questa verità è un'arte difficile, ma necessaria. Il figlio ci è dato in custodia. È entrato nella nostra casa, ma il suo futuro è lasciarci correre la sua strada. Non verranno meno, anzi, si approfondiranno i legami affettivi, ma questo accadrà quanto più il figlio sarà diventato un essere autonomo e capace di vivere da sé per gli altri.

Nessuno può avere progetti da imporre ai figli. Desideri, certo, aspirazioni, ma noi genitori non siamo il Dio dei nostri ragazzi. Così non dobbiamo lasciarci schiacciare dai bilanci. Molto facilmente il figlio adottato sarà portato a vivere ribellioni anche forti, a sentire il peso della sua diversità. Non dobbiamo mai disperare. Piuttosto, occorre lasciare sempre aperta la porta perché chi è fuggito possa tornare. E questo vale per tutti, anche per i figli biologici. Un tempo la condizione di figlio adottivo non veniva spesso rivelata. Oggi tutto ciò sarebbe impossibile. Non rimane che il difficile momento in cui parlare al proprio bambino. Molti specialisti mi hanno detto che è meglio farlo a 4-5 anni, quando si ha la capacità di metabolizzare tante notizie, prendendone assieme la distanza. Mai demonizzare qualcuno. Non esiste la mamma cattiva e quella buona. Esiste invece quella che non ha saputo fare diversamente, perché non era stata educata o non aveva la possibilità di accogliere. E quella che ha ricevuto da lei, come in una staffetta, quel figlio. In qualche modo misterioso, accogliendolo, la madre e il padre adottivi accolgono anche il desiderio più profondo e la vocazione alla maternità e paternità della madre e del padre naturali. Quando si hanno già dei figli, occorre parlare loro del desiderio di adottarne uno? È necessario coinvolgerli? A mio parere, sì, assolutamente. Quando la pancia della mamma si ingrossa perché in arrivo un fratellino o una sorellina, il figlio che c'è già deve essere preparato al nuovo arrivo. E nel caso dell'adozione e dell'affido, la necessità è ancora più radicale. Non si tratta di chiedere il permesso ai figli. Quale genitore chiede il permesso ai suoi figli per mettere al mondo un nuovo essere? E poi chi può dire se e quando arriverà? Ma di maturare con loro quell'apertura al mistero che richiede l'accettazione di una nuova presenza che arriva per vie straordinarie e magari già grande in età, senza che ci si possa abituare a essa.

L'adozione e l'affido costringono così a riscoprire all'ennesima potenza, anche se con grande semplicità e abbandono, le virtù cristiane. E prima ancora il cuore del cristianesimo. Un Dio di tre persone che a un certo punto, chissà perché, ha aperto la sua casa a noi, facendoci uscire dal nulla. L'essenza dell'essere è l'amore. Questa è la grande rivelazione. Quando non esisteva nulla se non Dio, esisteva l'amore. Per questo è stato creato l'universo, per un dilatarsi dell'amore. Saperse in nuovi amor l'eterno amore, ha rivelato Dante nella Commedia. L'amore è il cuore di ogni cosa. Amore, amore, omne cosa conclama, scrive Jacopone da Todi. È la vita intima e profonda di ogni essere. Tutta la nostra vita quotidiana è impastata dell'Eterno che ci fa essere. Da Lui veniamo, in Lui siamo, a Lui andiamo. Di Lui siamo fatti. Egli è l'energia del nostro cuore, il bene cui tende, è la verità che la nostra mente cerca senza sosta. Noi non siamo polvere abbandonata nell'universo. Solo se impariamo ogni giorno questa gratuità totale del fatto che ci siamo e la comunichiamo per contagio agli altri, possiamo aprirci all'accoglienza. Io sono stato voluto, amato. Anche tu, mio marito, mia moglie, mio figlio. Allora possiamo prendere in casa chi non si sente voluto e amato, perché è stato abbandonato da coloro che per lui rappresentavano Dio. Se la nostra vita vive nella luce di una positività di fondo, nella certezza che Dio esiste ed è Padre, perché non riverberare un po' di questa luce anche su altri che ci appaiono meno fortunati? La scoperta di essere amati è molto più luminosa dell'esperienza di amare. Scopriamo così che gli altri non sono né nemici né estranei, ma coloro che ci aprono a Dio, alla verità di noi stessi. Scopriamo che la vita non è un monologo, ma un dialogo, riflesso di quel dialogo eterno da cui ha avuto origine il mondo.

scoperta della positività della vita non cancella il sangue, il dolore, l'errore, il dramma. Impariamo a curvarci sulle ferite, l'altra faccia necessaria e misteriosa della nostra esistenza. Il bene, per affermarsi, comporta anche il male. È questo il fondo più oscuro della vicenda terrena. Nell'eterno dialogo, come in una sinfonia, entrano note e accordi diversi, melodiosi e anche dissonanti. Il volto sputacchiato e pieno di sangue di cui parla Isaia è anche il volto del più bello dei figli dell'uomo. Gesù, sulla croce, ci appare vivere un'esperienza ripugnante e nello stesso tempo attira tutti a sé. Dio si è fatto uomo. Il Figlio è venuto tra noi per vivere con noi quello che lui viveva con il Padre, per mostrarci il Padre. Accogliere un figlio, naturale o adottato, è entrare in questo dialogo. Occorre dunque prepararsi. Il nostro accettarci gli uni gli altri, il nostro accoglierci, è come l'ultima eco, l'ultima onda di un oceano. E questo oceano è Dio. L'altro è la parte di me che ancora non conosco. Ogni figlio che entra in casa mette in discussione tutta la famiglia. Occorre disporre il cuore e la mente al terremoto del nuovo incontro.

0: E anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci sta accompagnando in questo cammino. Benvenuto Don Massimo.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me è un appuntamento molto bello e molto gradito questo, che non mi permette solo narcisisticamente di tornare sulle pagine che ho scritto, ma piuttosto invece di parlare con delle persone. Devo dire che in queste settimane sto incontrando molte persone intorno a questo libro e sono contento che le parole che ho scritto possano essere utili ad altre persone. Ecco, questa è la ragione per cui ho scritto questo libro, proprio per gettare luce e speranza nella realtà delle famiglie. Spero che anche attraverso questi nostri 18 appuntamenti un po' di questa luce, di questa speranza possa riverberarsi anche in coloro che mi ascoltano.
0: Ed è così, senz'altro. Dunque, oggi abbiamo parlato di adozione, un argomento che appunto sta a cuore a molte famiglie, perché continuiamo appunto a parlare di figli, ma direi che la prima cosa veramente che lei mette in evidenza è quanto sia importante per qualunque essere umano capire di essere stato amato e accolto e voluto.
1: Io uso questo termine, siamo tutti padri e madri adottive, non è una buttata. È invece un'utile riflessione sul fatto che anche per chi li ha avuti biologicamente, i figli sono pur sempre un dono che è stato assegnato per poter essere educato, fatto crescere e poi lanciato nel mondo. Non sono un nostro possesso, non sono qualcosa che noi possiamo plasmare a nostro piacimento e su cui possiamo esercitare un diritto di proprietà. In questo senso ogni padre e ogni madre riceve dei doni e li porta a frutto per tutto quanto il mondo. Ecco, in questo senso parlo di genitori putativi e in questo senso trovo che sia molto utile guardare alla famiglia di Nazaret per capire il senso e la verità di ogni famiglia. Da un po' di anni seguo parecchie famiglie adottive e da loro ho imparato moltissime cose, soprattutto ho imparato il difficile rapporto che esiste fra genitori e figli e anche fra genitori e figli adottati, anzi in modo particolare fra genitori e figli adottati. Io trovo che lì in quell'esperienza si imparino molte cose, si impara soprattutto il grande bisogno che ogni bambino ha di avere un padre e una madre e soprattutto che ogni bambino ha di sapere chi è il proprio padre e la propria madre. Purtroppo in molti casi di queste famiglie adottive non è possibile sapere e si scava un buco dentro il bambino, un buco, il buco dell'abbandono, il buco del sapersi non essere stato voluto. E allora è proprio da questa mancanza che occorre cominciare a costruire attraverso una donazione molto lunga e molto disinteressata, perché questo buco può ripresentarsi in tante fasi dell'esistenza e bisogna sapere che così come i nostri figli non sono un nostro possesso, così non possiamo programmare le reazioni che essi hanno di fronte alla vita. E quindi è un'educazione continua ed è una scuola di gratuità continua, l'accoglienza, l'affido, l'adozione, però insegna qualcosa a tutte le famiglie anche.
0: Lei affronta il problema anche in maniera molto concreta. Intanto ritiene che sia necessario sempre, lì dove possibile, parlare con i propri figli, sia della condizione appunto dell'adozione, sia del desiderio di adottare quando appunto si hanno già degli altri figli.
1: Allora, questo è un tema delicatissimo e non penso né pretendo di dire delle cose incontrovertibili, dico soltanto delle riflessioni e delle esperienze che nascono appunto in me da questi incontri. Per quanto riguarda il figlio adottato, io ho sentito un'infinità di famiglie e oggi mi sembra che anche gli studiosi competenti siano d'accordo che intorno ai 4-5 anni sia opportuno cominciare a parlare al proprio figlio adottato di questa condizione, perché una rivelazione successiva molto più avanti sarebbe ancora più traumatica. In secondo luogo, bisogna stare molto attenti a non demonizzare la madre o il padre che hanno abbandonato, perché in questa rivelazione di essere stati abbandonati deve contemporaneamente maturare anche nel bambino o nella bambina la percezione che dietro questo abbandono ci possono essere delle responsabilità plurime, senza nulla togliere la gravità di quel gesto che solo Dio potrà giudicare. Ci possono essere delle condizioni che lo hanno facilitato o addirittura in taluni casi reso quasi obbligato, e quindi bisogna far percepire al bambino o alla bambina che esiste sempre una bontà originaria del padre e della madre, in modo che il buco dell'abbandono non sia così tragico e vorticoso. Invece, per quanto riguarda i figli biologici, i figli che si sono avuti, sempre, a mio parere, interessarli e renderli partecipi, laddove ci sono ovviamente, alla decisione di portare in casa, quindi di adottare un bambino che sarà poi il loro fratello, la loro sorella. Non penso che sia bene far cadere sulla testa di questi figli qualcosa che li riguarderà per tutta la vita.
0: Lei non nasconde ovviamente anche i problemi che l'adozione porta con sé. È un'avventura, un terremoto, lo definisce lei ad un certo punto.
1: Sì, ho accennato prima che proprio perché l'adozione nasce dal desiderio di accogliere, di raccogliere dei bambini che sono stati abbandonati, l'abbandono è un'esperienza altamente drammatica che la persona porta sempre con sé fino all'ultimo giorno, e quindi niente può essere previsto e programmato, ed è realmente una scuola infinita di gratuità.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000.